0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2:59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Torre a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre lui.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 4.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare. Bernardeschi c'è sul bacino ancora. A portarseli in avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Bologna 1.
10: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione, è quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Intanto, Meloni, stasera a Bari per festeggiare il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, replica sul rischio di interferenze russe in Italia.
8: Guardi, noi siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte.
7: Messina svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Calcio, con Genoa Como ore 20:45 si alza il sipario sulla terza giornata di Serie A. Il turno che precede il ritorno della Champions vedrà in copertina tre big match, domani Inter Napoli e Roma Atalanta, mentre domenica sera Juventus Milan. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:28.
6: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
7: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:58 minuti.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
7: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare addirittura, era Berrandeschi, ce l'ha sul mancino ancora, a portarseli avanti, Verna, zero mezzo, Verna, col mancino, carne secchi!
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 8:59. Brum, sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Torna a Comacchio alla 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26 e 27 settembre, 3, 4 e 10 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
1: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
10: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: su Nettuno Bologna 1 fino alla fine. Forza Bologna! Il prepartita del Bologna con Andy El Bomber.
1: Ed eccoci qui, 9.02 in questo momento, quasi 03, buongiorno a tutti, Andy Persico, il Bomber, Carlotti, buongiorno Bomber e ben trovato.
2: Buongiorno villeggiante, buongiorno.
1: È stata una bella settimana, molto molto molto bella, peccato rovinata da quel gol al 99esimo, 120esimo di Samar, vabbè però insomma ne parleremo dopo. Dani Fabbri in presenza, buongiorno Dani.
3: Buongiorno a tutti.
1: Che brutto spettacolo.
3: Stiamo diventando una coppia di fatti.
2: Di fatti sicuro.
1: No, dopo chiedo la traslazione dall'altra parte perché non mi piace. Scarse, ben trovato, perché noi non ci vedevamo da un po'.
4: Buongiorno a tutti e a tutti i nostri radioascoltatori. Buongiorno Andy.
1: Grande, grande, grande. Forza Milan, scudetto sempre più vicino.
2: Bella
1: grande
2: coppia mista anche quella. Così, eh.
1: Qua c'hai anche l'Interracial.
3: Sì, sì.
1: Che passi dal biondino, passi dal Berna a cosa? Che abbiamo di colore adesso? Perché Roma è andato via. Alassane. Che ti dico la verità, io gli ho dato 6 meno. Partiamo dalla partita di Bergamo, poi andiamo sullo stadio, andiamo alla dichiarazione della Di Fenucci. Partiamo da Bergamo. Io l'ho vista per TV, quindi inquinato dal commento di chi stava come, e l'ho visto su DAZN, non so se era anche su Sky, io l'ho visto su DAZN e ti dirò, non mi hanno neanche dato fastidio più di tanto, è stata una telecronaca, scusami, corretta, e quindi non ho più di tanto da dire. E stavano dicendo che mi sono perso nel Alassane, io gli ho dato 6 meno perché comunque ha fatto veramente il compito scolastico ai massimi livelli. E in più c'era la paura che mi partisse Miranda l'ultimo giorno, perché io l'ho letta così. Poi per fortuna non si è verificato la seconda ipotesi. A bocce ferme e lontano dalla partita la prestazione dell'esterno che poi ha giocato a sinistra, non, alla fine dai, scolastica, elementare, ma abbastanza sufficiente.
3: No, beh, sufficiente sì, perché deve migliorare sicuramente in un aspetto che è il primo controllo, perché su quel stop, diciamo, sulla prima palla va un po' in difficoltà. Il suo pregio è stato il fatto di aver tenuto praticamente dentro un sacchettino forse uno degli esterni che in Serie A fa la differenza, che è Zappacosta, perché Zappacosta non l'ha mai sfiorata, cioè penso che sia arrivato sul fondo una volta.
1: E anche De Cattelar completamente avulso dal gioco lì, secondo me lui la vince, ma con più propositività da parte dell'esterno basso, secondo me si riusciva anche forse a sbloccare la partita, però sai, questione alla fine di scelte che prima della partita tu puoi dargli un'interpretazione, poi alla fine è un'altra. Bomber, tu eri là?
5: Io ero là, ho visto una bella partita del Bologna.
1: No, Alassane, parti da Alassane.
5: Alassane, beh, allora mi sono preoccupato perché il primo stop l'ho messo nei loro distinti.
1: Era emozionante.
5: Ed è stato un attimo, ho detto però cominciamo così. E lì forse è stata anche una chiave tattica, perché in quel momento anche i difensori l'hanno un attimo, non dico si sono disinteressati, però si sono concentrati più sull'altra fascia, dove comunque mister Tedesco ha incartato mister Sarri.
1: Ah, non gliel'ha fatta vedere,
5: e oltretutto Bernardeschi veniva triplicato, quindi il ragazzo aveva anche, poi non lo so se aveva le briglie tirate, perché arrivava a un certo punto, poi sembrava ci fosse un muro, tornava indietro.
1: Chi, Bernardeschi?
5: No.
1: Dice? Alassane.
5: Sì, o c'era il mister che gli diceva Speroni, doveva, oppure
1: Alassane, secondo me era molto emozionato.
5: Sì, però
1: ho avuto quella sensazione lì, cioè, poi
5: ho avuto la sensazione in diretta che potesse magari osare di più e fare qualche scambio per arrivare in fondo e per fare, perché c'è da dire una roba sul primo tempo. Da quella parte lì interviene Bernardeschi, che fa il cross per Ferguson, che poi dopo sbaglia un gol di quelli clamorosi.
1: Però sarebbe stato fuori gioco.
5: Però per dirti,
1: riparto con la punizione a terra col fuorigioco, ecco.
5: Però per dirti, per sviluppare quella cosa lì magari c'era anche più qualcosa di più opzioni, però fondamentalmente diciamo che è rivedibile dal mio punto di vista, perché comunque in quella partita lì i giocatori, lui ha fatto quello che doveva fare, quindi mi sei scolastico, cioè. Però c'è da dire che è stato attaccato meno rispetto a giocatori con un nome diverso del Bologna.
1: Secondo me ha fatto una grandissima partita, cioè grandissima, ha fatto una buonissima partita Holm sulla destra,
5: che... ah, il Triple H e le 3H, no, hanno
1: anche
5: fatto,
1: perché aveva un mica banale Raspadori, che comunque qualche grattacapo l'ha dato. A destra c'era De Catelar, che era praticamente un fantasma non pervenuto. Lui ha già dei percorsi su quella fascia che non sono andati benissimo. Sarri l'ha voluto riprovare lì, e secondo me lì si è un po' sviluppato il canovaccio della partita, Dani.
3: Sì, hai detto bene te, l'ha incartata bene, anche perché onestamente in fase di non possesso il Bologna si metteva in maniera molto, molto fluida, perché ad esempio la San andava a prendere altissimo, si alzava tantissimo e facevano come se giocassero a tre, facendo fare a Olme il terzo centrale di destra,
1: esatto,
3: idealmente. E lì è stata la parte importante. Io credo che bisogna valutare un aspetto: tra la prima e la seconda partita c'è stato un abisso, a mio modo di vedere.
5: Puoi usare un'altra parola, per cortesia?
1: No, no. Usa un maresca.
5: Sì, un'altra parola, perché
1: un abisso, no. Cosa ridi?
3: Sia maledetto sulla fase difensiva, dove i due centrali mi sono piaciuti molto, anche al netto degli avversari che avevano da fronteggiare, perché insomma Scamacca e Kostovic non sono proprio due semplici, ma tantissimo in fase di palla. Il possesso palla mi è piaciuto molto, e piano piano stai cercando di andare sempre un pochino più verticale, ci vai ancora molto poco.
1: Tu hai un impianto di gioco secondo me che è clamoroso, la differenza tra Sarri e Tedesco si è vista in maniera incredibile nel gioco delle due squadre. Il risultato finale purtroppo premia, come ha detto Sarri, premia la squadra che non doveva essere premiata, però rimane la prestazione del Bologna, e in virtù di questo domenica, domani ore 18 allo stadio Dall'Ara, Bologna-Sassuolo, un Sassuolo che come tipologia di gioco, come tipologia di rosa, ricalca abbastanza la rosa dell'Atalanta. Dove secondo voi non deve sbagliare il Bologna nella partita domani tatticamente?
5: Parto io?
3: Vai.
5: Beh, molto probabilmente da ex giocatore è una partita che il Bologna deve vincere, ma non per la classifica, deve vincere per la testa, perché comunque tu hai fatto una prestazione con la Lazio, partitaccia, definita quella che chiamano chi gioca a calcio, quella è una partitaccia che deve finire pari, perché giustamente deve finire pari perché è una partitaccia. Tu produci tanto con l'Atalanta e non porti a casa nessun risultato. Questa è una partita che il Bologna deve vincere con più di un gol di scarto, perché deve trovare le sue punte, a prescindere da quello che è secondo me un canovaccio che ha trovato, perché ha trovato una chimica, che dopo parleremo anche di questo buon Ferguson che abbiamo disquisito io e il mister prima, e le proporremo anche a Andy.
1: Volavano dei Nobel prima,
5: sì, sì, ah, dei Nobel, sì, dei palloni d'oro volavano, delle scarpe d'oro volavano prima. E quindi il Bologna, a mio avviso, comunque deve trovare, anche perché Andy, questo ne parlavamo noi nelle nostre chat, da quant'è che il Bologna non vince?
1: Bologna-Lecce 2-0, perfetto, aprile 2026.
5: È un po' in là, è il caso di ricominciare a sentire poetica, grazie.
1: Sì, esatto, esatto. E non solo in TV su Rai 2.
5: Giusto?
1: Sì, sarebbe anche ora. Andiamo pure avanti.
3: Dal punto di vista tattico io andrei molto semplice, una fase offensiva più determinante, che secondo me è il prossimo passo in avanti. Hai messo a posto la fase difensiva, il possesso, adesso ti manca aumentare non tanto la pericolosità, perché se vai a vedere le statistiche il Bologna in tutte e due le partite le perde 1-0 e c'ha più di un punto e mezzo di expected goal contro lo 0-3-0-4 del suo avversario, ma la presenza in area. A differenza degli ultimi anni, in determinati momenti siamo poco presenti numericamente in aria, e credo che quello sia il prossimo passo su cui dovrà lavorare Tedesco.
1: Esatto, andiamo con i messaggi. Qualcuno è già arrivato al 366 402 4022. C'è una disquisizione di una persona che io che non starei neanche a leggere. Grazie per il messaggio, ma hai sbagliato anche radio, secondo me. Poi, ciao ragazzi, vi mando un saluto da Reggio Emilia, e questo è Tommy, dove c'è il festival di Emergency. Basta ora parlare di mercato, basta parlare di Roma, infatti non abbiamo neanche toccato. Mi interessano solo i tre punti di domenica, quali, senza i quali la prossima volta vi saluterei dal manicomio. Visto che sei a Reggio, sei già in zona, sì, dove ce n'era uno storico a Reggio Emilia. Poi ci chiede, come ho scritto, la formazione, se volete la diamo, la probabile formazione del Bologna e quella interessante del Sassuolo, perché sono dei giocatori veramente veramente interessanti anche sul fantacalcio. Sassuolo, partiamo da lì: Muric in porta, 5 Grano, Izes, Leisen e Doighi, 4 di difesa, Azic, Matic e Bacolai, 3 di centrocampo, Volpato, Bowie e Laurienté, i tre davanti.
5: Speriamo che non ce la canti.
1: Scarce, a te la formazione del Bologna.
4: Bologna di mister tedesco, 4-2-3-1 il modulo scelto, con Skorupski in porta, Holm, Helland, Hegem e Miranda a comporre la difesa, Moro e Ferguson il duo di centrocampo, Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Roberto Piccoli.
1: Cosa combina il nostro Carlotti? No, che vuol fare le gag, poi si incarta.
5: Poi ho fatto la camellata, ho messo l'app perché si può ascoltare la trasmissione dall'app e vediamo che funziona.
1: E vedi che mi salti fuori col colpo. Bravo, questo è il colpo che prende su. Abbiamo sentito la formazione del Bologna, almeno ci abbiamo provato.
5: Nella C2.
1: Esatto. Dani, sentiamo Dani, passagli un attimo la cuffia, che vai, vediamo se sto modo di condurre può andare. Dai, proviamo, Dani.
3: Guarda, io credo che in questo momento c'è un giocatore che del Bologna è imprescindibile, che è Pobega. Quindi io Pobega lo metto sempre in campo.
1: Pobega, Ferguson, Pobega, Moro.
3: Pobega, Ferguson, anche perché
1: Pobega, Moro con Ferguson al posto di Odgaard.
3: Allora, capisco, la capisco. Hai dopo, cioè, la ragione da allenatore qui, non ho il centrocampista in panchina.
1: Secondo me dopo puoi mettere due punte in panchina, perché l'Odgaard visto a Bergamo, secondo me può giocare anche avanti adesso, in questo momento qui.
3: Lì
1: tu devi guardare, secondo me adesso è il momento, perché se devi vincere devi mischiare la formazione migliore. La formazione migliore è con Odgaard in campo, perché ha più gamba, ha più tutto rispetto a Piccoli e Dobby in questo momento. Poi tra un mese,
3: io invece è vero quello che dici, ma io ad esempio per me domani deve davanti gioca Artem Dobvik sempre,
1: dal primo minuto,
3: sempre. Questa squadra qua, Artem Dobvik, di giocare sempre, perché numericamente è un attaccante che hanno poche squadre in Serie A a numeri. E anche è vero quello che dici tu, in questo momento non è in una condizione estrema, ma l'unico modo per velocizzare la gamba è metterlo in campo e dargli 50 minuti, 60 minuti.
1: Posso essere d'accordo. Abbassa Bomber, sentiamo il nostro Bomber cosa ne pensa, perché non è un argomento facile questo qui, è Carlotti.
5: Ma allora, io devo dire la verità, io ho visto le Triple Age, perché mi piace riportare questo tab, le Triple Age in difesa, che hanno giocato molto
1: Tripoli
5: bene.
1: Tripoli in Libia.
5: Sì, sì, ma sì, esatto, perfetto, grazie mille. E in questa stagione molto bella, che sì, caso.
1: Si sta bene.
5: Si sta bene, però c'è da dire, hanno giocato bene anche perché a centrocampo hanno giocato una partita straordinaria. A mio avviso, Ferguson, Odgaard e Pobega hanno giocato una partita veramente, veramente importante. E in questo momento c'è bisogno dei tre punti. Poi a me Moro è uno di quelli che io e te l'abbiamo visto in una partita
1: a Vigo
5: mostruosa. E se viene fuori dal vivo vedere un giocatore così, se Moro tu dentro di te hai 20 partite all'anno così. Ragazzi, c'è da divertirsi veramente tanto con un giocatore del genere. Piccoli a me non è dispiaciuto, devo dire la verità. Ha fatto salire la squadra, apre le braccia, sembra, cioè, non gli porti via la palla neanche a piangere. C'è da dire che Dobrić in questo momento lo vedo tecnicamente per me devastante, però è veramente indietro.
1: Io sento, perché comunque ho diversi romanisti nelle mie amicizie, leggo i commenti dei romanisti sui social, lo trattano veramente come l'ultimo degli scappati di casa. Questo qui 2 anni fa era il Pichichi della Liga. Secondo me questa è una carta d'identità di una tifoseria che anche quest'anno riuscirà a rovinarsi il campionato, perché non è una squadra per vincere, ma se lo rovineranno.
5: Chi vincerà la partita contro la Roma?
3: No, può essere, ma però dico una cosa anche agli amici di Roma. Tolto Malen, che in questo momento sta facendo uno sport diverso.
1: Sì.
3: Cioè, Dobbin che fa 15 il primo anno in Serie A, io un attaccante della Roma negli ultimi anni, tolto Malen che fa quel numero di gol lì, meglio che vadano a controllare.
1: Baldanzi,
5: Giannini, forse Giannini, neanche Totti forse il primo anno.
3: Vale anche la partitina del lunedì.
1: Sì, chiaro. Ragazzi, pubblicità.
0: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
6: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Torre a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo

0: campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Rientriamo ancora qui dallo studio con Dani Fabbri, il Bomber Carlotti, Andy Persico in regia, il nostro valentissimo Scarze che sta prendendo confidenza con il nuovo tipo di ospitate che abbiamo in studio. Ciao ragazzi, la diretta YouTube non c'è tutti i giorni, Luca da Bologna. Luca no, perché bisogna anche che ci sia la possibilità di farlo partire tutto, e noi ancora purtroppo colpa nostra non siamo in grado, quindi ci imparerà, come dico,
1: è una deficienza che abbiamo, ma cercheremo di mettere a posto.
0: Perché devi andare a tirar fuori tutte le nostre virtù? Non importa. Non importa assolutamente.
1: Allora dirò una parola intelligente: lupolo.
0: Bravissimo.
1: Non è più abituato dal vivo, Dani.
0: Buongiorno Andy, salve ragazzi, ricominciamo con un po' di ottimismo. Bologna Sassuolo, doppietta di Berardi e giù come i piombi, dice Saverio. Un abbraccio sempre forza Bologna. Ciao Saverio, buongiorno e bentrovato. È una partita, come dicevamo, strana, da prendere con le molle. Sentiamo un neutrale cosa pensa di Bologna-Sassuolo.
2: Beh, io sono d'accordo col Bomber quando prima ha detto che comunque a livello di morale è una partita da vincere per forza. È una partita che comunque può sempre riservare delle sorprese. E non è una partita facile, e abbiamo visto anche nelle scorse stagioni che comunque il Sassuolo è una squadra che ti può mettere in difficoltà. Io sono dell'idea che la chiave sarà soprattutto per quanto riguarda il Bologna la prestazione dei terzini o esterni bassi, come li chiamano oggi, perché il Sassuolo sviluppa anche abbastanza sulle fasce, vedi, dalla parte di Lorente, e soprattutto il duo
0: di catena di sinistra Doig Lorente.
1: A me su esterno basso viene in mente Tattoo di Fantasilabbia.
0: A me viene in mente un noleggio macchina invece. Guarda,
1: è uguale.
2: Il duo di centrocampo del Bologna dovrà essere bravo a schermare e a costruire comunque l'impianto di gioco della formazione di Tedesco.
0: Direi analisi perfetta, quasi condivisibile. Cambio di cuffia velocissimo, abbassa, bravissimo, vai. Cambio di cuffia straveloce, Dani Fabbri.
3: Al netto che loro sulla fascia destra, lì bisogna capire se gioca Berardi oppure Volpato, che sì, fanno di solito una staffetta. E poi lì dalla parte bassa loro sono molto biologici, con 5 grano.
0: Se inizi a dire stronzate pure questa è finita, cioè, chiudiamo.
3: Me la stavo
0: chiudiamo. Vai, cambio cuffie. Carlotti, vuoi aggiungere qualcosa al tutto?
1: No, sul bio mi arrendo. No, c'è da dire una roba: il Bologna ha visto a Bergamo, deve cominciare a non preoccuparsi più di nessuno e deve cominciare a fare il suo gioco, perché quello a mio avviso arriverà a pagare. Poi è logico che nel calcio contano i risultati, c'è niente da fare.
3: Adesso ve la butto lì. Io ho la percezione che dovremmo tornare ad abituarci come 3 anni fa con Motta, ossia che la formazione la so solo l'allenatore, perché mi sembra Tedesco un allenatore che muove le pedine in maniera molto importante.
0: Direi di sì. Intanto è inutile che abbassi me.
2: No.
0: Se ha abbassato me, ma c'è da alzare Pippo Cotti che è qui con noi. Ciao Pippo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, bentrovati.
0: Bentrovato Pippo.
1: Ciao,
0: noi,
1: Pippo.
0: Noi stavamo disquisendo un po' sulla partita di domani, perché il gioco del Sassuolo ricalca molto il gioco dell'Atalanta come tipologia di giocatori, come diciamo freschezza nel gioco. Secondo te il Bologna dove non deve sbagliare domani, a differenza di quello che ha fatto con l'Atalanta?
4: Guarda, molto semplice: domani il Bologna deve fare una semplice cosa, vincere per dare fiducia al nuovo corso, per dare autostima a questa squadra, per diciamo aumentare anche l'autostima dello stesso allenatore. Il Bologna ha 0 punti, ma perché il diavolo ci ha messo la coda, perché il calcio lo sport del diavolo, perché purtroppo non siamo riusciti a fare gol e l'abbiamo preso. Tutte banalità, ma tutte essenze pure del gioco del calcio, perché il gioco del calcio è una bellissima cosa, ma devi fare un gol più degli altri e non prendere gol. È un esercizio semplice dentro un sistema che può essere molto complicato. Il Bologna deve sbloccare gli attaccanti, deve sbloccare qualcuno, perché davanti le occasioni le abbiamo avute a Bergamo tantissime. I migliori sono stati i due portieri, le due squadre che il Bologna ha affrontato, sia la Lazio sia l'Atalanta. Carnesecchi per me è uno dei migliori portieri che ci siano in circolazione, forse meglio di Donnarumma anche, perché adesso sta veramente molto molto bene. Purtroppo Lucas va giù un po' lento su quel pallone, ma non gli diamo la colpa, perché poi devi darla anche a Piccoli, che non fa gol, e alla mala suerte del palo colpito dal Bologna. Però insomma dobbiamo cercare di essere più attenti, più precisi, non prendere gol, cercare di vincere la partita. Abbiamo bisogno di tutti, hanno bisogno di tutti, dello stadio, della gente, del pubblico, del tifo. Magari non ci sarà il pubblico delle grandissime occasioni, ma chi viene deve tifare. Questa squadra ha bisogno anche di un piccolo colpo, di un gol anche alla Margheritoni, dai.
0: Sì, un colpo di fondo schiena.
1: Quindi nel prepartita ti dovrò consolare per il gol di Dominguez.
4: Non ti aspettavo al varco, eh.
1: Ero lì, ciao Pippo.
5: Vai te in Sardegna adesso un po', vai a fare
1: fine ottobre.
5: Mori, vai.
1: A fine ottobre.
0: Noi saremo giù a Cagliari, e sarà per me per l'ennesima volta quest'anno, la quarta volta quest'anno, a vedere il Bologna a ottobre, che poi
4: anch'io ci andrò.
0: Poi sarà bellissimo, perché a ottobre, se mantiene quello che promette, è da mare ancora.
1: Costumino, per sì, partita.
4: Sì, è da playa, è da poetto.
0: Assolutamente sì, dicono al ciclista da casa, quindi chiama. Quest'anno come Fioretto, che intenti hai?
1: Cosa non vuoi fare?
4: Ci stavo pensando, perché quando non l'ho fatto abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi bisogna che mi dia una mossa. Allora, se andiamo in Europa, cosa posso fare? Se andiamo
1: Kitzbühel Random Marathon 170 km 4800 metri di dislivello senza sella,
4: no, questo non ce la faccio, no, no. Sto pensando a qualcosa.
0: Devi risalire sul ring?
4: Sì.
0: Allora promettici, allora, quante volte? Una volta sola o più di una?
4: Quest'anno sicuramente una è prevista.
1: No, ma quella la fa.
0: Allora vincila. prometti di vincerla.
4: No, questo non si dice che porta rogna.
0: Ce la giochiamo sulla superstizione.
3: Oppure mettiamola così, Pippo, cerca di prenderne il meno possibile.
0: Esatto.
4: Non so, stavo per fare pensando
1: la via degli dèi sulle mani, via.
4: Vado a Firenze a piedi. Ecco,
0: la via degli dèi. Va bene. Preso.
4: Faccio la via degli dèi. Ecco, se andiamo in Europa, faccio la via degli dèi.
0: Ragazzi, segnare. Segnare, perché
4: in Bologna va in Europa, faccio il percorso degli dèi, la via degli dèi, come dir si voglia.
3: Perfetto. Allora ti do già un consiglio: visto che ci sono i saldi, puoi passare da Decathlon già a comprare lo zaino.
4: Ah, per me, io zaino ce l'ho, devo comprare scarpe tecniche, un po' di atteggiamento, un po' così, una borraccia, una cosa.
0: Scarpe tecniche e le spadriglias.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Come fai via degli dèi con le spadriglias, sei perfetto.
1: Ho l'infradito, sono.
4: Esatto, no, la faccio scalzo per essere ancora più penitente.
0: Secondo me.
1: Allora a quel punto
0: col
1: lì
0: cilizzo
1: sempre vestiti come gli Hobbit, te Frank Loretti a piedi scalzi proprio.
4: Siamo io, Frank Loretti, Leo Bosello che non lo sa,
0: il petisso Pesaola, Broscolotti, te lo ricordi? Cacamo.
1: Che lavoro
0: bellissimo, bellissimo. Pippo, sto Bologna qua, alla fine ne esce un mercato, poi voglio sentire anche il supporto degli altri che sono qui con noi. Ne esce un Bologna, secondo me, mercato con rosa non completa, per me il voto è 5. Poi va bene tutto quello che ha detto Fenucci, ma io faccio il tifoso, non faccio il commercialista.
4: Guarda, io sicuramente se non ho gli occhi foderati di prosciutto, se guardo alle cessioni, sono state cessioni importantissime, e quindi sicuramente...
0: Ma non anche le cessioni, proprio la costruzione della squadra, secondo me mancano dei...
4: Sono un pochino... Cioè, non preoccupato, aspetto a essere preoccupato di arrivare alla sosta. Magari questi ragazzi, questo gruppo, come credo, farà bene, e allora magari poi alla fine faccio il bilancio. Sicuramente potevamo fare qualcosina di più in entrata per quello che riguarda un centrocampista, e magari non lo so, la scommessa Dobrik è una scommessa, diciamo, perché il ragazzo fisicamente è ancora un po' indietro. E quindi, ecco, magari voglio capire queste cose. Poi ripeto, faccio anche fatica a dire qualcosa ha saputo quello che ha fatto in questi anni per il momento, perché tantissimo ci ha dato, e quindi, però sicuramente chi è arrivato come giocatori e chi non è arrivato, perché secondo me giustamente manca qualcosa, insomma, io diciamo sto a fa il 5 e il 6 come mercato, fa il 5 e il 6, poi magari diventa sufficiente se Bologna fa un buon campionato. Per il momento
0: il colore è lì, dopo, giustamente,
4: esatto,
0: giustamente.
4: Per il momento è lì.
1: Pippo, allora, a mio avviso il mercato chiuso alle 8 di lunedì non è sufficiente, proprio paro
4: è lì.
1: Però io devo dire che però lunedì io vedo una squadra che, con i giocatori che ha a disposizione il mister tedesco, metti in scacco Sarri. Non facciamo gol in questo momento, però insomma,
0: non è che lo metti in scacco, se lo fuma proprio, è diverso.
1: E a quel punto lì mi viene da pensare, sì, mi mancano i leader, perché mi mancano i leader in questa squadra qua, e forse uno l'abbiamo ritrovato, e dopo lascerò questa considerazione al buon Dani. Però è una squadra che nel giro di una settimana ha cambiato faccia. Poi staremo a vedere. Io do 3 mesi di tempo, non questa sosta qua. Io direi fino a metà novembre si deve vedere la mano e i giocatori che sono, altrimenti da un voto 5 passiamo anche molto meno.
0: Pip.
4: No, ti dico, io aspetto la sosta perché Tedesco, io l'ho visto lavorare a Valles, ci ho parlato anche dopo Bergamo, dopo la conferenza stampa. Per me, ripeto, lui è un bravissimo allenatore, e a Bergamo davvero l'ha incartata, l'ha veramente creata molto complicata a Sarri, che è un vecchio mestierante, è un grande allenatore, uno che conosce bene la materia, ma l'Atalanta ci ha capito veramente poco. Il Bologna poteva vincere 1-2-3-0 e ha perso 1-0. L'Atalanta si è vista pochissimo. Questo mi dispiace molto. Tedesco è bravo, perché sta facendo veramente rinascere Ferguson, sta facendo, diciamo, sta dando le chiavi di questa squadra anche a Bernardeschi. Cambiaghi è in grande forma. Adesso bisogna fare gol. I giocatori sono questi. Fino a gennaio dobbiamo ottenere il massimo. Io dico la sosta perché non voglio perdere tanto terreno, non voglio poi stare sempre a 0 punti, voglio provare, insomma, ad alzarmi un po' e a prendere autostima. Questa squadra, pur con tutti i limiti che ha, è una squadra che secondo me regalerà delle gioie ai tifosi. Mi auguro che la prima arrivi già domenica.
0: Speriamo tutti. Facciamo sentire qualche vocale, ti leggiamo qualche messaggio che è arrivato, certo, al 366 402 4022. Prego, sentiamo questo.
6: Buongiorno. Parola desueta.
0: L'angolo del desueto.
6: Ergo previsione di eventi futuri. Faccio un vaticinio. Tra un anno o più, spero, quando la San sarà dato via, ci lamenteremo tutti. Grazie.
0: Questo è il Guizzo. Ciao Guizzo, buongiorno. Appuntamento oggi pomeriggio allo stadio, per domani pomeriggio allo stadio per Bologna Sassuolo. Grazie per avermi detto che è domani, ma io sono ancora in ferie, Carlotti, quindi per me vale tutto, può essere anche martedì oggi.
1: Il jet lag della Sardegna imbarazzante.
0: esatto.
4: Lo posso capire, l'acqua del poeta non insomma,
0: clamorosa,
4: quella del Reno, ecco.
0: No, è una roba imbarazzante, veramente bella, imbarazzantemente bella. Poi lo streaming su YouTube è spento, io che volevo vedere quanto eravate bellini. Stefano, accontentati di quello che vedi su YouTube, che è già sufficiente, quello su Facebook, anzi non su YouTube. Io, facendo la via degli dèi, ho perso entrambe le unghie degli alluci, dice Vittorio. È così tosta la via degli dèi, Pippo?
4: Ma io ti dico, io ne ho fatto un piccolo percorso una volta, camminando prima di rompermi il tendine d'Achille ero un gran camminatore, adesso questo bene ho ripreso a camminare e a girare, ero uno che andava tanto per boschi io. E mi piaceva molto anche quando il Bologna nelle varie località di ritiro, insomma ne ho fra anche Castelrotto, Pizio, Sesto Pinzolo, Andalo, insomma ci andavo spesso e io quel pezzettino che ho fatto insomma è bello complicato, cioè ci sono anche dei sassi, dei ciottoli, delle cose, c'è un percorso anche penso di una strada romana, cioè è tosto, ecco, non è come il percorso di Santiago di Compostela.
1: La strada romana è all'altezza di, se non vado male, di Madonna dei Fornelli.
4: Sì, esatto, esattamente, bella, è molto bella quella.
0: Ma ce ne sono un sacco di cammini, anche casa mia, la via di casa mia, cammino di Sant'Antonio, che dal nord Europa arriva fino a Roma.
4: No, ma cioè, i pellegrini quando andavano a Roma comunque attraversavano una volta, cioè adesso questa trasmissione che fa anche cultura, noi parliamo solo di calcio ragazzi, vedete quanto cultura abbiamo.
0: Esatto. Devi alzare anche me, grazie. Stavamo parlando fuori onda, mi chiedeva il Bomber che tipo di passaggio
1: fosse la franchigena.
0: No, la franchigena è la Ovest, Italia Ovest, praticamente è una parallela dell'Aurelia, ecco, più o meno come percorso. Pippo, noi ti ringraziamo, appuntamento con te domani dallo stadio Dall'Ara con la Radio Cronaca di Bologna Sassuolo e poi in serata c'è Casacotti.
4: E poi volo in TV e dalle ore 21 Casacotti e insomma spero di commentare insieme agli amici in studio, insieme alle telefonate, al gentile pubblico, la prima vittoria del Bologna. Mi auguro che tutto il Dall'Ara sia lì a tifare, molto bello anche il settore, devo dire, a Bergamo.
0: Sì, 800, belli tirati, bravi.
4: Hanno fatto il tifo, molto molto molto belli, loro sono, insomma, i ragazzi che erano lì hanno fatto veramente, mi sono piaciuti tantissimo, quindi forza Bologna e che arrivi la prima vittoria.
0: Forza Bologna sempre, grazie Pippo, un abbraccio.
4: Ciao
0: Pippo, abbiamo sentito Pippo Cotti, ne andiamo in pubblicità, rientriamo e tutti i vostri messaggi, ancora anche quelli su Cotti, così continuiamo il leitmotiv anche dopo.
7: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
8: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare a ritrovare Bernardeschi, ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
7: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Sassuolo. Presentato da...
9: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
10: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
7: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
12: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
11: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
13: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
13: Manutenzioni in altezza?
11: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ame?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Le cuffie, Dani, per fare una domanda a tutti, cioè faccio una domanda e una considerazione, la lancio perché l'ha fatta Dani fuori onda. Ferguson, il nuovo Freuler, prego.
1: Sì, per quello che si è visto, Ferguson messo in quella posizione lì, secondo me potrà dare grandissime soddisfazioni, perché un po' dopo l'infortunio un po' di gamba l'ha persa, o comunque ad oggi non è ancora super top, ma in quella posizione lì di primo regista, chiamiamolo così, ossia quel giocatore che tutti che tutti danno la palla, io l'ho visto veramente diverso anche rispetto alla settimana prima con la Lazio.
2: Infatti, non per dire, ma è stato, non dico il migliore del Bologna, ma sicuramente tra i meglio. Per me è il migliore, però.
1: Concordo, secondo me è migliore in campo per distacco, ma perché ha personalità, perché la va a prendere, incomincia a muoversi, fa un po' quella partita che tutti ci ricordiamo, mi è sembrato di vedere il Ferguson della finale di Roma.
2: È quello che invece manca nel reparto difensivo. Un Ferguson, come l'hai descritto tu adesso, che faccia parte del reparto difensivo. È per quello che secondo me la rosa non è completa. Ne discutavamo, scusate, fuori onda, e mentre bevevamo il caffè che gentilmente ci ha fatto il bomber, è lì che manca il quadro completo nella difesa.
1: Sì, è anche vero che quella tipologia di calciatore lì non è poi così semplice, perché se vado anche a guardare le altre squadre, non è che di giocatori di caratteristiche di John Lucumi ce ne sono così tanti in Serie A, eh? Cioè, faccio un esempio, a Napoli non c'è quel giocatore lì, forse un po' Rachmani, ma non ha la qualità di John Lucumi al termine di personalità. Forse l'unica squadra che ha questi giocatori qui è il Milan, perché c'è Pavlovic che al di personalità e palla nel piede, forse anche Mario Ghila, ma tutte le altre, quella tipologia di calciatore che muove la palla, un po' il Como con Cialoba forse, però sono pochi, caratteristica molto complicata da andare a ritrovare, anche perché devi avere personalità, devi fare un passaggio verticale, non il classico passaggio orizzontale.
2: Le dice, interessante come situazione. Fare una trasmissione di opinioni sul Bologna, usare la frase sono un tifoso e non un commercialista, senza offesa, ma è una roba da influencer ventenni, magari lo fossi. Se uno è realmente tifoso, usa la testa, sa che nel calcio non solo esistono conti, bilanci, fatturati. Fossimo tutti tifosi, non commercialisti, finiremmo tutti di nuovo a Casillo, Porcedda. Vedi attuale situazione di Genoa, Samp, Bari, Lazio, Toro. Certe frasi sono molto pericolose, dice Ale. Se io dico che il Bologna va tutto benissimo e non ne ho le competenze, perché non sono un commercialista ma sono un tifoso, faccio due volte male, perché innanzitutto do l'immagine di uno che sa le cose senza saperlo, e secondo, non è il mio compito. Ale, terzo, non è neanche il tuo. Sicuramente tieni un occhio sveglio su come va il Bologna a livello di conti, e qui l'abbiamo sempre dato, però se mi devo mettere a fare le pulci alla vendita di Rowe senza vendere le competenze, diventa difficile, se non impossibile. Se io devo dire da tifoso e non da commercialista, perché non, te lo ripeto, non sono un commercialista, e secondo me questo messaggio è molto strano, però interessante, perché apre una serie di visualizzazioni, di visioni differenti. Io cosa devo dire? Per me non è sufficiente, ma non è sufficiente il mercato. Poi se arrivi ottavo, settimo, sesto, quinto, è da 10, ma adesso no.
1: Allora, io credo che Andy non ha bisogno dell'avvocato, perché è bravissimo a difendersi da solo. Però aggiungo anche una postilla: indipendentemente dal fatto che uno può pensare che il mercato sia da 4, da 5, da 6, da 7, perché è indipendente,
2: sì.
1: Vorrei, Ale, vorrei farti capire secondo me la frase di Andy. Andy prima dice sono un tifoso, non faccio il commercialista, ma non è che ti dice dovevano andare a comprare Gonzalo Ramos piuttosto che Alexander, esatto, Arnold o Tchouaméni. Ti sta dicendo, visto che io faccio il tifoso, secondo me serviva un centrocampista. Non è che ti ha detto

0: detto mi devono andare a prendere Kovacic dal Manchester City, perché poi bisogna anche pesarle le cose. C'è chi dice Saputo deve spendere 400 milioni perché dobbiamo andare in Europa, e secondo me il tuo messaggio è riferito a queste persone.
1: Esatto.
0: Chi invece dice nella mia opinione in questa rosa poteva esserci un centrocampista con determinate qualità,
1: ad esempio un ombre verticale come può essere Baschirotto, per dirti, per mica un fenomeno.
0: No, no, ma è per quello che secondo me
1: è quello che si manca. Hai capito? No, ma secondo me Ale ha frainteso, ma ci mancherebbe altro, non è assolutamente un problema. Torniamo, vuoi aggiungere qualcosa, Bomber?
2: No, cioè più che altro rimango basito sulle frasi da ventenni, grazie, ma qui
1: grazie, ormai
2: i ventenni oramai lasciato, però siamo tifosi, cioè, sì. Non lo so, sfido chiunque a dirmi che non siamo tifosi del Bologna.
1: No, ma non è quello,
2: cioè,
1: fatto,
2: però
1: di
2: devo dire la verità,
1: no, non metti in discussione
2: conti,
1: quello.
2: Conti e non conti, io ho trovato sanguinoso, se proprio vuoi torniamo un attimo, una postilla su Rowe per come è andato via. Io non mi siedo, non faccio sedere gli agenti di Rowe se non 60 più carne secchi, finito, e l'ho sempre ribadito ovunque, quindi per dirti.
1: Però
2: se
1: tu,
2: vogliamo fare i conti,
1: se fai quel discorso lì come dice Ale, dovresti andare a prendere
2: sì,
1: che nei conti tu sei sotto rispetto a un'altra cosa. Sinceramente a me dei conti del Bologna me ne frega fino a un certo punto, anche perché sì, di più non capisco,
2: perché ci sono poi delle distonie su certe robe, ma non è andiamo avanti,
1: quindi non ci sono problemi. Grazie per il messaggio. Poi a me la squadra ricorda quella del secondo anno di Motta, pochi impegni, giocatori da scoprire, alcune certezze, un allenatore bravo a costruire gioco. Perfetto, quadro Marco, benissimo e perfettissimo. Vocali, andiamo a sentirli.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: No, me li hai eliminati mentre lo leggevamo.
2: Evviva
1: Atos, perché? Se li hai
2: fatto, secondo me Atos avrà fatto un malippo col telefono. Via, dai. Salutiamo Atos.
1: Ciao Atos, aspettiamo il messaggio. Poi la butto lì, ma 2 anni di contratto a Brozovic non verrebbe qui per 2 e mezzo all'anno? Rispetto a questo, cosa mi dite? Guarda, a me Brozovic non piaceva quando giocava nell'Inter e vinceva i campionati. Un giocatore che non... Ecco, Perisic, se vogliamo prenderne uno, mi piaceva molto più di Brozovic come giocatore, croati e tutto quello che ne va dietro. Può essere, ma 2 e mezzo all'anno, ragazzi, sono tanti. Voi?
0: Sul giocatore lo prendo adesso, ieri forse. A me, io sono un estimatore.
2: Forse la cifra.
0: La cifra, anche perché Brozovic comincia a avere delle berrette, secondo me, sulla carta d'identità.
1: Non lo so, ma a me non mi ha mai entusiasmato. Poi magari è un
2: giocatorino,
1: è una cosa che non mi ha mai entusiasmato.
2: No, però insomma, bisogna dire.
1: Ci fece anche gol, mi sembra.
2: Sì, tanto ci ha fatto gol tutti.
1: Sì,
0: non vale.
1: Scusate, è una domanda che va
2: la
1: fuori.
2: Scorsa settimana guardavo, non mi ricordo, sul satellite, guardavo questa cosa qua del fenomeno Ronaldo. Che arriva, Ronaldo quello vero, fa la prima di campionato, fa gol e dice: beh, non bisogna aspettare molto. E l'immagine va sul Dallara. Dico: no, anche lui il primo, è vero.
0: Tranquilli, ho fatto la preparazione insieme a lui, so come marcarlo. Prima finta, doppio passo, lui è per terra e Ronaldo fa gol. Massimo Paganini.
2: Okay, no. Ma poteva, guarda, molto probabilmente, devo dire la verità, molto probabilmente anche Maldini e Nesta. Quello era di un'altra categoria.
0: Nesta poi l'ha detto,
2: sì, sì.
0: Fa, io nel mio prime, che era la finale di Coppa UEFA, sì, se non sbaglio, Nesta era nel prime, finita la partita non l'ho mai vista,
1: cioè. Però cosa dice? Una cosa secondo me molto intelligente Nesta fa: io non potevo fare di più contro quel Ronaldo lì, io ho dato il massimo. Ma questo era un'altra categoria. Ma se tu senti tutti i difensori dell'epoca, Thuram, Cannavaro, Maldini, Costa Curta,
2: il più forte di tutti,
1: lui è stato il più forte di tutti.
0: Ne dice una anche molto divertente in quell'intervista che il giornalista gli fa: però tu hai marcato anche Messi. Fa: sì, è vero, ma io ero a pezzi in quel momento lì. Però insomma, un cuccio di qua, un cuccio di là,
1: un po' di esperienza,
0: difendermi. Ma con quello io ero al top di Alessandro Nesta, dando una partita al 100%
1: e non l'ho vista,
0: non l'ho mai vista.
1: È vero, no, beh, è vero. Giocatore.
2: Correva a una velocità folle con la palla tra i piedi, lo fermi te.
1: No, questo aveva tutto, sì, quanto un calcio dove potessi chiedere. Andrea 74 dice: quello che avete detto è tutto abbastanza giusto, però Fenucci ha detto chiaramente che Tedesco non ha chiesto ulteriore centrocampista. Le prestazioni con la Lazio e Atalanta dalla metà campo, a mio parere, sono state confortanti. È ora di trovare spazio anche per i giovani come Libra, e lo diceva anche Dani nel fuori onda, stavamo proprio parlando di questo. Ma noi non ci riferivamo solo al centrocampista, vi ho fatto l'esempio di Baschirotto, anche un difensore, qualcuno che potesse dare personalità alla difesa, perché li hai, ma sono tutti molto giovani oppure poco esperti del, giocato veramente, del campionato
2: italiano. Dal vivo l'ho seguita, la Triple H, però si sono mossi veramente bene.
1: No, bene, ma molto tu devi bene. Avere anche uno che nel momento di bisogno... e sia pronto ad andare a parlare con l'arbitro.
2: C'è da dire che
1: perché è molto importante in Serie A,
2: C'è da dire che la mediana ha fatto un lavoro straordinario, cioè i due centrali Olme e i tre di centrocampo hanno fatto un lavoro straordinario, cioè, sono andati via veramente lisci, unti, in una meraviglia.
1: Assolutamente, però insomma noi facciamo riferimento anche alla difesa. Poi io questi messaggi qui li vorrei poi leggere tra due o tre settimane, se va tutto bene, se è ok. Buongiorno da Simone dal mare. Simone, buongiorno, vederti in palestra, vederti al mare, la maglia è giusta però ma molto molto molto bene. Rettifica, non era una bella questa qui, non la leggo,
2: gliela suggerita Montebugnoli questa frase
1: qui. È di Mirko
2: Montebugnoli questa frase.
1: Mauro dice: ciao ragazzi, a tutto lo studio, cosa ne pensate delle polemiche sulle dichiarazioni di Fenucci? Obiettivo di in campionato restare nelle 10, dal 2022 ad oggi nono, quinto, nono, ottavo, con le perle della Champions e Coppa Italia, tanta roba, sempre forza Bologna. Questo è Mauro. Io delle dichiarazioni di Fenucci ripeto quello che ho detto prima. Io guardo al campo, guardo alla squadra, secondo me manca un difensore, manca un centrocampista nella rotazione, mi può star bene Libra come difensore, c'è come centrocampista, ma il difensore comunque ti manca, perché tu hai messo dentro Teat, ma Teat lo sappiamo, lo conosciamo, non è quello che si impone e ti guida la difesa, ce n'aveva altri di fianco che facevano quel lavoro lì. Quando ha giocato a Bologna,
2: no, beh, assolutamente. C'è da dire, restare nel prime 10, le competitor hanno alzato il livello mica di poco. Cioè, tu vai a vedere adesso anche il Como, più le famose sette sorelle, la Fiorentina, cioè, comincia a essere. Devi sgomitare parecchio per stare lì davanti adesso,
1: sì.
2: Quindi diventa complicato, dipende cosa vuoi fare, non puoi sempre trovare dal cilindro Sartori, e comunque lo staff tecnico non può sempre tirare fuori dei, cioè, pelare due o tre matte ogni stagione non è mega facile, diventa complicato, diventa difficile, è impossibile quasi.
1: Dani,
0: complicato nel senso, beh, io sulle parole di Fenucci, io credo che quando vai contro un amministratore delegato e metti la conversazione sui numeri non puoi mai vincere.
1: Ma infatti, ma per quello, ma quasi, che senso ha?
0: È quasi impossibile. Per il resto il Bologna credo che debba avere come obiettivo quello lì, perché oggi il tuo status è quello lì. Poi arrivare 5 o 10/11 anche può anche essere una variazione di qualche punto dovuto a qualche situazione. L'anno scorso probabilmente, se non hai gli infortuni, perché hai due clavicole su due giocatori che devono essere determinanti, uno su tutti, Remo Freuler, probabilmente fai un campionato con qualche punto in più e sì, l'epilogo è diverso. Fenucci ha detto bene, l'anno di Motta il Bologna non è che aveva l'obiettivo Champions League, aveva l'obiettivo di stare nelle 10. Poi prendi dentro tutto, azzecchi l'allenatore, azzecchi il gruppo squadra e fai quel campionato lì. Onestamente oggi puoi fare la stessa cosa, sì, ma come puoi anche non farla. Cioè, il Bologna deve vivere di queste situazioni qua, andando a prendere giocatori che possono avere un futuro, più o meno elevato, ma credo che comunque il calcio italiano si dovrà muovere oggi in questa direzione, anzi si muove in quella direzione lì, perché non hai un campionato che è considerato un top di gamma, quindi vengono in Italia per andare in Premier, quello è il giochino.
1: Pubblicità, rientriamo ancora a vostri messaggi, prego Scarpa.
4: Fino alla fine Forza Bologna è presentato da...
5: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 10. Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90 euro. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Rientriamo 10.03 in questo momento, iniziamo con Luigi da Palermo, squadra che andremo a incontrare poi negli ottavi di Coppa Italia qui a Bologna. Luigi da Palermo dice: cambia l'allenatore, cambiano i giocatori, ma non cambia la sfortuna, dovremmo avere 4 punti e siamo a 0. Comunque forza Bologna sempre. Luigi, un abbraccio grande soprattutto a te che tifi Bologna da così lontano. Poi ciao a tutti, quando fai 0 punti in 2 partite prendendo gol all'ultimo secondo su cappella del portiere e la partita successiva ti mandano di bello, temo che i segnali siano parecchio sinistri, dice Alfredo. Ma io di segnali sinistri non ne vedo, anche perché tu non è che non hai giocato in queste 2 partite, hai giocato bene. Secondo me gli arbitri non hanno inficiato più di tanto nei risultati, soprattutto nella partita di Bergamo, perché alla fine io all'arbitro ho dato la sufficienza piena, anche perché se non si è visto, non si è sentito, Doveri secondo me ha arbitrato in maniera perfetta, perché quando tu non senti l'arbitro vuol dire che
1: ha arbitrato alla Doveri.
0: Sì, Doveri. Sì, interrogativo. Però no, è andata bene. I segnali, diciamo che sono sinistri perché non arrivano punti, ecco, e dovrebbero essere arrivati, come diceva Luigi, 4.
2: Ma assolutamente sì, la prestazione c'è, l'infortunio grave di Skorupski c'è l'infortunio grave di Carnesecchi, loro fanno gol, tu no, perché l'infortunio di Carnesecchi è uguale, sì. Però tu non fai gol, loro sì, perché non... evidentemente, non so, era scritto così.
0: Partita assolutamente da vincere, molto pericolosa. Tedesco sarà in grado di francobollarli, dice Bruno. Secondo me Tedesco è l'ultimo dei problemi di questo Bologna, perché comunque io credo che un allenatore così con un imprinting così deciso sulla partita era un po' che non si vedeva
2: già la seconda.
1: Sì, diciamo che l'ultimo allenatore con l'imprinting lì è lo Stranino, su.
0: No, è italiano il primo anno, poi il secondo anno meno, ma il primo anno è italiano.
1: Per me è più devastante quell'altro a livello
0: a quel livello lì parlo, poi quello che ha dato Motta sicuramente è diverso, ecco.
1: Però a me quello che mi piace è questa grande calma olimpica. Cioè, giusto, faccio un paragone, visto che comunque oggi alle 18 c'è una partita fondamentale per l'Italia del volley, che giocano la semifinale in Turchia contro la Polonia. Ha la stessa calma di Julio Velasco.
2: Oh, l'hai paragonato mica a uno da niente, fermi tutti.
0: Avete visto nella semifinale?
2: È un paragone scomodo questo.
0: Avete visto il time out della semifinale del femminile con Velasco che spiega come la pensa lui sul fatto che le ragazze avessero da dire sulla gestione palla. La prima che parla la metto giù. Fine. Spento. Tutto.
1: Ma l'ha detto con la tua tranquillità, sì, che in cui stai dicendo adesso, non è che urla, sbraca, impazzisce, cioè ti parla così, e mi sembra proprio di rivedere determinate cose, ovviamente Julio,
0: sì, certo,
1: nelle caratteristiche di mister Tedesco, sempre pacato, anche nelle interviste, nel post partita di Bergamo, che l'ho guardato apposta, l'hanno provato a incalzare, non c'è stato verso, e ti dice, cosa ti devo dire, abbiamo fatto la partita, secondo me era già il pareggio
2: stretto,
1: mi avrebbe fatto arrabbiare, sì, poi la perdo, e vabbè, questo è il calcio. Grazie a tutti, buonasera.
0: Però è reale, è così,
2: assolutamente.
0: È veramente così, cioè, penso che fosse il pensiero del 90% di quelli che hanno visto la partita, sia da una parte che dall'altra. Tengo quel 10 sempre di inventario, perché
2: non si sa mai.
0: Aggiungerei 5 grano, speriamo arrivi bello lupolato e pure molto biologico, dice Matteo. Al di là di tutto, giocatore interessantissimo, 5 grano, giocatore molto molto molto interessante. Vocale da 59 secondi, bisogna stare entro un minuto, quindi lo
2: leggiamo. Bravo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Adriano.
0: Grande.
3: Sono già in lutto perché subiremo la doppietta del Belgio Dominguez, e quindi va bene così, ne prendo atto e coscienza, quindi siamo tranquilli, siamo sereni. viva Dio, perfetto. Detto ciò, che dire, io mi prenderò la responsabilità e l'incarico di fare una class action contro i procuratori calcistici, perché mi sono robe contro tutte le federazioni, perché noi fanta allenatori, ieri sera abbiamo avuto il fanta calcio, non possiamo avere degli scompensi cardiaci, delle ulcere fulminanti, delle ernie iatali per colpa del calcio mercato. Non si può fare il fanta calcio e al nome di Malen partono schiaffoni, tutto il resto. Basta, è pronta la denuncia in scacco. Ciao ragazzi.
0: Guarda Adriano, la più bella è stata quella della questione Berardi, perché c'è Domenico Berardi, attaccante, e Lorenzo Berardi, centrocampista. Ho visto volare dei 70 per questo centrocampista. Cazzo, Berardi centrocampista, 70, 80, 90. Nye, nye, nye, nye. E invece Lorenzo Berardi, che gioca, non me lo ricordo neanche. Credo, boh, forse nella Lazio, è un giovane della Lazio. E succedono anche queste cose qua.
1: Come gettare un fantacalcio dopo la seconda chiamata.
0: Esatto, no, anche perché un conto è quello in presenza, un conto è quella busta, e tu butti dentro la busta e non ci salti fuori.
2: Salutiamo un Alessio De Giuseppe e Manfredi Campione d'Annata, Barella 31.
0: Barella 31 del Cagliari, perché era Barella del Cagliari.
2: Con Ale, no, io ero arrivato a 30, lui 31, tuo, no!
0: No! Nessuno sapeva ancora che
2: sì, non
0: fosse
2: ancora
0: il Barella.
2: Però quell'anno lì 31 non ne è valso. Dopo sì, dopo assolutamente.
0: Giusto non dare la croce a nessuno, ma Skorupski va in importante quota per la sconfitta di Bergamo, dice Onelio. Sì, però
2: è la maledizione del portiere, esatto, ragazzi.
0: È giusto non dare la croce addosso a nessuno.
1: Ha fatto un errore, sì. Abbiamo perso per il suo errore. Sì, sì. Punto, fine.
0: Basta, fine.
2: Cioè, è la cosa bella e brutta di quel ruolo lì, ragazzi. C'è poco da fare.
0: Fai la parata come fa Carnesecchi, che para su Bernardeschi 30 secondi prima e sei un dio.
1: Poi, come dicevo al bomber, quell'errore lì, come oggi lo spartito dei punti. Tra i due preferisco che mi faccia quell'errore lì che mi fa perdere 1-0 piuttosto che da 1-0 per me mi fa andare 1-1 perché perdo più punti.
0: Vado di messaggio.
2: Vadi.
4: Ciao ragazzi, Stefano da Bologna. Più che altro deve dire in quanti giorni la fa la via degli dèi. Grande ragazzi, forza Bologna.
0: Ecco, questo è un altro paio di maniche. Stefano
2: non
0: ha
2: detto, non ha dato il timing.
0: Quindi
2: sabato prossimo
0: ci torneremo. Poi qualcuno mi dica come risolviamo la questione delle birre. Alessandro, ecco, questo non... ferma tutto, perché qui al di là che uno sia commercialista o tifoso, questa qui è una cosa che è centrale nell'economia della
2: stata partita. Ribadita anche sabato con il presidente di Futuro Rosso.
1: Voglio fare un plauso, adesso non so chi è che è il giornalista che ha fatto la domanda, che le ha detto, ma volete forse Emilio, è stato Marrese a tirarlo fuori secondo me in conferenza stampa, che ha detto poi c'è la questione delle birre dello stadio, qualche tifoso dice che fa della plusvalenza sulle birre, sono impazzito.
0: Però ha ragione.
2: Però scusami,
0: ha ragione, perché siamo partiti
2: da 0-5.
0: No, ferma, campionato ne prendiamo una a caso, 2022-2023, costo delle birre
2: 4 euro.
0: Siamo iniziati a 4 euro, forse qualche anno prima, non mi ricordo se prima del Covid, comunque 4 euro. Birra da 0,40, no, 0,5.
2: 0,5 era
0: il bicchierone, quello
2: era il bibitone,
0: a 4 euro. La Coca stessa 3 euro. Adesso siamo arrivati a 6 euro con la birra dimensione 0,35.
5: Ragazzi, no.
0: No, non va bene, non va bene, anche perché non è solo la birra, noi ad esempio beviamo la birra e ci tiene la birra, ma c'è la coca, c'è l'acqua, c'è tutto che è lievitato. Io capisco i costi, però dammi della qualità. Cioè, io capisco, me la fai da 0,35, me la fai pagare 6 euro, benissimo. Però vorrei
2: dammi una birra superiore, allora, a quel punto lì, allora mi dai una birra superiore
0: per 12.000 lire, perché sono 12 sacchi.
1: Diciamo questo: la butto lì un consiglio. Ad esempio, sono stati bravi a implementare il bar anche in curva. Io parlo del bar dove andiamo noi, quello di mezzo,
2: esatto, quello lì,
1: con le pizze e tutto. Però lì, al netto di quello che stavi dicendo te, che hai pienamente ragione, ma indipendentemente da questo, fate dei pacchetti, non so, il trancio di pizza più la birra piuttosto che la coca,
0: 10 euro.
1: Fate un forfè.
0: Sì, come c'è in tanti altri stadi,
1: Anche perché così fai girare il prodotto e la pizza è anche discreta, perché su questo...
0: Infatti sul mangiare, sul cibo, nessuno ha messo becco.
1: Più però fai dei pacchetti che fai venire incontro anche a livello di costo alle persone, probabilmente anche il ricircolo è maggiore.
0: Sì, ma anche ti torna anche come pubblicità stessa, perché il prodotto comunque viene...
2: No, perché
0: viene pubblicità.
2: Però... Se aumenti il costo, la qualità è quella, e diminuisci anche i CL, insomma, mi girano i CL, mi girano.
1: Si potrebbe fare la bottiglietta d'acqua a 10 euro, mentre la birra
0: è una colpa bere dell'acqua.
2: Sì, ci sta. L'acqua è preziosa, ci sta, scusami. No.
0: È una colpa, la fate passare come colpa.
2: Sì, è una colpa.
1: è un bene di
2: certo, assolutamente, no, va preservata, ma scherzi.
0: Andiamo sui messaggi che sono arrivati per questo. La birra, se vogliamo chiamarla così, quella sciacquatura di piatti, dice Marco, ora viene venduta a 18 euro al litro. La pizza più birra è già 10 euro. Il Bologna ha detto che per la birra adesso bisogna parlare con Sandoni. Boh, non lo so. Bisogna capire. Però intanto noi lo diciamo.
2: Lo diciamo perché comunque
0: non siamo commercialisti, siamo tifosi e beviamo la birra.
1: Però indicate chi Sandoni, perché altrimenti io quando torno a casa mi fermo da Sandoni e gli dico: ma mi spieghi perché fai?
0: No, da Silvano. Perché? Da Silvano che saluto. Silvano,
2: povero Silvano.
0: Scusate ragazzi, fermiamoci un secondo. Io quando mi sono seduto nel posto dove sono seduto adesso, e ti parlo del... c'era Guerini allenatore, quindi 86-87, anzi 40 anni fa esatti, e c'era Silvano. E Silvano quest'anno ha smesso di venire allo stadio, rinunciando all'abbonamento, perché le berette
2: sono tante
0: e giustamente e ci dispiace. Ci dispiace tanto, perché ha dato veramente la vita al Bologna in tutto e per tutto, quindi lo salutiamo, gli diamo un abbraccio grande, e manca la sua suave voce, flebile voce,
2: non si sentiva neanche in campo, quindi...
0: Silvano non volevo dei ciccioli, e questa è una canzone storica di Enzo Iannacci, bellissima, anche il video è molto bello, girato in una Milano d'altri tempi.
1: Anche i ciccioli.
2: Vorrei aggiungere una cosa, chioso sulla birra. In uno stadio, non dico il nome, Cagliari, non dico la birra, la posso dire Alene Ricnusa, lì ci siamo presentati col commercialista quando al grido di costa solo 4 euro.
0: No.
2: 3 euro era.
0: Era 4 il panino con...
2: No, era 4 euro. Siamo partiti con delle cifre, a un certo punto abbiamo detto va bene.
0: Ti confondi con Carrara?
2: No.
1: Però siete dei disgraziati.
0: Perché?
1: Dopo quella trasferta lì, Montebugnoli non è uscito per una settimana.
2: Anche il buon Ivan che era con noi. Ma lì ci è andati col commercialista davvero?
0: Io, te, il Cugi, Ivan, il Monte. E i due baby.
2: Scintilla, c'era Scintilla.
0: Che bello, con Scintillone.
2: Arriva già subito il Monte.
0: Ecco il Monte. Buongiorno, esimi statisti bolognesi. I miei omaggi, ho finito con tanti.
2: A quel giorno lì, siamo andati col commercialista.
0: E non ne avevamo pochi tra tutti. Sì, è stata abbastanza impegnativa come trasferta.
2: Loro hanno fatto in fretta a fare i loro conti. E non è che hanno fatto, cioè, è andato una birra comunque di qualità, in Latina, e poi dopo non è, però a quella cifra lì hanno venduto anche il cassone.
0: È vero. Ragazzi, qui è D'Ancona, Fabio D'Ancona, partiamo dall'inizio. Buongiorno ragazzi, faccio la contro Macumba, tanto la Macumba non funziona più. Bologna Sassuolo 2-0, Berna su rigore e Ferguson. Fabio D'Ancona, qui sono tutti zebrati, ma hanno a che fare con un leone rossoblu. Ciao Fabio, un abbraccio grande, un saluto a tutti i tifosi del Bologna di fuori Bologna, ce ne sono tanti, perché ci scrivono: manca un difensore di impostazione che può essere, che poteva essere Lucumi o Calafiori. E fin qui siamo d'accordissimo. Partita pulita quella di domani, un solo ammonito, più di 60 minuti di gioco, è mancato solo il nostro gol. Ah no, quella di Bergamo. Sì. Beh, Bologna ha fatto un partitone a Bergamo, c'è poco da dire. Ragazzi, qui mi si sono già divorati due zebre, purtroppo in pieno. Faccio continuo, Fabio, ancora.
2: Sì. Continui, vadi.
0: Monte, più che altro abbiamo lavato anche la signora che era con Compari. Sì, è vero che gli ha rifattato la birra. Salutiamo il Presco Pari, che dovrebbe arrivare da ste parti, hanno detto stamattina, non lo so. Super Mega Trebo Club, questa è la foto della pubblicità. È bellissimo. Matte Negri è veramente somigliante, fatto con l'intelligenza artificiale. Prezzo a scendere in base alla gradazione alcolica: grappa 2 euro, birra 4 e acqua 25.
2: Spettacolare proprio. Ci sta.
0: Invece dei 4 mori, i 4 matte negri nel simbolo. È bello davvero. 6, fammi vedere Marco. Ciao Marco, grazie. Poi Fabione, un salutone. Ciao bimbi, bentornato Andy, grazie. Sono d'accordo, mentre guardavamo la partita io e il mister, dopo mezz'ora lui si aveva già toccato 50 palloni. Grande raccordo, se fa girare il pallone così a destra e a sinistra è un grande acquisto. Lì sugli svincolati c'è anche Wijnaldum, ex Roma, PSG e Liverpool. Facevo anche benzina con 12 sacchi, bellissima.
2: Al 2% sì, anche sì, la Brodo in...
0: Pubblicità, ci rompi le scatole con la pubblicità, hai ragione. Pubblicità.
6: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
7: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. A far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Velpa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99 euro. Il trattamento a 9,90 euro. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59 euro. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Rientriamo, alto blocco di fino alla fine Forza Bologna. Dani Fabbri, buongiorno, buongiorno Bomber, buongiorno Scarce, grazie per il tuo valente ma oggi silente più o meno aiuto. Claudio da Casalecchio che dice: ciao ragazzi, secondo me gli errori sono stati due: non aver preso un centrale che sostituisca Lukumi, il primo centrale adeguato perché Teat va benissimo, ma ci voleva un centrale secondo me diverso, e poi non aver sostituito Freuler con Frendrup, per esempio, giocatore perfetto per quel ruolo lì. Questo è il mio pensiero. Poi ovvio, Forza Bologna sempre e tanto, parla sempre il campo. Vi saluto, ci vediamo domenica. Ciao ragazzi, Forza Bologna. Grazie Claudio, l'ha dettato il messaggio, quindi poca punteggiatura, ma poi il concetto è chiaro. Dani.
1: Ma sono poi sempre i temi che circolano nell'ultimo mese. Io credo che Lukumi sia stato sostituito già l'anno scorso, quando fai arrivare dal Brambergen Elland, quello è sostituito.
2: Holland, dillo bene, Holland.
1: È il sostituto di Lukumi. Che può piacere o non piacere, non
0: è come la grigliata di Pescerato, vero Carlotti?
2: Sì,
0: può piacere o non piacere, certo.
1: Su sostituire Freuler con Frendrup, io non è un giocatore che devo dire mi piace particolarmente, però qui entriamo nel discorso che facevamo prima. Ci sta, ognuno può pensare ci bisognava avere un centrocampista in più, un centrocampista in meno con determinate caratteristiche, ok? Poi c'è un altro aspetto: se il Bologna vuole incominciare a fare un determinato tipo di lavoro, che significa prendere una X percentuale del budget e buttarlo dentro il settore giovanile per creare talento, ti trovi un giocatore come Libra, di cui tutti parlano benissimo, lo metti in rosa, fai giocare Libra, poi ci sta, non ci sta, farà errori, farà benissimo, questo non lo sappiamo se non entra in campo. Credo che la strategia del Bologna possa essere questa. Però c'è la controprova, ossia che Libra gioca o Libra non gioca.
0: Sì, sono d'accordo. Ciao ragazzi, io mi sono abbonato dopo che abbiamo venduto Raw, dice Max. Max, tu sei un grande, noi abbiamo fatto prima sapendo che poi sarebbe uscito, quindi sì. Però non mi interessa, cioè ti dico, io l'abbonamento lo faccio perché, vero Carlotti, è un atto d'amore che si fa verso il Bologna maglia. Logo.
2: Noi l'abbiamo fatto anche quando c'era in campagna.
0: No, chiudigli quel microfono, non farglielo neanche dire. Non devi rovinarmi la giornata. Giornata bellissima, perché rovinarla?
2: Non ti posso dire con Moscardelli.
0: No.
2: Per te la ricordi, Dani.
0: E c'era la gente contenta. Sì. Ah, che bello! Beccati questa retrocessione.
2: Pista bene.
0: Mamma mia.
1: Io in verità l'abbonamento lo faccio perché ho un gruppo di amici culturalmente molto elevato con cui mi posso passare.
2: Salutiamo Simone Parenti subito.
0: Ciao Simo. Buongiorno Simo, grande.
1: Ma guardate che siete inseriti anche voi all'interno del gruppo di amici.
2: Ah,
0: noi non siamo amici di più, perché facciamo anche la trasmissione insieme, insegniamo fuori da questa
1: sulla cultura.
2: qui io e Dani siamo quasi alla stessa distanza che eravamo nell'acquario, molto probabilmente.
0: No, nell'acquario eravamo intersecati, sì. Nell'acquario, che
2: erano
0: bello.
2: Vietate le flautulenze.
0: Poi ciao Andy, se il Bologna dovesse battere il Milan mi piacerebbe vedere lo scarso il sabato mattina con maglia e sciarpa del Bologna. Stefano da Imola, ciao Stefano, ben trovato. Lo scarso io gli voglio bene come se fosse normale.
2: Occhio, perché c'è rischio di aver fatto più trasferte lui del Bologna, e qualcuno in casa non si deve più presentare.
3: Ah, sì, perché con la Lazio c'ero in.
0: Sì, se vieni ancora a vedere una partita in casa, però Scarcelli diventa un problema dopo deambulare.
3: Però devo dire che le trasferte fatte con voi, ragazzi, giuro, troppo bello andare in trasferta. Con voi.
1: Ah, sì, l'unico problema è che ti riprendi 4 giorni dopo, però vabbè.
0: Però ci siamo sempre divertiti alla grandissima. Sì, sì. Ma hai fatto bello perché è tutta gente che da anni non ne fa. Quindi. Proprio vai via sereno, tranquillo. Abbiamo anche uno storico, un letterato, un consigliere comunale. Cioè, scarce della gente anche di un certo livello.
1: Scarce ne hai fatte tante, però chi vuole approcciare le trasferte con Andy e il Bomber e il loro entourage, vi do un consiglio: portatevi sempre un panino da casa, perché poi se andate al ristorante con loro dove state in occhio non è detto che mangiate.
0: Sì, perché diventa una questione di sopravvivenza al ristorante.
2: Ma diciamo che i ristoranti dove noi andiamo, insomma,
1: la quantità
2: è un po' per tutti.
0: Aspetta, sapete dove sono stato quando è stato? Giovedì sera, con mercoledì, con Luca Pennisi dei Giuristi Rosso Blu di Cagliari.
2: Grande Luca.
0: E la signora, con la mia signora, uscita tra due coppie. Siamo andati alla Stella Marina di Monte Cristo, che è il ristorante dove risiedeva Gigi Riva, dove c'era la sua poltrona, quello che si vede sempre nei documentari. E lì è bellissimo, oltre all'atmosfera, perché respiri un calcio degli anni 70, anni 60, anni 70, il Cagliari, quello bello dello scudetto, e soprattutto non è che scegli, cioè quello, tu mangi quello che ti portano dalla cucina, fine.
1: Che bello.
2: A proposito dei ristoranti, salutiamo Lambrusco.
0: Bravo, grande.
2: È il nostro
0: Giovanni. Invece di scegli, perché è tanta roba. Grande Giovanni, un abbraccio.
1: Alla fine scegliere è sempre difficile. Far scegliere l'altro è bello.
0: Ma ti portano un tronco
1: con tutto
0: scavato, con dentro tutto. Ogni tipo di antipasto,
2: il famoso uno di tutto.
0: Esatto, tu Carlotti lì avresti dei problemi.
2: Ah, c'è il pesce.
0: Sì, purtroppo sì. Però se passate da Cagliari ve lo consiglio, perché la spesa sono 30 euro, non è che sia una gran spesa.
2: Il maiale nuota, quindi
0: quindi si mangia anche il pesce.
2: Mangio anche il pesce, Dani.
0: Grande. Luca. Basta. Castanelli, andiamo da Luca. Ciao ragazzi, premesso che parlerà al campo e che si tifa sempre comunque ovunque Bologna, sono d'accordo. Dopodiché, sono piuttosto deluso per il mercato e deluso dalle aspettative per il futuro. Dopodiché, non ci sono molte alternative e quindi avanti. Solo due cose post conferenza. La prima è che mi fa piuttosto sorridere che si parli di settore giovanile dopo 12 anni che Saputo è a Bologna. Speriamo sia la volta buona. Poi, secondo, è un fatto piuttosto importante che l'eventuale nuovo stadio non vedrà la proprietà come socio del BFC, ma di Saputo in prima persona, cosa diversa da quella che è avvenuta nel centro di Casteldebole. Forza Bologna sempre, Luca da Brescia. Ragazzi, la ristrutturazione del Dalaro è una cosa pubblica, che prevedeva un certo tipo di situazione, anche di gestione. Quella invece che riguarda l'ente fiere è una questione privata, con partecipazione anche pubblica, penso ci sia una quota anche del comune, ed entrano i privati, non entra il Bologna FC, entra la società di Saputo, che è una società a tutti gli effetti come il Bologna, che fa parte di questa cosa. Come entrerà, che ne so, posso fare un esempio, Banca XY, entra Saputo come società, non vedo quale sia il problema, anzi, da un lato io la vedo anche come una questione di solidità nel tempo, perché comunque questo vuol dire che non sparisce di punto in bianco, ce la posso leggere anche così.
2: È un gettone importante, diciamo.
0: Poi alla fine, ripeto, io non sono un commercialista, io sono un tifoso, tu mettimi un tetto sulla testa e noi siamo già, per me, più che pari, senza problemi.
2: Non voglio mica togliere lavoro a ingegneri e progettisti, ma quello di Bergamo, prendere un esempino.
0: Ma sì, ma ci sono degli stadi, anche quello di Frosinone, lo Stirpe.
2: Sì.
0: È molto bello.
2: Anche
0: molto,
2: Udine. Molto
0: Udine.
2: Anche sì, Udine, perché
1: no. Sì,
2: Udine,
1: però lì entri in un discorso molto più ampio, perché comunque, essendoci una compartecipa molto alta di ente fiera.
0: Ma è di ente fiera, cioè è inutile.
1: La duttilità dell'impianto deve essere molto diversa, sì, di quella di Bergamo, piuttosto che sicuramente.
0: Però
1: sono,
0: noi abbiamo fatto un esempio, hai capito? Belli. Poi è logico che il fine dello stadio saranno,
2: sai cos'è,
0: diversi.
2: È molto simile, tra virgolette, Bergamo, perché la tribuna, e noi abbiamo anche la Torre di Maratona, è comunque protetta.
1: Sì.
2: La tribuna di Bergamo è protetta perché fa parte di non mi viene...
0: è lo stadio della Brumana che è stato, stato costruito negli anni 30 e fa parte di un patrimonio custodito dalle belle arti, eccetera eccetera, perché dietro c'è anche un convento, un monastero.
1: Chiudo il discorso rispondendo a Luca, che ha continuato: mi è molto chiaro, ma così non patrimonializziamo non è proprio così. In verità patrimonializza chi è il proprietario della società, che è a capo.
0: Ti faccio una domanda, Luca, ti faccio una domanda: tu cosa avresti patrimonializzato del Dall'Ara ristrutturato e rimesso a nuovo? Zero, neanche quella parte che va a Saputo, perché non è del Bologna, è del comune. Cioè noi ci lamentiamo di una cosa e ne cerchiamo un'altra che è ancora peggio di quella che si presenta adesso.
1: E non so se siete d'accordo, credo che se verrà fatto in quell'ottica che vogliono farlo, diventa una roba fuori da qualsiasi logica.
0: Esatto, poi aggiungiamoci anche che se io voglio andare al palazzo a vedere la Virtus dopo la partita del Bologna posso andarci, se voglio andare al palazzo a vedere la Fortitudo dopo il coso, se anche la Fortitudo si trasferisce lì, perché non mi sembrerebbe una cosa logica, vado a vedermi anche il
1: ci
0: basket
1: sta.
0: Attraverso la strada e vado a vedermi il basket,
1: ma comunque sei molto più comodo perché da lì andare in piazza Zanetta ci metti
0: qualsiasi cosa ce l'hai, autostrada, caselli, addirittura due, cioè ragazzi valutiamo bene anche le comodità. Abbasso un attimo la 2, grazie. Poi il tendine da killer riguardo prima, questa è bellissima. Il tendine Ghila è come avere due centrali in uno. Ghila è fortissimo. Ghila è veramente forte.
3: Acquisto pazzesco del Milan. Io da tifoso sono stato stracontento, ma proprio. Tanti dicono che averlo pagato 30 milioni un anno dalla scadenza sia stato tanto, per me non è così.
0: No, Ghila assolutamente difensore di primissimo livello, sono d'accordo con te, ma anche qua Rodriguez del Cagliari secondo me sarebbe stata un'ottima presa, lo conosco meno, ammetto la mia ignoranza. Dani?
1: È bravo, perché non si può dire che non sia bravo, ma però è Val Elland, cioè, attenzione.
0: Cioè con la differenza che Elland però è un 2005.
1: Ma anche Guaro
0: deve essere un 2003, lui due anni in più, due o tre anni in più.
1: Comunque Elland ha esperienza anche in Europa.
0: Sì. Comunque Santander è svincolato, un pensierino se lo farei. Ma perché rovinare una bella giornata? È una bellissima giornata, perché devi far come Carlotti? Vabbè, ti vogliamo bene lo stesso. Poi, ma quanto costeranno due tende da sole alle Roi Malène? Bella ragazzi, siete dei grandi. Vocale!
4: Ciao ragazzi, Max, a parte gli scherzi, l'abbonamento si fa alla maglia, ai colori, non ai giocatori, cioè poi gente come quella lì è meglio perderla che trovarla, quindi non si può sentire uno che scrive, dice io voglio rimborso l'abbonamento perché hanno venduto lui là, quel pagaglio lì, ma non si può sentire, a casina, state a casa che stiamo più
0: larghi. No, però aspetta, bagaglio
2: anche no, però no.
4: Faccio uno spoiler.
0: Aspetta, bagaglio anche no.
2: Uno dei più forti giocatori che hai visto negli ultimi 10 anni.
0: Scherzi,
2: Bagaglio,
0: a me è pianto il cuore quando è andato via.
2: Ragazzi, beh, no, è Bagaglio, no.
0: Fabri? Ce l'ha, dai.
1: No, allora, Bagaglio concordo anch'io, no. Poi quello che uno dice fa... Però io vado a numeri. Ro alla fine è bravissimo, diventerà fortissimo, ma l'anno scorso segna 3 gol. Non 14, 3. E Mbangula... Al primo anno da over, in prima squadra, che lo prendono dalla Next Gen perché Motta avrebbe fatto fuori tutti quelli che c'erano in quella Juve lì, ne fa o 4 o 5.
0: Sì, dei quali una noi.
1: Quindi ci sta il pensiero perché si prospetta una carriera super per Jonathan Rowe, ma si prospetta.
0: Sì.
1: E Mbangula può essere un profilo che casomai fa 3 partite e ci fa innamorare, come ci ha fatto innamorare fin da subito quando ha toccato 3 palloni Johnny.
0: Sono d'accordo.
2: È arrivato un messaggio, stavo leggendo un attimo su FB, sulla pagina nostra. Simone Golfre Andreassi da Mantova,
0: grande,
2: grazie, ci dice che siamo sul il Motorhome Team MBH Banche CSB Telecom Forte, che sta andando al Gran Premio di Lanciano dei ciclisti, ragazzi.
0: Un saluto a tutti, allora un abbraccio grande,
2: divertitevi.
0: Esatto, esattamente, che è la cosa più importante. Altro vocale.
4: E poi faccio uno spoiler: se quando sarà lo stadio nuovo aumenteranno di brutto i prezzi, quindi lo dico già per quelli che sono un po' così.
0: Ah beh, quello purtroppo, o per fortuna, è un dato di fatto. Però se mi metti un tetto sulla testa, cambia di molto tutto quanto.
2: Anche quella roba lì dell'aumento, ragazzi, ci sono anche altri posti dove, cioè, non apriamo una polemica, però
0: non apriamola, lascia stare. Adesso, buongiorno ragazzoli, pronti a prendere tre perine dal di cui almeno due di Benji Dominguez, essere derisi dai cinque tifosi sassolesi che verranno al Dallara. Io non tanto, però almeno torno allo stadio. Questa è una bella iniziativa con i canili. Amo questa squadra, la Fede. Non è la prima volta, c'era già stato un precedente 3 anni fa, mi sembra, con il Bologna di Tiago Motta, che con il canile del Trebbo, se non ricordo male, fecero la stessa iniziativa. Io gradisco molto queste cose qui.
1: No, anzi, la cosa che meraviglia di più è che si parla più o si critica una conferenza di Fenucci, perché bisogna criticare la qualsiasi, piuttosto che fare e lodare queste iniziative da parte del Bologna. Tanto i cani li abbiamo più o meno tutti ce l'hanno, però anche tutti i tifosi che hanno i cani, si parla che Fenucci non deve dire quella roba lì, piuttosto che lodare la società che fa questo tipo di iniziativa.
0: E su questo sono d'accordo. Pubblicità, rientriamo ancora ai tanti vostri messaggi.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
6: Punizione da tre quarti, offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Berrandeschi può puntare a ritrovare. Berrandeschi c'è sul bacino ancora. A portarseli in avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
5: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
7: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
8: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2, a Zola Pretosa.
5: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 10:42, altro blocco che passeremo insieme tra qualche secondo a Mirko Montebugnoli, perché ci siamo sentiti nel fuori onda e c'era
1: chiamato in causa,
0: tanto da ridere con il buon Monte. Intanto stavamo parlando di birra, stavamo parlando di come posso dire, situazioni legate al costo. Abbiamo proposto una cosa nel fuori onda, prego, che intanto chiamo il Monte. Fate voi.
2: Allora, cioè, l'iniziativa che proponiamo al Bologna è questa: se la vostra idea è quella di mantenere le birre a 6 euro, ma noi l'idea potrebbe anche andare bene se l'euro di disavanzo va in beneficenza.
0: Esatto.
2: Ai canili, ai gattili o qualsiasi associazione che fa volontariato.
0: Esattamente, d'accordo, questa l'abbiamo buttata lì nel fuori onda e l'abbiamo fatta presente. Montebugnoli, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Benvenuto, benvenuto al presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu. Noi abbiamo appena proposto,
1: fischiava le orecchie,
0: 1 euro su 6 in beneficenza per la birra.
3: Ma io adesso non vorrei dire una cavolata, però lì c'è un appalto, i soldi non vanno al Bologna, soltanto una parte va al Bologna.
0: Ma me, guarda, lo ripeto.
3: No, aspetta, sono d'accordissimo. Sì.

0: 13-14 anni fa, demmo un aiuto al, a questo gattile canile. Questa è stata la prima situazione che abbiamo affrontato.
1: Gli animali capiscono più di tante persone.
0: Oh, ma non è un punto di via, è proprio un dato di fatto.
2: Ma quindi sabato, sabato prossimo dal posto del bomber mi, mi mettete il fido?
0: Sì, esatto, porto uno dei miei gatti. Porto uno dei gatti in presenza, assolutamente. Monte, si è chiuso, si è chiuso il mercato, Rai. Vabbè che tu parli anche qua il venerdì, lo sappiamo, con il buon Manfred, con il nostro direttore, così, d'amblè, cosa ne pensi e la, soprattutto cosa ne pensi della partita di domani?
3: Ma secondo me parto da domani. Domani è dura perché loro hanno una, io parto, faccio, parto da un presupposto. A differenza di quello che pensano in tanti, secondo me gli allenatori spostano molto nel calcio, soprattutto quelli che hanno idee. E a Bologna secondo me ne sappiamo qualcosa,
0: sì.
3: Loro hanno un allenatore che mi piace tantissimo e sarebbe stato forse anche se, perché gli piace lanciare giovani, io ho quel pallino un po' dei giovani. Quindi hanno un, hanno un buon allenatore. Hanno mantenuto l'ossatura della squadra dell'anno scorso, fondamentalmente non hanno venduto nessuno, ok? E hanno aggiunto giocatori di qualità. Quindi sono una squadra obiettivamente da tenere d'occhio perché possono farti male. Hanno giocatori di qualità, per cui sicuramente ci sarà da stare attenti. Domani è una partita difficile, secondo me.
0: Il nuovo Ferguson, tra virgolette nuovo, ti piace, Monte?
3: Oh, ragazzi, se Ferguson è quello, ha ragione il mister a non voler, non aver voluto un'alternativa. Cioè adesso io se tra, tra i centrocampisti che ha mi tira fuori Lewis che gioca quella partita lì dopo due anni che non ha, dai siamo onesti, che non era ai suoi livelli, a Bergamo fa una partita che va verso i suoi livelli, deve far gol magari, ma questa è un'altra storia.
1: Sì, vabbè, non era male far quel gol lì, eh.
0: Però
3: no, dico, tornerà anche a segnare, questo che ti voglio dire, però hai rivisto, l'hai rivisto in entrambe le fasi anche. Cioè secondo me questo è importante, anche in un ruolo che non era quello che gli permetteva con Motta di essere così pericoloso, se ci pensi. Quindi vuol dire che, cioè, magari sta arrivando.
0: Sì, sì, lo spero. Tempo, lo spero, cioè, spero. Il nostro capitano. Alla fine,
3: come, cioè, al netto che Orso sia il primo, però secondo me il capitano in campo è Lewis Ferguson.
0: Sì, sì, sì. Beh,
3: come carisma, come, come si attende, cioè, verso i compagni, è un tipo di giocatore diverso, ovviamente, anche proprio come carattere.
0: Sì, sì, sono, sono d'accordo. Volete aggiungere qualcosa, ragazzi?
2: Perché si può contraddire il Monte?
0: No, no, è proprio, è anche legislazione della radio stessa. Quindi, no, vuoi dire, vuoi, vuoi contraddirlo? Scarse, no, neanche lo scarse.
1: Io lo faccio in privato tra me e lui, è una lotta.
3: Faccia su altre cose.
0: Ci dicono da casa, Robby 66 da Castellano. Ciao Robby, grazie. Siete dei grandi, ci sono tantissime associazioni di volontariato che fanno tantissimo per i bambini. Certo, ma qualsiasi associazione per noi. Noi non, non c'è problema, l'importante è che insomma venga fatto del bene. Il Bologna, su queste cose qui bisogna, bisogna dire che non ci sono, non ci sono problemi, anzi siamo veramente bravi. Un paio di un vocale
3: mi permetto,
0: sì, prego.
3: Il Bologna e i bolognesi.
0: Sì, sì, sì, certo, certo. D'accordissimo. D'accordissimo, d'accordissimo.
3: Non è da tutti. Punto.
0: Ti faccio sentire un vocale della Vivi.
4: Ciao Andy, ciao
0: è lui,
4: ragazzi,
0: eh?
4: Da Luca. Dunque, lunedì sera al 95.
0: No, aspetta, Luca, tu non ci puoi, non ci puoi illudere di portare una quota rosa dentro, poi mi attacchi te. No, non, non si fa. Dillo, sono Luca, non, non la vivi. Vocale.
4: Ciao Andy, ciao ragazzi da Luca. Dunque, lunedì sera al 95esimo mi sarei sparato perché non
0: sportivamente parlando,
4: la palla dentro dopo una partita del genere e aver perso. Cioè, domani bisogna assolutamente vincere perché se non vinci domani, poi la prossima vai a Napoli, inizia a esserci un po' di nervosismo, tutto lì. Ciao, forza Bologna.
0: Forza Bologna, Luca. Monte, dai, a te la risposta.
3: Sono, sono pagati per affrontare la pressione nel caso.
0: Perfetto.
3: Quindi, secondo me,

0: molto tranquillamente. Devi fare il risultato, se non fai il risultato bisogna che poi trovi il modo di fare il risultato a Napoli.
1: Però adesso il messaggio è della Vivi, perché dice, posso dire una cosa, io non, che non capisco niente di calcio, ma amo il Bologna. Certo, beh, chi ama il Bologna, e poi qui secondo me delle menti eccelse sul calcio, togli Dani Fabbrichi al tesserino da mister, non ne vedo
0: non
1: tanti, esatto. E siamo andati in Champions con una squadra di perfetti sconosciuti o quasi, ma tutti ci credevano. Di cosa stiamo parlando?
2: Perfetti sconosciuti,
3: allora, alcuni sconosciuti, altri che diciamo venivano da annate particolari,
1: esatto.
3: Perché
0: beh, da rilanciare,
1: da rilanciare.
2: Hai Freuler. Preso metà Zetakmar, che era insomma
3: no. Ad esempio, ah, sì. Freuler veniva da un anno a Nottingham dove non aveva praticamente mai sfiorato,
1: mai visto, okay, mai visto.
2: Allora voi continuate a paragonare l'Italia e l'Inghilterra, non l'ha mai sfiorata benissimo, anche Ndoyela non fa bene, anche Zirzera non fa bene, Malen, che qui sembra che faccia il Malen e il bel tempo,
1: Tempen,
2: là, l'anno scorso, sai che cosa ha fatto due anni fa? Cioè, niente, niente, perché da Aston Villa stava a guardare, ragazzi, però cioè, non paragoniamo certi campionati con...
3: Ti do la controrisposta su questo, perché in linea di massima hai ragione, su Malen no. Nel senso che Malen sia in Germania nel Borussia Dortmund che ai Villa con Emery giocava esterno, va alla Roma e qui merito di Giampiero Gasperini, se lo inventa per necessità punta lì in mezzo, falso 9 che va dove vuole lui. E il problema è che quando arriva lì davanti la schiaffa dentro.
2: Vabbè, loro avevano uno che...
3: Però non ha mai segnato con questa continuità.
2: Ad Aston Villa avevano uno che sbatteva le ciglia. Ne fa tre.
4: No. Però Bomber, il paragone Italia-Inghilterra l'hai fatto tante volte anche tu. Poi quest'estate sei passato l'Italia-Turchia. Però l'hai fatto anche tu tante volte. Lo sappiamo e anche la gente da casa lo sa.
2: Tifi Milan. Tifi Milan. Finito.
3: No, e poi ne aggiungo un'altra perché poi mi vengono in mente su quello che dicevi. Poi ci sono anche italiani che giocano titolari in Premier League e non li convochiamo in nazionale.
1: Monte?
0: Sono d'accordo col mister, io sono sincero, cioè secondo me poi ci sono delle varie conti, non è neanche così scontato come dice il Bomber, perché poi comunque quelli buoni giocano bene anche di là, Calafiori su tutti. Ndoye ha preso contro anche una stagione un po' sbagliata, perché lo vuole un allenatore che viene esonerato. È ovvio che se tu ti prendi un giocatore per giocare in un certo modo e lo metti a giocare in un altro, Bernardeschi, Docet, se torniamo a casa nostra, nel rapporto con Tedesco, ok? Quindi non è tutto così scontato, secondo me.
1: C'è una domanda per te, Monte. Io vorrei sapere cosa pensa il Monte su Arten Dobbik. Non lo chiedo al mister perché la risposta è uguale alla mia, quella del mister. Monte, cosa ne pensi di Arten?
0: Che secondo me abbiamo fatto un upgrade clamoroso. Detta come va
3: il
0: detta.
3: Monte è nella mia squadra.
0: Ragazzi, Bomber. Io credo che centravanti come Dobbik, centravanti, perché qui stiamo parlando di centravanti vecchio stile, cioè un giocatore alla un po' meno mobile, però Bobo Vieri, ok? Cioè un giocatore che Christian Vieri intende, Bobo intendo
1: sì,
0: quello.
1: Sì, sì, certo.
0: È un giocatore potente con un sinistro che secondo me può fare sfracelli, ragazzi, deve stare bene, arriverà, ma arriverà. Io sono convinto che sia un giocatore che a Bologna, se si rilancia, ci togliamo veramente un sacco di soddisfazione.
1: Bene, bene, bene. Bomber
2: è un violino che non è solo accordato.
1: Romanticismo e veramente ai massimi livelli. Bella, bella, bella.
2: È un 9 puro?
1: Questo è bellissimo. Come Paganini.
2: È un 9 puro? No, chi usava il violino?
1: Sì, sì, sì, sì, a posto. Gilardino suona il violino. Ma ve la butto lì, è un bel forza Monty Po, non l'ha ancora detto nessuno. Grande. Ragazzi, io non so veramente, devi aver fatto
2: uno scambio di IBAN qua.
1: Secondo me qui, qui siamo secondo me a 6-7 anni,
2: sì, sì,
1: buoni,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: buoni, sì, buoni di forza Monty Po. Grande.
0: Lui ci crede.
1: Grande, grandissimo, crede. Grandissimo. Io vorrei sapere cosa pensa il scusami, questo l'avevo già letto, era di Fabione, scusatemi, non l'avevo detto. L'altra iniziativa del Bologna con i canini ci fu...
2: Ha vinto.
1: No, non posso.
2: Non si
1: leggere.
2: Può dire.
1: Non posso leggerla.
0: Immaginavo, non so perché.
1: Ma hai vinto tu.
2: Allora, come
1: Marco.
2: Con no, in un certo anno
1: ve lo ricordate quello lasciato all'aeroporto? Ecco, ecco la risposta. Questo
2: è veramente questo tanta roba.
1: Bello, questa è la vera ironia bolognese, quella che piace a noi.
3: Inoltrato al monte,
1: esatto. Ragazzi, non avrei scommesso un euro su una nuova stagione dello Scarce, un Highlander.
2: Ah, ma è sempre a rischio, eh.
1: Ma noi lo teniamo perché sono 48 euro a trasmissione.
2: Sì, sì, sì.
1: Ragazzi, la 104 porta queste cose qui. Poi qualche giorno a casa dal lavoro, sennò sì. Come le facciamo a fare?
2: No, beh, assolutamente.
1: Poi, ciao Andy, manca il numero sul display per SMS e WhatsApp. Stefano da Imola, 366, anzi facciamo così, te lo scrivo così. Ce l'hai, 366-402-4022, così 22. Ce l'hai. E sei a posto, lo ricordiamo, 366-402-4022 per i vostri SMS e WhatsApp. Dovbik Plumone di Serichi. Bellissimo, ragazzi, siete dei grandi. Ciao ragazzi, Andy, a giugno del 25 ti scrissi che avrei preso un bangulà se fosse partito un doi e me l'appoggiasti e...
3: Mi sono fatti,
2: ma le vostre cose private,
1: staremo a vedere. Mi aspetto molto da lui, dice Teo. È un profilo che piace molto anche a me, Bangula, ve lo dico.
2: Pronot.
1: Che cretino. Monte.
0: Sì.
1: Ne vuoi dei cretini? Qua ce n'è. Poi ciao Andy e Bomber, ma affido a voi per togliermi questa spada di Damocle che mi porto da 2 anni. In caso di doppia cifra stagionale di piccoli, potreste decidere voi cosa far fare a Cotti per eliminare il fioretto non fatto? Grazie. Ti sei perso, secondo me, la prima parte della trasmissione, dove lui ha dichiarato che se il Bologna andrà in Europa
2: non farà il cammino degli dèi.
1: Esatto, questo è. Ti sei perso la prima parte, Frazzo. Poi il problema è quando un giocatore viene a Bologna per rilanciarsi o un giovane prospetto che esplode alla faccia dei contratti. Se arriva per il... No, aspetta, Stefano da Forlì. Ah, perché c'è anche un pre. Allora, questo lo teniamo dopo la pubblicità, perché è troppo lungo da leggere, lo leggiamo dopo. Poi, tra l'altro, ha puntato da Bangulà, insomma. Cerchiamo di non creare dei falsi miti. Poi, ciao ragazzi, il risultato 0-3, andiamo giù come piombi, saputo Plumone e palo di McKinley, dice Francesco, che abbiamo trovato l'immagine perfetta.
2: Sì, l'immagine
1: peccato
2: perfetta.
1: Non ci sia più la trasmissione, perché c'era un'immagine.
2: L'ho mandata ieri, sì, l'immagine perfetta.
1: Di un aereo che divelle un palo clamoroso in un aeroporto, bellissimo. Bellissimo. Monte, noi ti ringraziamo per l'apporto culturale, hai alzato la media di questa trasmissione, grazie.
2: È stata una pinta.
1: Esatto. E appuntamento con te a questo punto domani allo stadio.
0: Allo stadio. Ciao ragazzi.
1: Ciao Monte. Un abbraccio. Salutiamo Mirko Montebugno, il presidente dell'associazione Futuro Rossoblu. Scarse, c'è la pubblicità.
2: E sindaco di Nettuno Bologna 1.
5: Anche. Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
6: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e 59 minuti.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
16: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
17: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: E rientriamo 11.01 con Daniel Bomber che si stanno ammazzando di risate. Cosa mi sono perso?
2: Sì, per il messaggio di prima del 2014. Abbandonato il ritiro.
1: Marco, sei
2: non
1: un
2: puede,
1: grande.
2: Non puede abbandonare il ritiro.
1: Un maestro da bola. Scusate, mica poco. Becchiamo i primi che stanno aspettando dalle 9.39. Secondo me il problema del Bologna non è la difesa nel centrocampo, il problema del Bologna è l'attacco. Non fa gol nessuno, abbiamo preso delle punte che non fanno gol, dice Dan, però insomma penso che la risposta ti sia arrivata da parte di mister Fabbri, del Bomber e del Monte. La foto di Claudione al mare. Claudione,
2: bel sirenetto proprio, complimenti.
1: Buongiorno, domani uno fissa al Dallara, ma torna poetica, dice Claudio.
2: Ci sei domani?
1: Speriamo di sì.
2: Allora vediamo lì sotto le tre.
1: La prima l'hai saltata. Stamattina il Sassuolo è meglio che si scansi se non vuole essere schiacciato. Piccoli e Odgaard. Boom! Sta settimana, scusami. Poi due paroline per il bimbo Ale che ha fatto le veci di cotanto padre ancora nella mol. L'ultima partita. Sì, sono stato sostituito da Bimbo Ale nel prepartita di lunedì sera. Faccio i complimenti a lui, al Bomber e a Mattia Grandi che hanno fatto una trasmissione.
2: In una giornata non facilissima.
1: Sono convinto. Però bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Poi io sono tifoso dai tempi della salvezza, dice Paolo Taverniere, un abbraccio grande a lui e al suo locale, ai tempi della salvezza, l'ultima giornata di Luciano Conti, e dalle retrocessioni vorrei sapere, e vorrei sempre vedere dei giocatori più forti, Paolo Taverniere.
2: Come tutti noi.
1: Come tutti noi, del resto.
3: Ma è anche vero che ne abbiamo visti.
2: Sì. Hai visto anche Baggio.
1: Proprio nell'immediato dopo Conti hai visto Mancini, hai visto Maci, insomma. Qualcosina hai visto. Hai odorato Pagliuca prima che finisse la Sampdoria.
3: Rimanendo anche, io rimango nella stretta attualità, insomma, Zirkzee, Calafiori.
1: Sì, Doyle.
2: Che è ancora qua.
1: Niente da dire. Davide Minelli, sentiamo.
8: Ciao ragazzi, sono Davide da Sestro. Comunque non ho sentito una persona in nessuna trasmissione sottolineare il fatto che finalmente non prendiamo più quelle imbarcate continue che prendeva anche un italiano. Abbiamo visto due partite dove praticamente gli altri non hanno quasi mai tirato in porta o mai, e nessuno che l'abbia detto questo, nessuno.
1: No, te lo citiamo noi adesso, poi lascio la parola al mister. Il Bologna è la seconda squadra come tiri subiti, come meno tiri subiti dopo la Juve. Il Bologna ha subito 16 tiri in porta in due partite, cioè 16 conclusioni verso la porta in due partite, ed è il dato più basso della Serie A dopo la Juventus. Prego.
3: Ma lo dicevamo anche prima, il fatto che l'impianto che sta creando Tedesco è partito
1: Fonte
3: proprio,
1: tutto Bologna Web, scusatemi,
3: è partito tutto da lì a registrare la fase difensiva, cercando di mettere in pratica concetti molto diversi, perché difendiamo scivolando molto all'indietro, nonostante voglia una squadra corta quando il Bologna attacca, sì. Ma nel momento della, quando gli altri vanno in palleggio, il Bologna scappa molto di più rispetto a prima. E soprattutto, come diceva il Bomber, è anche il lavoro dei centrocampisti, che ad esempio a Bergamo hanno fatto una super partita, è ovvio che appesantisce meno la difesa. Al netto che io lo chiamo Alessandro, sulla sinistra andava, praticamente giocava nella metà campo dell'Atalanta, e il Bologna aveva un impianto di gioco che permettesse di coprire benissimo gli spazi.
1: Sì,
3: questo è il lavoro.
1: Scalavano i centrali, veramente, visto anche dalla TV, come l'abbiamo visto da anni, perché noi eravamo a Bergamo, visto anche dalla TV, un Bologna proprio bello da vedere, schierato tatticamente in maniera ineccepibile.
2: Visto dalla curva, quindi eravamo anche in alto, a livello tattico è stata una partita bellissima.
1: Voi eravate al solito posto?
2: Sì, il solito posto, quindi si vedevano proprio le linee,
1: sì,
2: le
1: sì.
2: linee difesa, le linee, cioè, a un certo punto si è visto anche quando ha cacciato due Urri Sarri, sono passati immediatamente, ma veramente 4-3-3 in un secondo si sono viste le tre linee secche.
1: Però gliela
2: ha tirato due insulti, si è visto è uguale,
1: gliela ha incartata la grande,
2: e si è rimesso subito a posto anche mister Tedesco.
3: Sì, che poi la mossa secondo me più importante è il fatto che ha impedito la ricezione a Scamacca nel primo tempo, poi Kostovic dopo, perché lì volevano appoggiarsi, hanno provato ad appoggiarsi.
1: E anche sulle diagonali, bellissimo, i due centrali in campo.
3: C'era Ferguson e Pobega che su quelle traiettorie lì hanno fatto un super lavoro.
1: Ma sai cos'è stato importante? Anche il lavoro di Cambiaghi, che si metteva fisso tra le due linee e chiudeva la linea di passaggio del...
3: A proposito di Cambiaghi, sì. Mettiamo un altro aspetto. In TV lo noti tantissimo. Il Bologna ha cambiato notevolmente il modo di attaccare.
1: Sì.
3: Nel senso che quello che a Bergamo, con una difesa come quella dell'Atalanta, quello che volevano creare è che Cambiaghi in una rotazione andava interno e attaccasse le spalle del terzino in profondità. Infatti quando ci siamo riusciti siamo andati a creare pericolo.
1: Sì. Zappa Costa su quel lato lì, poi poco protetto anche da De Catenare, diciamo la verità, che anche lì una scelta di Sarri abbastanza rivedibile, perché rimetterlo dove ha fallito, perché lui fallisce nel Milan e anche se vuoi nella nazionale belga, perché viene schierato esterno di destra.
3: Vero, ma poi qui c'è l'incognita forse che tutti abbiamo, che non è tanto colpa di Sarri che mette De Catenare lì. Se tu prendi Sarri, Sarri gioca 4-3-3.
1: Sì, certo. Su questo non avrei messo lui, però insomma, detto parlando con mia moglie prima della partita, io non l'avrei messo lì.
3: Fa fatica lì.
1: Sì, perché proprio fa, ma anche per costituzione fisica, per tipo di giocatore.
3: Io nel mio credo calcio di Sarri, De Ketelaere gioca punta.
1: Bravo. Poi a ridosso di Scamacca, che si pestano i piedi e si rompono le scatole, ma tutte e due, ma lo farei così.
3: O anche al posto.
2: Scamacca comunque da vivo è una brutta bestia.
1: Sì, il giocatore per me è fortissimo, a me piace molto, mi è sempre piaciuto Scamacca, quindi niente da dire. Vocale.
9: No ragazzi, volevo mandarvi un messaggio ma mi è partito il navigatore, quindi grande Atos. Sapere che devo girare 350 metri a sinistra credo che non freghi niente a nessuno.
1: Beh, poteva essere un
9: questo. Io
1: dibattito.
9: Credo che il mercato è giusto che ognuno dica la sua nella, con più rispetto possibile, con più tranquillità possibile. Poi chiaramente giudicherà la storia, come dicevano quelli bravi. Io ho fiducia, poi considerate che mio nipote ha 8 anni e mezzo, domenica era a Bergamo, sabato lunedì era a Bergamo, quindi siamo a posto. Vi saluto e buon lavoro.
1: Ciao Atos, grazie. Grazie
3: mille. Grande Atos.
1: Centrocampista, io non ho mai capito la vendita di Fabian Big Sampier.
3: 15 milioni per un giocatore che oggi è a Parma.
1: Sai cos'è la vendita di Fabian? Tu hai preso una punta come Piccoli con 3 milioni. Fine. Tutto lì. Secondo me è questo il concetto.
2: Può rientrare in quel,
1: il concetto.
2: In quell'operazione.
1: E come ci segnalava Persico Senior da casa, visto che abbiamo parlato un attimo un flash di mercato, non abbiamo citato che vanno in scadenza Di Vaio e Sartori nel giugno del 2027, quindi al termine di questo campionato. Fenucci nella conferenza stampa credo che sia stato molto tranciante sul discorso. Noi teniamo attenzionato come sempre quando c'è il rinnovo del Cobra, noi lo facciamo come trasmissione e pigiamo sull'acceleratore, vero Scarcelli? Non diciamo sciocchezze, e credo che sia basilare per il Bologna società avere un DS assieme a tutta l'area tecnica, Marco Di Vaio, a tutti i ragazzi che la compongono, un incipit, una testa pensante come quella di Giovanni Sartori. Niente di più, niente di meno, lo terremo monitorato perché è uno dei discorsi principali per l'evolversi di questa squadra, di questa società. Per me Teatro può essere leader della difesa, non credete Mario? Mario non lo so, perché quello che è andato via da Bologna non era un leader della difesa, sono passati 3-4 anni, voglio vederlo.
2: Io, passare da lui a Lucumi, cioè come chi prende in mano i ragazzi, glielo auguro, per carità, però non era quello che abbiamo visto noi.
1: Sì, bravissimo centrale, e c'era giustamente anche noi che diciamo che io e Lucumi che deve sostituire Teat, che assieme a Tomiasso erano un signorissimo centrale.
3: Sì, e aggiungo, vado oltre e riprendo un po' le parole di Tedesco in qualche conferenza stampa dove gli chiesero il capitano, lui fa sì vabbè il capitano c'è perché lo devo mettere, sì, fondamentalmente, però tutti sono capitani. Questa mentalità è molto europea, quindi non vorrei che il Bologna andasse anche nella direzione che non c'è più, come soprattutto in Italia, il leader della difesa che guida la linea, ossia che tutti sono all'interno di un meccanismo dove devono venire fuori
1: gli attributi di tutti
3: e la responsabilità di tutti.
1: Però sai, scusami, poi ti lascio la parola. Io sono nato in Mazzini, quindi di europeo molto poco, secondo me. Prego,
2: ma il concetto forse molto probabilmente che vuole il Tedesco è che la leadership va guadagnata, non è una fascia che te la dà. La leadership è tu trascinare i tuoi compagni, portarli ad un certo livello, dando l'esempio, dando qualsiasi squadra che tu vai, è una cosa che conquisti, non è una fascia. Non sono neanche le 10 giornate, 200 giornate, 1000 giornate.
3: Ma Bomber, guarda, secondo me c'è entrato proprio il succo del discorso. John Lucumi, quando arriva a Bologna, non aveva la personalità con cui è andato via da qui. Cioè lui se l'è guadagnata con la stigmate di leader difensivo, se l'è guadagnata sul campo e durante la settimana quella dei suoi compagni, la stima.
2: Quelli sono, cioè, i leader che vanno seguiti, però sono i capitani.
1: Però in una squadra dove comunque hai dei 2003, dei 2004, dei 2005 e giocatori comunque anche datati, tra virgolette, come può essere Eggen, che arriva però dalla Serie B inglese, tu hai bisogno, secondo me, di uno che vada a parlare con gli arbitri. Un De Silvestri con qualche anno in meno, certo. Hai capito? È molto importante in alcune partite.
3: Dovrebbe farlo Ferguson.
1: Sì, però lui fa. Sì.
3: Però c'è lì, secondo me, quello che nel Bologna, che è deputato, a parlare con l'arbitro è uno e non ha la fascia, ma c'è il numero 10.
2: Beh, lui e Ferguson, secondo me, quando vanno dall'arbitro.
1: Attacco, centrocampo, e ti manca, capito, quello, sì, ti manca quello dietro, dire, nell'immediato, perché tu magari la punizione dal quale poi non viene fischiata e scaturisce il gol, la gestisci in maniera diversa.
3: Diciamo il carismatico, quello conosciuto con un po' di pelo.
1: Perfetto. Vedi, sì, forse, è questo qui.
2: Forse fa fermare anche 2-3 secondi prima.
1: Bravo, è questa roba qua. Buongiorno, doveva fischiare al compimento del 95esimo, già comprensivo del minuto di recupero. In più, per farlo sul Ferguson, il gol è arrivato dopo. Marina, sì, sono d'accordo.
2: Capita,
3: però qui bisogna capire come va il regolamento, in che direzione prende il regolamento. Perché io, onestamente, non lo so perché. C'è la nuova regola del fatto che se tu stai per terra e l'arbitro non fischia, vai fuori un minuto. Bisogna capire se quella situazione lì, che comunque ferma, porta a un minuto supplementare.
2: Che l'ha fatto. Però il gol arriva dopo il 95.
1: Sì, arriva 10 secondi dopo.
2: È quello.
1: Poi bisogna capire, non lo so.
3: È tutta roba abbastanza particolare.
1: Sì, però siamo stati poco furbi noi, perché dovevi sulla palla subito.
3: Ma sì, Zaleski appena alza le mani, che vola quel mezzo fallo, gli entra i piedi uniti e lo lasci e lo sdrai lì per
1: terra. Esatto. Uno che va a contrastare subito. Buono, tutto lì. Vocale.
20: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Niki. Mi collego a un messaggio di un amico prima, che trova analogie col Bologna di Motta. Ma Bologna di Motta aveva giocatori under 23, erano stati presi giocatori under 23 mettendoci un obbligo di riscatto sopra. Qui sono stati presi giocatori over 23, over anche 26, senza metterci il piedino sopra, perché ci sono tutti i diritti di riscatto che a cifre alte non verranno sicuramente riscattati. Io non vedo analogie, tranne che per l'allenatore, ecco, molto simile. Quest'anno e l'anno scorso, ormai come quest'anno, secondo me abbiamo subito il mercato più che farlo, e questa è una novità, ecco, non eravamo abituati. Un saluto, e come la pensate?
3: Allora, c'è una piccola postilla da fare.
1: Grazie, Nick, per il
3: che
1: messaggio.
3: È tecnica. C'è tanta differenza tra obbligo e diritto dal punto di vista del bilancio, perché l'obbligo, credo, se non penso di non dire una cavolata, va nel bilancio dell'anno. Infatti la Lazio non poteva fare Frattesi, perché all'inizio c'era l'obbligo, ma non potendo muovere.
1: Vabbè, l'obbligo è un impegno.
3: È un impegno, e quindi vai subito a bilancio.
2: È una cambialina.
3: Il diritto ti permette di posticipare l'operazione sul bilancio successivo, e quindi è questo. Sugli under 23, anche il Bologna di Motta non è che fa tantissimi under 23, perché comunque fa Freuler, cioè adesso non fa solo under 23.
1: Odgaard over, Beukema over.
2: Noie.
1: Ci dovrei guardare, ma secondo me siamo lì.
2: Castro che arriva, Dominguez che
1: no,
2: arriva,
1: ma quello dopo.
2: Arriva dopo.
3: Perché
2: dopo,
3: piccoli, dopo. Piccoli, è un piccoli è un 2001, e sappiamo che per gli attaccanti l'età va leggermente in avanti. Dobvik, se torna a essere Dobvik, non dico di Girona, ma Dobvik del primo anno di Roma, che fa 15 a 17 milioni, Bologna le può anche subito appoggiare lì e tranquillamente vende Dobvik al doppio.
1: Fenucci, allora, il giornalista è Emilio. Fenucci ha detto che la birra a 6 euro è 0,5. No, No. Assolutamente no.
2: No,
1: perché noi l'abbiamo presa, non è 0,5, ma scarsi 0,4. Ma
3: no, ma
1: scarsi.
3: Lì Fenucci dice che comunque lui non ne sa mezza perché esatto. Ci sono altre persone adibite a questo.
1: Esattamente, non mi aspetto che l'amministratore delegato sappia quanto sia, ma non
2: si
1: è.
2: Si sa anche quello, è ben informato su quello che succede.
3: Cioè, forse se fossimo uno di noi tre. Forse lo sapremmo.
1: Grazie. Buongiorno ragazzuoli, godiamoci la giornata odierna perché domani i nero-verdi scenderanno la pianura come un'orda di unni invadendo il Dallare e facendo tremare le gradinate. Quando trascinate la tripletta del loro nuovo idolo argentino, a muto l'Iran, tutto il resto di ormai rassegnati tifosi fessini pronti a rivedere i nostri benianini giocare in campi di periferia al sabato pomeriggio per la gioia delle nostre signore che la domenica rivedranno l'Ikea. Simone elettricista.
2: È un messaggio che potrei
1: anche poeta. Ma questo l'hai scritto tu. Questo l'hai scritto tu. Esattamente, perché non c'è una virgola. L'unico punto di
2: con gli articoli. Andy, c'è l'articolo, le virgole, mettili te.
1: Le metto io, a caso. Andiamo in pubblicità. Ciao Simo.
4: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
21: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare provo di Talbo, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco è sempre

0: Bologna, in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa.
2: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
4: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
5: Imagine there's no heaven.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
7: people. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
13: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 11:22, rientriamo per questo penultimo blocco di Fino alla Fine Forza Bologna. Mister Mottola, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi.
2: Ciao, ciao mister.
0: Ciao Andrea. Ben trovato. Andrea, questa settimana di Bologna, le dichiarazioni di Fenucci, la partita di Bergamo, la tua impressione?
1: Siamo dalla partita di Bergamo, un ottimo Bologna che esce dallo stadio bergamasco con 0 punti. E sì, ero già abbastanza avvilito col pareggio, pensa il nervoso di aver perso per come abbiamo perso e soprattutto per un errore del portiere che purtroppo nel calcio ci può stare, non sarà il primo, non sarà neanche l'ultimo, però mi conforta la prestazione del Bologna in tanti componenti degli 11 di Tedesco, quindi bisogna essere ottimisti, cercare di invertire la rotta perché non può sempre andare male, questo è per quanto concerne la partita di Bergamo. Per le dichiarazioni di Fenucci erano abbastanza scontate e ho apprezzato che lui dicesse il Bologna è una società trasparente, che non fa indebitamenti, tutte queste cose abbastanza scontate, però alla fine della fiera il tifoso recepisce quello che vuole recepire. E soprattutto la mancanza di un giocatore, come avevi menzionato prima, un centrocampista, è sotto gli occhi di tutti.
2: Mister, ciao, ti faccio subito una domanda, mi allaccio a quello che hai appena detto, manca un centrocampista, io ti voglio chiedere se questo nuovo ruolo di Ferguson, oltre come si disquisiva anche con mister Dani Fabbri, può avergli allungato la carriera, ma soprattutto possiamo aver ritrovato un nuovo Ferguson molto simile a quello vecchio.
1: Ma allora, la prestazione di lui è stata una prestazione decisamente importante e non voglio fare il controtendenza, però vi voglio dire che fare una partita di rimessa è una cosa, una partita come impostare il gioco è un'altra. Il Bologna ha messo sotto l'Atalanta perché Ferguson, Pobega e anche Odgaard hanno fatto una buonissima gara. Adesso vediamo domenica col Sassuolo, che sarà una partita che dovremo impostare per forza di cose, sì, nella metà campo dei neroverdi, se l'atteggiamento che abbiamo avuto a Bergamo e le prestazioni dei singoli non sono state temporanee ma costituiscono continuità, che per me è una cosa molto molto importante, anche se Ferguson, io mi ricordo il grande Ferguson dietro la punta nel 4-2-3-1 di Motta, però questa posizione sicuramente mi intriga molto.
0: Dani?
3: No, beh, io secondo me quella, se imposti la partita in quella maniera, ossia fai toccare a Ferguson tanti palloni, Ferguson entra dentro la partita. Oggi io non credo che abbia le caratteristiche organiche per fare la mezzala, cioè non ha il passo della mezzala, e lì con a fianco il giocatore più determinante, perché io stravedo per Tommy Pobega, per me deve giocare perché ti dà tantissime cose, lui lì veramente va a nozze, perché è bravissimo a mettersi sempre nelle traiettorie, muove bene la palla, forse gli manca un po' di lancio, quindi lì Moro forse ha qualcosa in più, però io ho rivisto veramente un Ferguson importante, molto importante, anche per il tipo di gioco che Tedesco secondo me vuol fare, perché ogni tanto Ferguson, e credo che col tempo imparerà a farlo sempre di più, ha iniziato a dare la palla verticale.
0: Bomber?
2: No, beh, era una domanda che volevo sentire quella cosa lì, perché comunque un Ferguson a noi Sì. Cioè, serve come il pane. Un giocatore che parlavamo prima di leadership, è un giocatore che di quelli che, se riusciamo a ritrovarlo, mister, può dare anche quella spinta trainante anche per i giovani o comunque per tutta la squadra.
1: Assolutamente, nella maniera più assoluta. Io stravedo per Ferguson, e anche nei momenti più bui io ho cercato sempre di difenderlo, anche se in quei momenti era indifendibile, perché il giocatore è un giocatore troppo importante, è un giocatore che a un certo punto, secondo me, il Bologna ha necessità di questo leader in campo.
3: Andrea, ti faccio io una domanda, visto che vengo a stuzzicare il ruolo che oggi hai, quindi quello del direttore.
2: Ecco.
3: Se...
0: È un bel direttore.
3: È un bel direttore.
0: Vita!
3: Mi dicevi del centrocampista. Se il Bologna avesse operato anche in quel ruolo, avrebbe un po', diciamo, tolto, se non eliminato dalle possibili rotazioni, un giocatore come Libra. Se un 2008, se non sbaglio, 7-8, forse 8 Libra, ha qualità, e il Bologna decide di metterlo in prima squadra, tanto vale far giocare lui. Cosa ne pensi? O meglio, cosa avresti fatto nella gestione di un ragazzo così giovane?
1: Ma guarda, ti dico, questa analogia te la riporto nel mio Molinella. Io sono 2008, che l'anno scorso faceva la juniores provinciale, il primo tassello che ho preso, che ho ritenuto insieme all'allenatore utile per questa squadra, è stato quello di inserirlo in pianta stabile in prima squadra, perché ha delle doti e soprattutto non bisogna avere paura di inserire i giovani all'interno della prima squadra. Poi farlo giocare con continuità non so, perché poi i giovani si bruciano anche perché se gli dai troppe responsabilità. Però Libra, che io ho visto a Valles, è un buonissimo prospetto, è un ottimo giocatore e secondo me Tedesco qualche idea ce l'ha su di lui, quindi condivido appieno il suo inserimento in prima squadra.
0: Parlando di Tedesco, raccolgo una dichiarazione di Alberto Malesani, l'ex mister del Bologna. Dice: ho visto uno degli allenatori più interessanti della Serie A, è Tedesco. Non lo conosco, ma lo sto apprezzando. Lo dico oggi che ha 0 punti. Sei d'accordo, mister, al di là di quello che dice il buon Alberto Malesani, che sia veramente un allenatore che ha dato un'impronta a questo Bologna da subito, del suo gioco, della sua tatticità, del suo dinamismo tattico? Veramente è stata la nota forse più positiva rispetto agli 0 punti di questo inizio campionato.
1: Ma guarda Andy, io sono molto sincero, si vive di paragoni, io invece sono uno di quelli che i paragoni non mi piacciono neanche un po'. Io vedo un Bologna molto più equilibrato, un Bologna che dà molto poco agli avversari, e quindi mi piace questo Bologna, mi piace soprattutto come si muovono anche senza palla, cosa che con la Lazio non ho visto, ma senza dare colpe specifiche a Elazusi o chi c'era. È un Bologna diverso, un Bologna che a un certo punto cerca di fare la partita e cerca soprattutto di tenere la palla e attendere il momento propizio per servire il reparto avanzato. E qui mi fermo un attimo e non so se siete d'accordo.
0: Sì.
1: Noi abbiamo due centravanti possenti, fisicamente importanti, quindi io penso, e vado ancora contro i pensieri di tanti, anche miei amici, ma per ovviare a questo problema e non fare cross, non sarebbe meglio mettere Bernardeschi a sinistra e Cambiaghi a destra, cioè sul loro piede, in modo tale che possano mettere cross sulle punte, su Dobrik e Piccoli? Domanda.
0: Dani Fabbri, risposta.
3: Allora, se l'attaccante è Piccoli posso essere d'accordo, se l'attaccante è Dobrik, ni, nel senso che Dobrik, anche la sua carriera lo dice, non fa tantissimi gol di testa, eh. Cioè non è un attaccante aereo, nonostante la fisicità. È più un giocatore da palla addosso e dico da profondità, quella fisica. C'è stata un'azione contro l'Atalanta che si è portato a spasso, adesso non mi ricordo chi era, che se l'è buttato di dietro e ormai
2: è volato a tre metri.
3: Però con piccoli centravanti è una soluzione che secondo me può essere interessante, ma allo stesso tempo adesso non la possiamo fare, ma anche avere Orsolini a destra e Bernardeschi a sinistra per cercare di avere due tipi di soluzioni, quindi un esterno che può entrare dentro campo per tirare in porta e uno più libero, perché poi Bernardeschi ci va, perché lo ricordava prima il bomber, l'occasione di Ferguson a Bergamo viene perché sì. Bernardeschi taglia tutto il campo e si mette a sinistra, quindi è abbastanza mobile lui. Potrebbe essere un altro tipo di soluzione, quindi secondo me il Bologna ne ha tante di soluzioni anche in virtù di chi è il riferimento.
0: Botta e risposta, prego, mister Mottola.
1: No, no, ma è tutto vero quello che dice il mio amico Dani. E io però dico sì, ok, forse più piccoli che Dobrich hanno queste caratteristiche. Però secondo me questa moda di mettere i giocatori a piede invertito penalizza un pochettino i bomberoni di una volta. Nel senso che se tu vai, faccio di Bernardeschi che gioca a destra, rientra e picchia in porta. E la stessa cosa Orsolini. Dall'altra parte Cambiaghi, che non è un bomber, d'accordo, è anche un po' sfortunato, a un certo punto non ha questo colpo.
3: Faccio una postilla io velocissima.
0: Sì, prego.
3: Mister, ma uno degli aspetti che secondo me è il next step di lavoro di Tedesco è quello di riempire un po' l'area, perché è vero, possiamo fare i cross, ma in area di rigore non siamo tantissimi, tolto la punta. Forse un prossimo passo potrebbe essere quello, uno sviluppo che permetta di occupare più lo spazio dentro l'area.
1: Guarda, hai detto bene, perché Alassane quando scendeva alzava la testa e rientrava col piede e cominciava da dietro. Perché? Perché in area noi avevamo solamente piccoli e quindi dobbiamo essere bravi a riempire l'area, come hai detto tu, ma non solo con l'esterno che gioca dall'altra parte, anche con i centrocampisti, certo. Cioè con Odgaard in quel momento.
0: Pobega,
1: che è un giocatore che se gli capita la palla lui picchia in porta senza grossi problemi. Quindi ecco, questo è un lavoro che secondo il mio punto di vista Tedesco deve fare, ma lungi da me da insegnare niente, anche perché io sono un ex allenatore, invece Dani è ancora in auge
2: sulla cresta dell'onda.
0: Mister, una cosa al volissimo, la partita di domani, dacci una lettura di questo Bologna-Sassuolo.
1: Ah, è una partita difficile, una partita perché Aquilani è un buon allenatore, fa giocare bene le squadre. Io mi aspetto un Bologna arrembante, però che vada ad attaccare con equilibrio, perché il Sassuolo in contropiede ti può fare male. Quindi l'equilibrio, che per me è una dote che tutte le squadre dovrebbero avere, è importante. E questa è sicuramente una cosa che mi, non dico che mi preoccupa, però mi fa stare un pochettino sull'attenti, come si dice in gergo.
0: Sono d'accordo. Bomber, vuoi leggere questo messaggio? Perché...
2: Ma io credo che questo messaggio di Angelo racchiuda tutto quello che rappresenta lo stadio per noi, diciamo lo zoccolo non duro, però quelli che
0: c'erano. Mister Motto l'ha compreso.
2: Mister Motto l'ha compreso, quelli che c'erano prima di Saputo e tutto il resto. Io l'abbonamento lo faccio perché è una necessità, mi serve per respirare. E sempre forza Bologna.
0: Vuoi aggiungere qualcosa a questo messaggio, Andrea?
1: Ma questo è un messaggio unico, un messaggio che mi ricorda mio padre.
0: Ecco.
1: Perché lui in tutte le situazioni, anche quando io criticavo, lui mi diceva: zitto, il Bologna non si discute, si ama. Beh. E quindi con questo è un grande messaggio, anche se devo essere sincero, vedo lo Scarce assente.
0: No, lo Scarce
1: è assente ed è l'unico che non mi ha salutato, quindi quando lo vedrò a Molinella
0: Massate. Aspetta che ti faccio chiudere, non tirarmi giù il coso perché mi chiude il microfono. Che fai Scarcelli?
2: Emozionetto.
0: Aspetta che ti faccio chiudere il collegamento da lui.
4: Ciao mister, un grande abbraccio e niente, volevo ringraziarti a nome di tutta la radio per i tuoi interventi, soprattutto per la tua grandissima competenza. Grande mister.
1: Beh, vabbè, con questo hai colazione pagata.
2: Hai colazione pagata.
0: Sto Lecchino. Sì. Lecchino.
2: Ha salvato le ginocchia, ha salvato.
1: Io vi prometto che un sabato interverrò in diretta, verrò.
0: No, vieni qui.
1: Portandovi anche da mangiare, naturalmente.
0: Guarda, ecco. L'importante è che vieni qua.
3: Ecco. Facciamo così, mister, non portare da mangiare, ma dopo la trasmissione andiamo fuori a pranzo.
0: Ecco, ecco. Bene, ecco. Bene. Ecco. Trattoria dall'olio, butto lì.
2: Ecco.
0: La butto lì.
1: Alla grande, alla grande.
0: Ragazzi, grazie a Mister Mottola per essere stato con noi, per averci dato veramente un po' di qualità ulteriore, e appuntamento con te a sabato prossimo e domani allo stadio, ovviamente.
1: Ciao, grazie a tutti.
0: Ciao Andrea. Ciao, Mottola, ciao, grazie, grazie mille, una delle voci di questa radio ormai da anni. Prego Scarce, pubblicità.
5: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
6: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna, 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
5: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
7: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
8: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
5: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ultimo blocco di questo, fino alla fine Forza Bologna di questo sabato 5 settembre, prepartita di questo Bologna-Sassuolo. Ricordiamo poi il prepartita ufficiale di questa radio partirà attorno alle 14, no, all'intorno alle, scusatemi, alle 17 di domani. E poi ci sono un po' di partite il sabato, Carlotti.
1: Ah, non giochiamo più la domenica alle 3 neanche a piangere per una
0: ci, sono dei sabati, ci sono dei sabati da gestire, soprattutto in trasferta, perché quando noi andremo a Lecce all'orario della trasmissione, qui chiamo in causa i buoni

0: Anche del presidente del Casalecchio 1921, perché a questo punto sono cambiate un po' le carte in tavola.
1: Sì,
0: e
1: ma il presidente
0: magari
1: mi aveva detto, adesso lo ricontatterò. Ma detto,
0: no, lo chiamiamo subito a fine della trasmissione.
1: Vengo anch'io, no, tu no.
0: Non ci ha dato conferma.
1: Non ci ha dato conferma.
0: Salutiamo Ivan Ventura. Ciao Ivan, ti aspettiamo per Cagliari con noi. Andiamo di corsa, stavamo discutendo fuori ed è venuto un po' il discorso dell'uomo che manca al Bologna e abbiamo fatto un nome che è Martin De Roon, passato dall'Atalanta alla Roma. Dani Fabbri ha centrato proprio il mio pensiero, perché a livello di difesa, a livello di centrocampo ti serve un giocatore che abbia quella personalità e quella fisicità lì. Nel senso che è un giocatore che sa stare in campo, che sa spiegare ai compagni, che sa avere il rispetto dei, sa avere il rispetto dei compagni, e è l'identikit di cui parlavo. Bravo Dani, averlo tirato fuori, prego.
2: Beh, è quell'identikit, perché parlavamo un po' della giornata odierna di campionato, sì, che è una
1: petardi.
2: Oggi sì, perché si parte alle 3 con Fiorentina.
0: Allora, Torino. Facciamo una domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi, dovesse perdere una tra Fiorentina e Torino, salta il rispettivo allenatore? Parliamo di Abate e di Grosso.
2: Credo più facile Grosso che Abate. Secondo me, se oggi la Fiorentina perde...
0: Dai, non può perdere in casa, cioè,
1: ha fatto un mercato immaginifico.
2: Sì, io poi
0: Fiorentina-Torino, giusto?
2: Io penso così, perché secondo me hanno lacune in più di una zona di campo, perché a me non convince né la difesa né il centrocampo della Fiorentina, ma per, diciamo, caratteristiche, non per la qualità del giocatore. Però poi andando avanti c'è Inter-Napoli, al fine c'era anche Roma-Atalanta e si parlava un po' di spogliatoi, di quelli con, c'è un po' di peperoncino. Uh-huh. E il signor Gasperini, capito l'andazzo di che cosa può prendere questa stagione, che può dare tante soddisfazioni, la prima cosa che ha fatto quando ha visto la possibilità, e secondo me ha chiamato il buon De Roon e gli ha detto: Martin, ho visto che c'hai pochi minuti, scendi? Ma mister, quasi quasi, no, bene, arrivano i biglietti del treno.
0: Se ne era parlato anche per il Bologna, di De Roon, un nome che c'era fatto.
2: Non ha solo le caratteristiche di buonissimo giocatore, di fase offensiva, difensiva, e che questo dentro lo spogliatoio ha un peso specifico notevole.
0: Sì, sono d'accordo. Sentiamo anche la voce extra
1: per forza.
0: Sì.
1: Ah, dai, pur,
3: ma che dire, io, qual era la domanda?
1: Ecco, vedi te l'avevo detto, io
3: stavo slampicando in regia, scusa,
0: sul fatto di avere dei giocatori comunque verticali come può essere De Roon.
3: Vabbè, certo, io lo dicevo prima nella pausa pubblicitaria, sai. È vero che sono giocatori diversi, però via Freuler dentro uno come De Roon sarebbe stato, diciamo, grosso modo un cambio perfetto, sarebbe stata una sorta di continuità da questo punto di vista, che come dicevi te Andy prima, questa cosa magari al Bologna manca, e questi sono elementi chiave nel corso di una stagione che possono anche proprio cambiare decisamente anche le sorti, no? In corso.
2: Ma guarda, e vado un po', perché io sono matto e quindi mi espongo. Io credo che la Fiorentina ha dato via l'unico giocatore che aveva queste caratteristiche dentro quello spogliatoio lì, che è Rolando Mandragora. Non vorrei che ritorni indietro con gli interessi oggi pomeriggio.
0: Dici? Sarebbe
3: comunque
0: sarebbe una beffa assurda. Guarda, allora, come quando l'anno scorso erano veramente impelagati nel guano più nero che ci fosse, io l'ho sempre detto, ha dei valori che non può restare lì, ed è la stessa cosa che dico quest'anno, alla fine i valori contano di una squadra, e credo che il valore tecnico della Fiorentina non sia quello di una squadra che ha preso 7 gol in 2 partite non segnando, cioè non lo vedo proprio.
2: I primi non li conterei neanche, perché ultimamente vediamo cosa succede stasera, ma la Roma ne sta suonando 4 a tutti, quindi
0: sembra la Aston Villa dell'anno scorso.
2: Quindi, cioè, le puoi
0: vedi la Aston Villa, un altro esempio di non vince più, non segna più.
1: Ha venduto tutti.
2: Ha venduto tutti.
1: Ha venduto
0: incredibile.
1: Tutti.
2: Rogers, il Dibu. Rogers.

0: Watkins.
1: Watkins con Sa dietro.
2: Sì. Cioè, ragazzi, quella era una macchina, non dico perfetta, ma era una macchina che non, magari non avrebbe vinto la Premier, ma sarebbe arrivata sicuramente Sancho tra le quattro.
1: Sancho no, non era loro.
2: No,
1: non era
2: loro. È libero Sancho. Ah. Non ha contratto, è svincolato.
3: Ah.
2: Sì, sì, è svincolato Sancho. È tra gli svincolati d'oro. Cioè,
3: perso. Cioè, per dire.
2: Sì, per dire com'era la, la cosa della Aston Villa. La programmazione è importantissima. Per quello che io non mi erigo a commercialista, perché non lo sono, non è il mio ruolo, io faccio altro. E per me vedere il Bologna che ti manca quelle due cosine per mettere a posto la rosa, per me è un peccato, non dico mortale, però si poteva fare sicuramente meglio in alcune situazioni. Tutto lì.
3: Ma poi vedremo, vedremo un po'.
1: Detto, sì, detto che potrebbe essere anche che stavi per fare un'operazione, l'avevi, diciamo, data chiusa, e poi è successo qualcosa, perché noi sappiamo quelle che vanno solo. Sì. Casomai, adesso lo dico io a caso, stavano trattando il centrocampista, quello che è venuto fuori del West Ham.
2: Sì, ho capito chi dici.
1: Mi viene il difensore in mente.
2: Ma no, tu dici Gassamama è il difensore.
1: È il difensore, quell'altro che ha un nome più.
2: Sì, è similare.
1: Metti il caso che volevano fare lui tutto a posto, poi arriva alla fine, fa il West Ham e ti dice: guarda, mi dispiace, non ho trovato l'alter ego
2: Bissouma.
1: Non ho trovato l'alter ego e quindi non te lo cedo. E che tu rimani, puoi rimanere un po' al gancio pensando di aver fatto l'operazione. Cioè, succedono queste cose.
2: Però tu fai un'operazione intelligentissima, che è Teat. Che tu prendi un giocatore che conosce già l'ambiente, conosce l'impianto di gioco dell'allenatore, perché è stato il suo mister con la nazionale. Io credo che quella lì sia stata veramente un'operazione fatta con tutti i dogma del caso.
1: Ma un aspetto che sta passando tantissimo inosservato sulla cessione di Rowe non è la cifra. Attenzione che il Bologna, per fare all'interno di quell'operazione lì, perché aveva nasato che l'Atalanta la voleva fare a tutti i costi, si fa mettere dentro l'operazione Cassa, che è un giocatore estremamente interessante che esce da quel settore giovanile lì. Quindi è un'operazione ragionata e pensata per il futuro. Vediamo come fa quest'anno a Catanzaro.
2: Prendiamo anche Gabbia, Zappa, Barba e siamo a posto.
3: Io ne avrei fatta un'altra. Io.
2: Ti ricordi in aereo il papà di Gabbia mentre andavamo a Cagliari?
3: Sì,
2: che era con noi, che si è divertito. Io sono il papà di Gabbia, ecco, bene, auguri, buona partita.
1: E io prendo la cassa.
2: Va bene.
3: No, quella ci pensa Montebuglioli, che ha le mani ferme. A lui non sfugge nulla. Montebuglioli.
2: Esatto, esatto. Da casa Marco ci chiede: posso avere l'onore di avervi a colazione da Gigi il Troione? Ho già prenotato. Questa è una grande citazione,
3: ragazzi. Beh.
2: Questa. Poi sullo stadio. È un reato chiedere, Christian, sulle cose, però anche sullo stadio, è un reato chiedere un Bologna ambizioso? È la prima volta che da tifoso rimanga abbastanza deluso dal mercato. Se Carlo svincolato per il centrocampo è una bestemmia, dice Christian. Comunque sempre forte Bologna. PS, ora però lo stadio sa da fare.
3: Se sei rimasto deluso solo questa volta dal mercato, sei fortunato te.
2: Ragazzi, ma voi ve li ricordate certi mercati?
3: Chiedetemi di Friberg.
2: No, non te lo chiedo, ma perché? È una bella giornata di sole, guarda.
1: Oh, che ti dico? Era neanche poi il diavolo.
2: Sì, sì, sì, sì. Noi abbiamo, però, Christian, capisco, uno è abituato a salire. Quest'anno forse è il primo anno che non sei salito. Poi bisogna vedere poi alla fine del campionato. No, perché adesso è facile parlare. Aspettiamo alla fine.
1: Sono venute fuori sui social tante valutazioni che mettevano a confronto il valore della rosa di oggi con la rosa del Bologna 23-24,
2: sì, 350
1: però sì, però a fine di quell'anno lì, io paragonamolo con quello di all'inizio di quell'anno.
2: Bravo, è la stessa, lo stesso mio pensiero, mi sarebbe piaciuto vedere l'inizio, che per, sull'inizio siamo a 100-110 milioni in meno, perché non sono 260 ma sono sui 140-130 addirittura.
1: Fai un anno così, è ovvio che hai la valutazione della rosa altissima.
2: Certo, certo, certo. Quando abbiamo venduto Castro alla Roma, la prima cosa che ho pensato è che Malen con Castro, che Malen con Castro di fianco quest'anno fa 30 gol, ma anche senza Castro di fianco,
3: sì, fa lo
2: perché
3: stesso.
2: Continua a segnare come se non ci fosse un domani.
1: Tutto il bene che voglio a Santiago, e credo che Fenucci l'ha spiegata molto bene come è andata con Santi, quest'anno fa fatica a giocare.
2: Sì, però gli auguro, come dicevamo prima, e tu hai detto benissimo, per la storia del ragazzo e per quanto è buono quel ragazzo, è buono quel ragazzo lì, di vincere lo scudetto quest'anno con la Roma.
3: Di giocare male 180 minuti.
2: Solo col Bologna, di non giocare solo col Bologna.
1: Certo, ma perché poi lui vuole bene a questa città, a questa piazza. Lui ha detto, ragazzi, è l'occasione della vita, vorrei andare
2: e
1: lì.
2: E credimi che la cosa è reciproca, perché io sfido chiunque a non... chi è che mi tira fuori... Tarcisio Catanese nel 1992 a PS Estate. Tarcisio Catanese del Parma doveva essere del Bologna, a proposito di campagna acquisto.
3: Andrà da Malta.
2: Però Tarcisio Catanese è arrivato a Bologna, cioè poi è arrivato a Bologna Tarcisio Catanese, ha giocato con la maglia del Bologna, e quindi intanto salutiamo Andrea da Malta, che dice anche: io sarò un sognatore, ma ho fiducia in tutte le operazioni di mercato di Sartori. Vendere due giocatori a 75 milioni di euro è stato un affare, reinvestendoli in altri con buone prospettive. Siete sempre una piacevole compagnia.
3: Grazie.
2: Vi seguo in streaming, Andrea da Malta. Grazie Andrea,
3: grazie,
2: un saluto a tutti i tifosi, lo ripetiamo, oltre che fuori Bologna, fuori dall'Italia, perché ce ne sono tantissimi. Domani c'è il prepartita, quindi partirà questo giro per il mondo bellissimo, dal Brasile al Canada, all'Irlanda, al Belgio, all'Olanda, bellissimo, è quello che a noi fa enormemente piacere. Noi per oggi, però, col messaggio di Andrea da Malta, chiudiamo questo fino alla fine Forza Bologna. Dani, grazie per essere stato qui,
1: grazie
2: con noi.
1: Grazie a tutti, e a tutti ricordatevi oggi alle 18 di fare l'Ital Volley femminile contro la Polonia.
2: Esattamente, un bacione a Edo, che ha avuto un piccolo infortunio con una Vespa, ma niente di che, quindi
3: bisogna crescere.
2: Esatto, si cresce con quelle cose di lì. Bomber, grazie. Noi domani dalle 17 allo stadio comunale Renato Dallara per questo Bologna Sassuolo.
3: Grazie Andy.
2: Grazie allo Scarce. Grazie di esistere. Bella Scarce. Aspetta che scosso un po' per vedere se succede qualcosa.
3: Sei il motivo perché tifo Bologna, vedi?
2: Appuntamento a sabato prossimo.
3: Ma soprattutto grazie a Luque.
0: Fino alla fine Forza Bologna è presentato da...
4: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 11:59.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio. Filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa, la periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori, la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Via
1: So!
2: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
1: Con un po' di sale sulla coda?
2: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
10: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Amore, ho una sorpresa.
12: Un viaggio?
11: No, ho chiamato Polisi.
12: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
11: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
12: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
11: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Toroc dribla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
3: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
4: In Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
13: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1 playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Rit 1, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare e ritrovare Bernardeschi. C'è sul bacino ancora, a portarseli in avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi, 6

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato, i tecnici Chivu e Allegri.
7: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
8: Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
14: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
17: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
17: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Toroc, dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco è sempre

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
8: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
7: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
8: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
7: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1 playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
1: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. Ce l'ha sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
0: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
2: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
8: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
9: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato, i tecnici Chivu e Allegri.
7: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
8: Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Nettuno Bologna 1.
9: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
11: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
10: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
11: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
10: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
12: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile S Financial Services, info e condizioni in sede.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
4: Società da iscrivere?
5: Super Mega Trebo Club.
4: Avete le divise da gioco?
5: Certo, eccole.
4: E cosa volete giocare con quelle lì?
5: Perché cos'è che hanno?
4: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
5: Ma sono nuove.
4: Ma volete giocare con quelle divise lì?
5: Sì, sì.
6: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare provo di Dalba, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: campionato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1. Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicilica e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€, montepremi 521.544,10€.

0: tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
5: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare dentro l'area. Berrandeschi c'è sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
4: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
6: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
7: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
4: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
9: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
4: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
10: Buon pomeriggio amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati anche oggi dal Gran Rolo Youth Center di Crespellano. Questa volta non sarà l'Under 20 la partita che commenteremo tra pochissimi minuti alle 15, il calcio d'inizio, bensì la prima gara ufficiale della Serie B, Bologna Women contro Genoa Women. E per il Bologna ovviamente esordio in campionato dopo la stagione dell'anno scorso con un quarto posto raggiunto e purtroppo non è arrivata ovviamente la promozione, se l'ha guadagnata il Como Women che quindi giocherà quest'anno in Serie A. Il Genoa invece è stato retrocesso nella passata stagione di Serie A e quindi ovviamente ha obiettivi di tornare subito nella massima serie, come anche il Bologna. Per il Bologna tanti nuovi acquisti per questa stagione, già dal mister partiamo dicendo che l'allenatore è Jacopo Leandri e per il mister appunto tanti nuovi acquisti come il portiere Melania Pasar che è arrivata quest'estate insieme anche a Giulia Mancuso, Caterina Peltonen, Caterina Fracaros, scusatemi, Caterina Fracaros era già presente nella rosa dell'anno scorso. Arianna Pieri invece è una delle nuove arrivate insieme a Chiara Vigliucci e Alice Rossi, poi ci sono Ferrario e Giulia Ferrandi che abbiamo intervistato nella giornata di giovedì, intervista che vi faremo ascoltare tra l'altro durante l'intervallo, durante la pausa della partita. E poi tante nuove giocatrici che sono arrivate quest'estate, ovvero Veronica Benedetti, Eleonora Ferraresi, Greta Di Luzio, Nicola Arcangeli e l'ultima è Alessia Guglielmini. Quindi tanti cambi per il Bologna Women che ovviamente come l'anno scorso non ce la

0: fatta però per questa stagione ha l'obiettivo e la voglia di tornare, anzi di andare per la prima volta nella massima serie italiana, quindi non sarà facile perché come l'anno scorso le cose non sono cambiate riguardo alla promozione. Si parte subito oggi quindi con uno scontro diretto molto complicato perché si giocherà contro una formazione di calciatrici esperte, calciatrici che conoscono il campionato di Serie B e anche di Serie A. Tanti acquisti da parte del Genoa arrivano proprio da giocatrici che sanno cosa vuol dire giocare in Serie A, e poi ci sono diverse ex soprattutto nella formazione avversaria, titolari già schierate dall'allenatrice Ilaria Leoni, che quindi schiera un 4-3-3. Vi leggo la formazione del Genoa, poi andremo di nuovo con il super spot passando la linea alla regia. In porta numero 13 Cappelletti, da destra in difesa Cafferata, Passeri, ex del Bologna, Di Criscio e Acuti. A completare la linea difensiva Cinotti, Michele, Cuschieri invece i tre centrocampisti, e davanti Monterubiano, Alice Sondergaard, ex Bologna, e Carolina Tironi, anche lei ex Bologna. Per il Bologna di Jacopo Leandri invece un 4-3-1-2 che può in realtà passare anche a un 4-3-3. Si parte con Pasar in porta, da destra in difesa Rizza, Latemachi, Peltonen e Fracaros, a centrocampo Benedetti, Fusarpoli, Battelani, capitano, e Arcangeli come tre quarti barra alla sinistra, davanti Rognoni insieme a Ferraresi. Quindi queste le formazioni in campo, tra pochissimo l'inno, quindi noi andiamo con il super spot e poi torniamo qui per la partita tra Bologna Women e Genoa Women.
1: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Dal Granarolo Youth Center di Crespellano il più cordiale buon pomeriggio da parte di Frank Loreti, qui per commentarvi su Nettuno Bologna 1 la prima uscita ufficiale del Bologna Women, che giocherà tra pochissimo alle 15 il calcio d'inizio contro il Genoa Women. Subito uno scontro diretto tra due avversarie che giocheranno anche per ovviamente per ottenere la promozione nel massimo campionato italiano. Bologna che, ripeto, come dicevo poco fa, ha ottenuto l'anno scorso la quarta posizione in classifica, non è riuscita quindi ad andare in Serie A. Per il Genoa invece retrocessione, ultimo posto in Serie A, quindi anche loro ovviamente proveranno a tornare subito nella massima serie del campionato italiano femminile. Tra pochissimo le squadre in campo, tra pochissimo il calcio d'inizio, ovviamente tanta curiosità come l'anno scorso vi abbiamo fatto ascoltare l'esordio su Nettuno Bologna 1 del Bologna Women contro il Como, che poi è riuscito ad ottenere la promozione nella massima serie. Lì finì in pareggio per 2-2 con una grandissima prova da parte del Bologna. Ovviamente noi ci auguriamo di vedere una grande partita da parte delle nostre ragazze e anche di vedere una vittoria per iniziare al massimo questa stagione con l'obiettivo di arrivare in Serie A. Tra pochissimo l'entrata in campo delle squadre, quindi anche il consueto e canonico inno del Bologna. Mi raccomando, restate qui su Nettuno Bologna 1 non solo per questa partita, ma anche per tutte le altre partite che vi trasmetteremo, come abbiamo fatto ieri riguardo l'Under 20. Vi trasmetteremo le radiocronache del Bologna Under 20, Under 18 e del Bologna Women qui su Nettuno Bologna 1, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati per non perdervi nemmeno un appuntamento. Qui a Crespellano c'è un caldo abbastanza importante e c'è tanta gente, soprattutto da sottolineare la presenza di tanti tifosi del Bologna che sono venuti qua a supportare le ragazze del Bologna Women, quindi non vogliono perdersi neanche un minuto. Ne approfitto anche per ricordarvi l'appuntamento di domani, perché domani torna in campo anche la prima squadra e si giocherà in casa contro il Sassuolo. La partita inizia alle ore 18, ovviamente il nostro collegamento parte un'ora prima con il consueto prepartito. partita di Andy Persico e del Bomber, per poi lasciare la linea a Leo Bosello e Filippo Cotti, che commenteranno quindi la terza giornata del Bologna di questo campionato di Serie A. Però tornando a noi, ovviamente, perché quello che ci interessa adesso è la partita che stiamo per vedere e per ascoltare, soprattutto voi che siete a casa, che non siete arrivati qui a Crespellano. Sarà una partita molto complicata per il Bologna, ma anche per il Genoa, ovviamente. Ci saranno grosse difficoltà, appunto, ripeto che è uno scontro diretto, lo possiamo dire già con una buona certezza, perché sono due squadre che mirano a tornare subito, per il Genoa almeno, in Serie A. Anche per il Bologna lo stesso obiettivo, ma c'è l'inno perché stanno entrando le squadre. Vi faccio ascoltare l'inno del Bologna.

E sulle note di Sulle tue ali Bologna, sta per cominciare la partita tra il Bologna Women e il Genoa Women. Ovviamente scambio di saluti tra le squadre e anche con il direttore di gara e i suoi assistenti, direttore di gara Luca Tuderti della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Gherardini e Angelini, per dirigere questa prima uscita ufficiale del Bologna e del Genoa Women in questa giornata piuttosto calda, molto molto afosa, tra l'altro qui a Crespellano. Ultimi saluti, ultimi chiarimenti anche con la panchina per le giocatrici del Bologna, con il mister Jacopo Leandri, e poi tra pochissimo si può cominciare, si può dare il via alla stagione 26-27 per il Bologna Women. Bologna che attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, Genoa ovviamente da sinistra verso destra, Genoa che arriva con la classica divisa da trasferta bianca con pantaloncini blu, mentre per il Bologna classica divisa da casa con maglia rosso-blu e pantaloncini bianchi. Sarà il Genoa a dare il calcio d'inizio alla partita, a ottenere il primo possesso. Ovviamente stiamo aspettando il fischio d'inizio del direttore di gara, che sta veramente per arrivare, ovviamente qui su Nettuno Bologna 1. Inizia adesso la partita tra Bologna Women e Genoa Women, con il primo possesso in favore del Genoa. Lancia il pallone in avanti la squadra avversaria con Sondergaard, che è brava a giocare il pallone verso indietro per la numero 10 Cinotti, che gestisce il pallone verso la difesa, la numero 15 di Criscio, adesso in possesso del pallone. Un accenno di pressione da parte delle giocatrici del Bologna, che stanno provando a costruire da dietro, e proprio il Genoa ancora in possesso di palla, questa volta con il portiere Alessia Cappelletti.

0: propria posizione, adesso va in avanti con un lancio a cercare la sponda di Sondergaard, è proprio Sondergaard che non riesce a tenere il possesso del pallone, gioco che viene fermato perché c'è un colpo subito da una delle giocatrici del Bologna, credo si tratti proprio del numero 12 Frakaros, che è rimasta a terra, quindi possiamo andare con il nostro primo mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Tra gli applausi esce per il momento Caterina Frakaros con un impacco di ghiaccio sulla testa, un colpo subito da parte del terzino del Bologna, non dovrebbe essere nulla di grave, quindi consueto ormai minuto fuori dal campo prima di poter rientrare. Possesso del Bologna dopo che il gioco è ripreso, mentre siamo al terzo minuto di gioco appena cominciato, 0-0 il punteggio tra Bologna Women e Genoa Women. Recupera il pallone il Genoa in questo momento con la numero 19 Michele, che gioca il pallone subito in avanti a cercare un inserimento di tironi, non preciso però il lancio in avanti, quindi può recuperare il numero 5, la numero 5 della Bologna, Caterina Peltonen, chiedo scusa, che allarga sulla destra a cercare la connazionale finlandese Latenmaki, il lancio in avanti a cercare l'inserimento della numero 16 Rizza, anticipata, forse gamba un po' alta da parte di Federica Rizza per l'intervento del capitano del Genoa Arianna Acuti, forse ha subito un colpo, ma si ripartirà con una rimessa laterale in favore del Bologna. Poco dopo la linea mediana del campo, si abbassa al numero 30 del Bologna Battelani, il capitano della squadra rosso-blu di casa, in questo caso a gestire sempre il pallone verso dietro per Latenmaki, che va in avanti con un dribbling in un primo momento, poi scarica di nuovo per la sua compagna di reparto Peltonen, un sguardo in avanti, ma si preferisce tornare indietro dalla slovena Melania Pazar, estremo difensore dei pali del Bologna, nuova arrivata anche lei questa estate. Lancio in avanti di Latenmaki, anche qua un po' di imprecisione da parte della numero 3 finlandese, seconda stagione per lei in maglia rosso-blu, ovviamente vuole replicare quanto fatto di buono l'anno scorso, la classe 1997, gestisce quindi il pallone il Genoa con il portiere Cappelletti, che non ha pressione da parte delle giocatrici del Bologna, allarga verso sinistra il pallone che poi torna tra i piedi sempre di Alessia Cappelletti, uno sguardo in avanti probabilmente per cercare una compagna in profondità, ancora non c'è una pressione, ma adesso arriva la pressione di Alessia Rognoni da parte del Bologna, alza un po' la propria pressione anche la numero 8 Fusar Poli, che però non va a buon fine, quindi il Genoa però torna indietro dal portiere con la numero 15 adesso, che riceve una delle due centrali, ovvero Federica Di Criscio, allarga verso sinistra a cercare Angela Passeri, ex Bologna nella passata stagione, classe 2004, arriva comunque dall'Inter, suo il cartellino proprietà dell'Inter, sulla sinistra gestisce il pallone la numero 23 del Bologna, Arcangeli, che spesso s'allarga, parte da posizione un po' più esterna, ma poi si accentra. Intanto qua c'è un fallo commesso dalla numero 12 Frakaros, forse poteva starci il cartellino giallo perché si trattava di un fallo tattico, classica trattenuta, strattonata della maglia sulla giocatrice avversaria. Il direttore di gara Tuderti però preferisce non tirare fuori al quinto minuto l'ammonizione per il terzino sinistro del Bologna, Frakaros. Lancio in avanti della numero 15 del Genoa a cercare l'inserimento di Cinotti, che danno sguardo in mezzo, un cross molto pericoloso, sbuca però il pallone, non interviene nessun attaccante del Genoa, rilancia al numero 58 del Bologna Benedetti, che si è abbassata in questa situazione, ancora il Genoa in possesso di palla con Acuti, che gioca in avanti per Carolina Tironi e va a cercare un passaggio in profondità, non era Tironi, era Valeria Monterubbiano, che però non ha trovato una compagna di squadra libera, quindi può ripartire il Bologna con Pazar, che gestisce il pallone sulla sinistra. destra verso Peltonen. Peltonen scambia con Frakaros, ancora in possesso di palla il difensore centrale del Bologna con la maglia numero 5. Pressione alta del Genoa, qualche rischio per Melania Pazar che perde poi il pallone con il Bologna, che però lo riconquista con un'ottima scivolata da parte di Fusar Poli. Benedetti allarga sulla destra per l'inserimento di Eleonora Ferraresi. Ancora Ferraresi in possesso del pallone, scambia con Arcangeli, una situazione abbastanza di confusione e di rimpalli sulla fascia di destra quando siamo al settimo minuto di gioco. Proprio in questo istante la numero 16 Federica Rizza, che comunque ha molta licenza ad alzare la propria posizione, commette fallo, quindi ripartirà il Genoa con un calcio di punizione proprio vicino alla propria area di rigore sulla sinistra. Riparte quindi il Genoa con il portiere Alessia Cappelletti a gestire adesso il pallone. Non c'è pressione da parte del Bologna, delle giocatrici del Bologna, con Alessia Rognoni che si prova a far vedere nei pressi delle giocatrici avversarie. Adesso è sempre Di Criscio che dà uno sguardo in avanti, lancia a cercare l'inserimento di Carolina Tironi, sponda per Cinotti, ancora Tironi in possesso palla, riesce a mantenere il possesso attraverso questa rimessa laterale, quindi ripartirà il Genoa attraverso una rimessa in gioco con le mani sulla fascia di destra. L'incaricata è Federica Cafferata, che torna a vestire la maglia del Genoa, lei che è cresciuta proprio nelle giovanili del Genoa, quindi si tratta di un ritorno. Recupera il pallone il Bologna, bene con la numero 58 Benedetti, palla in avanti per Eleonora Ferraresi, che può andare l'uno contro uno, brava ad arginarla il capitano Arianna Cuti, che forse commette fallo ma riesce a strappare il pallone in maniera regolare secondo il direttore di gara Tuderti, il pallone appunto a Ferraresi. Quindi ancora il Genoa, questa volta sulla destra con Carolina Tironi, ex, una tra le tante ex di questa partita. Buono il rientro difensivo da parte di Caterina Fracaros, anche tra gli applausi dei tanti tifosi arrivati qui a Crespellano a vedere la prima uscita stagionale del Bologna Women. In possesso di palla sempre Fracaros, questa volta in posizione un po' più centrale, subisce fallo da parte del numero 10 Cinotti, quindi si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Bologna in questo primo tempo. Siamo all'ottavo minuto di gioco, 0-0 il punteggio tra le due squadre, qui in diretta ovviamente su Nettuno Bologna 1 potete seguire le partite del Bologna Women Under 20, Under 18, ovviamente anche la prima squadra che scenderà in campo domani alle ore 18 in casa contro il Sassuolo. Ricominciata l'azione col Bologna che non riesce a mantenere il possesso del pallone, probabilmente un fraintendimento da parte delle giocatrici in questa situazione. Riparte quindi il Genoa, un atteggiamento abbastanza guardingo almeno nei primi secondi del possesso avversario da parte del Bologna, che non si spinge troppo in avanti a pressare ma preferisce aspettare, come in questo caso. La palla arriva sul cerchio di centrocampo, recupera bene la Temmachi, riparte quindi Melania Pazar che gioca con la numero 5 Peltone, in uno sguardo in avanti a cercare e trovare bene la numero 30 Veronica Battelani, che torna indietro da Peltone, e possiamo già dire che è una costruzione a tre con due centrali che si aprono molto e creano lo spazio per il centrocampista, che solitamente è Fusar Poli, che si abbassa per questa prima costruzione, permettendo anche a Fracaros sulla fascia di sinistra e a Rizza sulla fascia di destra di alzare la propria posizione. Ancora il Bologna in possesso del pallone, stesso atteggiamento più o meno da parte del Genoa in fase di non possesso, non alta la pressione da parte delle avversarie. Pallone in avanti di Benedetti a cercare l'inserimento di Alessia Rognoni, non va a buon fine questo lancio in avanti, quindi torna in possesso del pallone il Genoa con il portiere Cappelletti, che è libera di alzare la testa, guardare un movimento di una compagna di squadra. Per il momento non c'è pressione da parte di Rognoni, comunque Cappelletti prende il pallone con le mani, lo allarga verso destra da Di Criscio, che torna dal suo portiere, classe 98 appunto, ripeto, ex Juventus, per lei diverse stagioni in Serie A, non tantissimo spazio, ovviamente è venuta in Serie B per guadagnare minuti in questa stagione. Ovviamente per il Genoa obiettivo principale quello di tornare in Serie A, così come per il Bologna in questo caso, però sarebbe la prima volta. Recupero del pallone pallone per il Bologna, allarga il portiere Melania Pasar a cercare Peltonen, un passaggio che probabilmente non c'era a livello di idea da parte del centrale del Bologna, però non riesce nell'intercetto Federica Cafferata e rimane la rimessa laterale in favore del Bologna del mister Jacopo Leandri, ovviamente, che studia la situazione proprio sotto di lui. Adesso questa giocata da parte di Alessia Rognoni, che probabilmente subisce fallo, non viene ravvisato dal direttore di gara, quindi ricomincia l'azione il Genoa con adesso Carolina Tironi, che può andare sul fondo, puntare alla numero 12 Fracaros, mette il pallone in mezzo Tironi, facilmente leggibile da parte del portiere Pasar, quindi ripartirà il Bologna con la prossima azione. Questa poteva essere un'occasione abbastanza pericolosa, con però da segnalare che probabilmente c'era un fallo proprio sotto di noi, sotto la nostra postazione. Intanto errore clamoroso di Melania Pasar, una posizione probabilmente irregolare, sì, irregolare la posizione di Alice Sondergaard, che ha ricevuto in posizione molto molto importante, quasi davanti alla porta, però era nettamente in posizione irregolare. Qua un errore abbastanza grave, abbastanza evidente da parte del portiere del Bologna Melania Pasar. Qua ovviamente bisogna stare attenti a essere precisi e non rischiare per forza la giocata quando non si è sicuri della realizzazione di quest'ultima. Proprio Melania Pasar che si prende un altro rischio, questa volta però allarga bene per Caterina Fracaros, che si fa trovare in posizione decisamente più avanzata del solito. Una pressione iniziale da Federica Cafferata, Fracaros colpisce Fusar Poli, quindi torna in possesso di palla il Genoa, allarga sulla destra il pallone per Carolina Tironi, che può entrare dentro il campo, lo fa sul sinistro, mette dentro il pallone lungo il cross di Carolina Tironi, quindi ripartirà l'azione con un rinvio dal fondo per Melania Pasar. Siamo al 12esimo minuto di gioco, 0-0 il punteggio tra Bologna Women e Como Women. Si ripartirà adesso questa volta con un tocco corto da parte di Peltonen per Melania Pasar, pressione alta questa volta da parte di Alice Sondergaard per mettere un po' di pressione al portiere, per farla sbagliare e causare un errore come è stato poco fa, ma esce bene dalla difesa il Bologna con Peltonen. Buono il tacco di Veronica Battelani, tutto di prima, il pallone a cercare Rognoni all'interno dell'area di rigore, scarico all'indietro a cercare sempre Veronica Battelani con una grande opportunità, tetta del gol! Gol del Bologna! Gol del Bologna dopo una mischia in area, è stata Veronica Benedetti a segnare l'1-0 per il Bologna Women. Bologna 1, Genoa 0, mini spot.
2: Questo gol del Bologna vi è offerto da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Per il Bologna Women ha segnato la numero 58 Veronica Benedetti.
0: Come annuncia lo speaker, è stato il gol di Veronica Benedetti a portare in vantaggio il Bologna Women al minuto numero 12 di questo primo scontro ufficiale di questa stagione. Ricomincia la partita, Bologna 1, Genoa 0, grande rete della Bologna, soprattutto per la costruzione dell'azione, davvero tutto di prima, cercare poi l'inserimento di Alessia Rognoni sul lato corto sinistro dell'area di rigore, pallone che è arrivato dentro l'area e si è generata praticamente una mischia che nessuno è stata in un primo momento in grado di sbrogliare. Ci ha pensato Veronica Benedetti da attaccante vero, anche se si tratta di un centrocampista chiaramente di inserimento, ma ci ha pensato lei a risolvere l'azione. Attenzione perché il Genoa adesso è in una buona posizione per realizzare, bravo il portiere, brava Melania Pasar a intercettare la conclusione del numero 10, anzi mi sembrava la numero 8 Cuschieri, centrocampista di grande esperienza, classe 92, nazionale maltese, quindi per lei, centrocampista anche della propria nazionale. Ripartirà proprio Cuschieri con un calcio d'angolo in proprio favore, traiettoria a rientrare con il destro, quindi calcio d'angolo da sinistra per Rachel o Raquel Cuschieri, verrà battuto tra pochissimo, batte dentro Cuschieri il pallone a cercare una compagna di squadra, bravissima la Temacchia a svettare e a liberare per in un primo momento l'area di rigore, ancora una rovesciata a cercare di tenere viva l'azione offensiva. arriva, brava però il Bologna con Veronica Battelani a liberare definitivamente l'area di rigore. Ancora possesso palla per il Genoa, però questa volta all'interno della propria metà campo con la numero 19 in possesso di palla, Nichele a cercare una verticalizzazione, sbagliato però il suggerimento in avanti a cercare la numero 27 Monterubiano, che questa volta vediamo sulla fascia di destra, chissà che non possono aver invertito le fasce Tironi e Monterubiano. Possesso di palla in favore del Bologna con una rimessa laterale, altra rimessa laterale sempre in favore della squadra di casa, della squadra rosso-blu. Riparte Fracaros con le mani a cercare il numero 23 Arcangeli, che si abbassa, probabilmente subisce una spinta, non viene ravvisata però dall'arbitro, quindi recupera il Genoa che però perde palla, anzi rimane in realtà in possesso del pallone perché riprenderà il gioco con una rimessa laterale a proprio favore. Federica Caffarata l'incaricata a rimettere in gioco il pallone, scambio con Cinotti che va a cercare il numero 27 del Genoa, Monterubiano, brava qui Peltone a leggere le intenzioni della calciatrice avversaria, concede però calcio d'angolo, il secondo in favore del Genoa questa volta da destra, quindi 1-0 per il Bologna, segnato al 12esimo minuto Veronica Benedetti realizzando una mischia all'interno dell'area di rigore dopo una bellissima manovra del Bologna. Seguiamo però il calcio d'angolo che batterà in campo Carolina Tironi, traiettoria a rientrare con il suo mancino. Tironi all'interno dell'area di rigore, libera ancora Latenmachi, svettare sempre dentro l'area, può ripartire adesso il Bologna con il possesso di palla per la numero 23 Arcangeli, che però non riesce a proteggere bene la sfera, recupera Caffarata che quindi può tornare in avanti per quanto riguarda il Genoa. Carolina Tironi sul lato destro dell'area di rigore, allarga ancora per Cinotti che mette dentro il pallone di prima a cercare un attaccante, non libera benissimo Peltonen in un secondo momento, poi anche Veronica Benedetti, tiro dalla distanza facilmente leggibile da parte di Pasar, che riesce a trasmettere sicurezza alle proprie compagne di squadra. Riparte quindi il Bologna quando siamo al 17esimo minuto di questo primo tempo, ricordo pochi minuti fa il 12esimo segnato il gol del vantaggio del Bologna, Veronica Benedetti dopo una bellissima azione della squadra di casa. Sempre Veronica Benedetti prova con un colpo di testa a rivelare la propria metà campo, non ce la fa in un primo momento, poi dopo in scivolata molto bene Federica Rizza a rallentare l'azione della squadra avversaria. Adesso è in possesso di palla Elena Nichele per il Genoa, che non ha troppi movimenti da parte delle proprie compagne di squadra, allarga il gioco sulla destra per Cafferata a cercare un movimento di Sondergaard che viene incontro, pressata comunque bene da Peltonen, brava qui Arcangeli a recuperare il pallone, subito palla in avanti a cercare Arcangeli, a cercare Rognoni, ci si fionda poi sulla seconda Arcangeli che subisce fallo, quindi Bologna che ripartirà con una punizione a proprio favore, fallo di della numero 10 Norma Cinotti a interrompere l'azione del Bologna che poteva in un primo momento forse diventare pericolosa, poi in realtà Nicola Arcangeli ha provato a coprire il pallone e ha subito il fallo appunto di Norma Cinotti, una delle giocatrici più pericolose della squadra avversaria, la numero 10 del Genoa che naviga su tutto il fronte offensivo ma ha anche ovviamente l'obbligo di tornare indietro, batte la punizione direttamente all'interno dell'area di rigore Fracaros a cercare un colpo di testa, mi pare di Frida Latenmachi, non riesce a essere pericolosa però la centrale finlandese, quindi blocca Cappelletti del Genoa, fa ripartire subito la propria squadra, non riescono però a mantenere il possesso del pallone, ripartirà il Bologna attraverso una rimessa laterale sulla destra, incaricata è Federica Rizza a rimettere in gioco il pallone, a cercare Peltonen questa volta sul centrodestra per Frida Latenmachi, in possesso del pallone in questo momento non c'è pressione da parte delle avversarie del Genoa, allarga il gioco sulla sinistra Caterina Fracaros che alza la testa ma preferisce tornare indietro da Melania Pasar, che questa volta ha decisamente più libertà di attendere magari la pressione di una delle calciatrici avversarie, decide di andare in avanti a cercare la testa della numero 7 Eleonora Ferraresi, è impreciso però il lancio del portiere, recupera il Genoa sulla sinistra il pallone adesso gestito dal capitano del Genoa Arianna Acuti, che torna indietro dal centrale maglia numero 15 di Criscio, che non ha in questo momento pressione da parte dei giocatori, delle giocatrici del Bologna, quindi torna tornano comunque dal portiere Cappelletti, che viene cercato tanto dalle proprie compagne di squadra, e questa volta va in avanti a cercare l'inserimento dell'esterno sinistro avversario, direi in questo caso Monterubiano. Pallone indietro abbastanza rischioso da parte di Lattemachi per Melania Pasara. Qua c'è un batti e ribatti circa alla tre quarti difensiva del Bologna. Brava qui Nicola Arcangeli a mettere pressione su Cafferata, non riesce a mantenere la rimessa per le proprie mani, ma ottimo comunque l'intervento per cercare di recuperare alto il pallone, per provare a mettere pressione anche alla squadra avversaria, soprattutto nei primi momenti del possesso. Riparte il Genoa, questa volta non si intendono Sondergaard e Cafferata per questa rimessa laterale, quindi ottiene di nuovo il possesso il Bologna, ancora con una rimessa laterale. Caterina Fracaros a rimettere in gioco il pallone, a cercare Arcangeli dietro, però questa volta Cafferata, quindi recupera Cafferata che lancia subito in avanti a cercare Sondergaard per Monterubiano. Monterubiano allarga per Carolina Tironi, che riesce con uno sforzo a tenere in campo il pallone. Siamo quasi sulla linea di fondo, sulla destra. Tironi potrebbe andare sul sinistro, lo fa, mette in mezzo il pallone, può essere pericoloso, ma è un cross non calibrato bene, soprattutto non preciso. Il pallone finisce direttamente in rimessa laterale. Siamo questa volta sulla fascia di destra in favore del Bologna. Federica Rizza l'incaricata, comunque un Bologna attento, solido in questi primi 21 minuti di gioco, quindi un buon atteggiamento difensivo, non tantissimi gli sviluppi in avanti, e ne è bastato uno comunque per trovarsi in vantaggio. Bologna 1 Genoa 0, ha segnato al 12esimo minuto Veronica Benedetti, risolvendo una mischia all'interno dell'area di rigore. Adesso è Alessia Rognoni che vince un rimpallo. Siamo sulla tre quarti offensiva del Bologna, preferisce fermarsi sapientemente, protegge il pallone, allarga sulla destra per Federica Rizza, che va di prima bene a cercare l'inserimento del numero 7 del Bologna, Ferraresi, che decide di andare fuori dall'area a cercare Fusarpoli. Scarico sulla sinistra di Fusarpoli per Fracaros, che va a sinistra da Veronica Battelani, esterno non preciso però purtroppo per l'inserimento di Arcangeli. Poteva essere davvero un'occasione molto molto importante, ma commette fallo appunto la numero 30 del Bologna, il capitano Veronica Battelani, dopo aver sbagliato il passaggio ha interrotto l'azione, mentre c'è un fischio dell'arbitro, direi per un cooling break, quindi ci prendiamo un break anche noi, mini spot.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
6: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondarain a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini. 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi, c'è sul mancino ancora a portarceli in avanti. Verla 0 mezzo, Dverna col mancino, carne secchi.
2: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da
7: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
8: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
0: Uno spot per tempo più lo spot. Torniamo in diretta per commentare ovviamente Genoa, anzi Bologna contro Genoa. Ancora in corso il cooling break mentre stiamo entrando all'interno del 25esimo minuto di gioco. Anticipato leggermente il cooling break da parte del direttore di gara Tuderti, ricomincerà il gioco con un calcio di punizione a favore del Genoa. Sarà Di Criscio a rimettere in gioco il pallone, fallo commesso da parte del capitano del Bologna Veronica Battelani. ricordando quanto è successo in questa prima frazione, è stata Veronica Benedetti, la numero 58, centrocampista del Bologna, a portare in vantaggio la nostra squadra con un gol risolvendo una mischia all'interno dell'area di rigore avversaria, ma dopo un'azione davvero molto molto bella, molto interessante, quasi tutta di prima, palla avanti, palla dietro, a cercare poi l'inserimento di Rognoni che ha messo in mezzo il pallone. Da questo pallone messo in mezzo è nata una mischia che ha risolto molto molto bene Veronica Benedetti. Riparte quindi il gioco, 25esimo minuto, è Battelani adesso che larga il pallone a sinistra a cercare la numero 23 Arcangeli, che può puntare uno contro uno Cafferata, lo fa, va sul fondo, gioco di gambe per Arcangeli che mette il pallone di sinistro, cross deviato da Cafferata, il portiere prova a tenere in gioco il pallone ma è uscito, quindi sarà corner, il primo per il Bologna al minuto 26, quindi ripartirà il gioco, riprenderà il gioco con un corner da sinistra per il Bologna, sarà Veronica Battelani a rimettere in gioco il pallone, occasione ovviamente da sfruttare per il Bologna, tante giocatrici che possono essere pericolose, ovviamente Peltonen, Latenmachi, ma anche Fusar Poli e Benedetti, che ha segnato pochi minuti fa il gol dell'1-0, e Battelani sul pallone mette dentro un pallone molto interessante di destro, prova con il tacco addirittura, mi sembra Latenmachi, la conclusione verso la porta, rimpallata però dalla difesa del Genoa, riparte il Bologna che recupera subito il pallone, giustamente l'arbitro non dà il vantaggio e fischia fallo quindi in favore del Bologna, 26esimo minuto di gioco, 1-0 per il Bologna Women contro il Genoa Women, diretta qui su Nettuno Bologna 1, come potrete farlo per tutto il resto della stagione, come è stato anche ieri in occasione della partita di Under 20 tra Bologna e Inter, persa purtroppo per 0-3, ma commentiamo questo calcio di punizione che verrà messo in mezzo dal sapiente piede di Veronica Battelani, capitano, che calcia ora il pallone, bellissimo pallone, bellissimo spiovente all'interno dell'area, prova a risolvere sempre Benedetti di prima con una conclusione da fuori al volo con il mancino, finisce veramente molto lontana dai pali difesi dal portiere Cappelletti, non ci sono pericoli, ripartirà il Genoa con una rimessa dal fondo, 27esimo minuto in corso, Bologna 1 Genoa 0, segnato il 12esimo minuto Veronica Benedetti che ha risolto l'azione con un buonissimo colpo da bomber dopo una mischia all'interno dell'area di rigore, sale Di Criscio, pressata da Alessia Rognoni, Di Criscio va a cercare l'inserimento di Sondergaard, è brava però Caterina Fraccaros a leggere l'intenzione dell'avversaria con un colpo di testa a interrompere momentaneamente l'azione, è la numero 8 adesso del Genoa, Cuschiere a mettere in mezzo il pallone per Sondergaard, rischio clamoroso del Bologna perché questa è stata davvero un'occasione molto molto importante per il Genoa con Sondergaard che è riuscita a liberarsi della marcatura di Peltonen e anche di Latenmachi, è riuscita a colpire di testa tra le due giocatrici del Bologna, non è stata però precisa la sua conclusione che è finita alla destra di Melania Pazar, però qua primo rischio reale per il Bologna, ancora rischio di Pazar in costruzione, recupera il Genoa solo per un momento però perché recupera molto bene il capitano Veronica Battelani, riparte quindi il Bologna sulla sinistra sempre a cercare Fraccaros che aspetta la pressione di un avversario prima di scaricare il pallone in avanti, di giocare il pallone in avanti, rilancia subito il Genoa su la numero 10 Cinotti, un rimpallo favorisce Tironi che commette fallo abbastanza netto, Tironi protesta ma trovo giusto, trovo corretto il fischio da parte del direttore di gara Tuderti in questa situazione, fallo per il Bologna, calcio di punizione, si riparte dalla tre quarti difensiva del Bologna con Peltonen sul punto di battuta a rimettere in gioco il pallone per Battelani, scambio a due tra lei e il capitano Battelani, Peltonen ancora in possesso di palla con Battelani che si fa vedere proprio sulla linea difensiva, pallone abbastanza rischioso per Veronica Benedetti che torna da Battelani, stop per Pazar che è pressata comunque costantemente adesso dalla numero 9 Alice Sondergaard, ex tra l'altro giocatrice anche proprio del Bologna. Latenmachi rilancia in avanti il pallone a cercare Rognoni, bravissima ad anticipare l'intervento delle avversarie, riparte il Bologna sulla sinistra con Battelani che potrebbe potrebbe portare il pallone in avanti, allarga a cercare l'inserimento di Caterina Fracaros, che si fa vedere sempre bene in posizione più avanzata. Fracaros dà uno sguardo a una compagna di squadra che si fa vedere, non le serve il pallone. Adesso è la numero 7 del Bologna, Ferraresi, che perde però contatto con il pallone, probabilmente un fallo da parte di Cinotti, intervento deciso, abbastanza duro ma regolare, da parte di Fusarpoli ai danni della numero 10 Cinotti. Recupero palla per il Genoa, che ripartirà con una rimessa laterale. Trentesimo minuto in corso, Bologna 1-0, ha segnato al 12° minuto Veronica Benedetti. Si gira bene Cinotti, che va da Tironi, che alza un campanile a cercare, a trovare molto bene il gioco con la coscia di Monterubiano, che prova a servire la numero 8 Cuschieri. Pallone molto pericoloso all'interno dell'area di rigore del Bologna. Cuschieri dà uno sguardo in mezzo a cercare una compagna di squadra, cross che però viene letto da Melania Pazar, forse era troppo sulla traiettoria del portiere del Bologna. Comunque bene Pazar, attenta in tutte queste situazioni di palla alta, deve però prestare un po' più di attenzione quando le giocatrici avversarie arrivano nei pressi della sua area di rigore a mettere pressione, quindi deve scaricare un po' prima il pallone per non farci correre tutte le volte un brivido. Rilancia il pallone in avanti il Bologna, poi il Genoa di nuovo con un pallone da Melania Pazar, che è sempre in controllo con il pallone tra le mani, va da Frida Latemmachi, che in un primo momento non ha un accenno di pressione da parte delle avversarie. Allarga molto bene Frida Latemmachi da Battelani, che gioca come sempre succede il pallone verso Fracaros, che punta al fondo in un primo momento, brava Cafferata con una scivolata a impedire la giocata a Fracaros. Rimessa laterale per il Bologna sulla fascia di sinistra, siamo poco distanti dall'area di rigore, proprio Fracaros da Ferrarese, scarico per Fusarpoli che prova la conclusione rimpallata dalla centrocampista del Genoa Cuschieri. Quindi ancora rimessa laterale in favore del Bologna, sempre l'incaricata è Caterina Fracaros in maglia numero 12, una delle più positive in questa prima frazione di gioco. Quando siamo al 31° minuto, buon inserimento da parte di Fusarpoli, servita da Fracaros, cross in mezzo di Fusarpoli a cercare un attaccante, l'inserimento che non c'è, quindi può ripartire il Genoa con Tironi, che perde il contatto con il pallone, quindi recupera il Bologna con Peltonen, che gioca il pallone all'indietro per Melania Pazar. Sabasta in questa situazione Veronica Battelani, che gioca il pallone per Peltonen. Ancora Battelani in questo momento in possesso del pallone, si torna da Peltonen, un accenno di pressione abbastanza decisa anche di Sondergaard. Qua c'è una palla sbagliata di Peltonen in avanti a cercare Fracaros, rimessa laterale in favore del Genoa sulla fascia di destra, proprio sotto gli occhi dell'allenatore avversario Ilaria Leoni, che è diventata prima allenatore del Genoa in questa stagione, dopo essere stata vice nella scorsa annata appunto del Genoa, che è stata retrocessa dalla Serie A. E quindi ovviamente giocherà questo campionato in Serie B con l'intenzione di tornare subito però in Serie A. Ricordiamo, questo è già, lo possiamo definire, uno scontro diretto tra le due compagini che si giocheranno la promozione probabilmente fino in fondo, ovviamente anche quello che ci auguriamo per quanto riguarda il Bologna. Riparte il Bologna con la numero 7 Ferrarese a cercare l'inserimento di Rognoni, che è uno contro uno con la numero 23 Passeri, e Rognoni contro Passeri, e attenzione perché Rognoni prova la conclusione in porta, deviata però mi sembra, anzi no, da Angela Passeri, ha strozzato un po' il tiro Alessia Rognoni, non è riuscita a imprimere forza, sicuramente una delle giocatrici più pericolose della nostra squadra in questa determinata situazione. Peccato, perché era un'occasione davvero molto importante per raddoppiare il proprio vantaggio, e si riparte con una rimessa dal fondo, sempre Cappelletti in possesso del pallone. Ferraresi va a pressare il portiere, che cerca Sondergaard, bene con il colpo di testa Latemmachi ad allargare verso la destra. Adesso il pallone torna a disposizione di Melania Pazar, che viene pressata come sempre da Sondergaard. Pazar a cercare una delle attaccanti, non riesce però in questo tentativo, quindi riparte il Genoa con la numero 15 di Criscio. Il pallone finisce sulla sinistra, la fascia di sinistra per Carolina Tironi, che si è invertita in questo momento con Monterubiano, che fa un movimento in avanti a cercare l'inserimento, e alle spalle della difesa del Bologna. Bologna, recupera il Genoa con Di Criscio, scambio con Tironi, adesso in possesso di palla sempre il Genoa sulla sinistra, pallone per Cinotti, scaricato all'indietro, bene la lettura da parte di Federica Rizza che fa ripartire in un attimo il Bologna, ma recupera subito il Genoa, pallone in avanti a cercare Monterubiano, lamenta un colpo, effettivamente questo colpo c'è stato da parte di Caterina Fracaros, calcio di punizione in favore del Genoa, siamo circa ai 28-30 metri di distanza dalla porta difesa da Melania Pazar, ripartirà quindi il Genoa con questo calcio di punizione affidato al numero 8 avversaria Rachel Cuschieri, che è incaricata di battere questo calcio di punizione, si è avvicinata adesso a lei anche Carolina Tironi, piede mancino come conosciamo bene perché l'anno scorso è stata proprio nel Bologna Women, e sembra essere proprio Carolina Tironi intenzionata a calciare questa punizione. Attendiamo il fischio dell'arbitro. Carolina Tironi da molto lontano fa una finta, in realtà batte Cuschieri all'interno dell'area di rigore, attenzione perché cade una giocatrice del Bologna, in un primo momento riescono a rinviare il pallone, fallo subito dal numero 23 Arcangeli, che quindi dà respiro al Bologna, fallo corretto, spinta da dietro mi sembra subita dal numero 77 Cafferata, che non si è contenuta in questo gesto e ha mandato proprio a terra la numero 12 Fracaros. Riparte il Bologna con Melania Pazar a cercare in avanti Rognoni, una buona sponda di prima per Benedetti che sbaglia il passaggio in verticale a cercare Ferraresi, che aveva dettato molto bene il movimento, forse ci sarebbe stata da verificare la posizione, ma il passaggio comunque non è stato realizzato bene dalla numero 58 che ha realizzato il gol dell'1-0, ricordiamo al 12esimo minuto, Veronica Benedetti. Bologna 1, Genoa 0, siamo al 36esimo minuto di questa prima frazione tra Bologna e Genoa. Cappelletti rilancia in avanti per il Genoa a cercare Carolina Tironi, molto bene sulla lettura Federica Rizza, in un primo momento tiene il pallone però il Genoa sulla sinistra con Arianna Cuti, che spesso si fa vedere anche in posizione più avanzata, lei che parte comunque da posizione di esterno basso di difesa, è proprio Arianna Cuti adesso che riceve un buon lancio sulla sinistra, siamo sulla fascia, rientra sul destro a cercare la numero 19 che va a cercare in profondità il taglio della numero 27 Valeria Monterubiano, pallone sbilenco però un po' troppo lungo, quindi riparte il Bologna con un rinvio dal fondo, sempre l'incaricata ovviamente Melania Pasar insieme anche a Peltonen che potrebbe giocare corto insieme al proprio portiere, direi che è proprio questa la situazione, inizia il conteggio dell'arbitro come di consueto, ovviamente bisogna fare tutto entro un tempo limite, 8 secondi a disposizione per rimettere in gioco il pallone. Peltonen adesso in possesso di palla con un accenno di pressione da parte di Monterubiano, non resiste però questa pressione, si abbassa Veronica Battelani a ricevere il pallone, una spinta subita da parte della numero 19 Michele, non ravvisata però dal direttore di gara, ancora Pazar a cercare bene, allarga sulla sinistra per Fracaros che si fa spesso trovare in posizione abbastanza isolata, lancio in avanti di Fracaros però questa volta sbagliato a cercare il movimento di Ferraresi che aveva dettato un movimento opposto, era venuta incontro probabilmente, Fracaros voleva un movimento in avanti, non si sono capite le due, possesso per il Genoa quando stiamo entrando al 38esimo minuto di gioco, Bologna 1 Genoa 0, ha segnato per il Bologna Veronica Benedetti al 12esimo minuto di gioco, sempre il Genoa in possesso di palla con questo lancio pericoloso per Sondergaard che mette giù il pallone, colpo di mano però dell'attaccante svedese del Genoa, classe 2003, ex Bologna, ripartirà quindi il gioco con un calcio di punizione in favore della squadra di casa per questo fallo di mano dell'attaccante in maglia numero 9 del Genoa, Sondergaard, abbastanza netto evidente durante il controllo, meglio così perché poteva essere un'occasione pericolosa per la nostra difesa, sulla destra la Temachi riceve, è buono rientro a eludere l'intervento di Carolina Tironi, un po' rischioso il pallone in avanti, forse fallo da parte di Arianna Cuti sulla numero 16 Rizza che accusa dolore in questo momento, un colpo abbastanza duro subito da parte di Federica Rizza, entra lo staff medico, mini spot per noi.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
0: Staff medico che è entrato all'interno del campo per assistere Federica Rizza, che ha avuto la peggio in questo scontro con Arianna Cuti, capitano del Genoa. Un colpo subito mi pare sulla gamba sinistra, comunque si tira in piedi, anzi sulla gamba destra, si tira su l'esterno basso in maglia numero 16 del Bologna, quindi dovrebbe riuscire a tornare in campo ovviamente tra un minuto. Come vi ricordiamo, il Bologna è costretto a fare a meno di Rizza per un minuto per il nuovo regolamento che obbliga quindi la giocatrice che riceve l'intervento dello staff medico a stare fuori dal campo per un minuto, o il giocatore, perché la regola vale anche per il maschile. Riparte il gioco con Carolina Tironi che ridà il pallone alla linea difensiva del Bologna con le mani, quindi è proprio il portiere Melania Pazar che adesso in possesso di palla va dalla numero 58 Veronica Benedetti in avanti a cercare l'inserimento di Latemachi, che ha provato a farsi vedere in posizione più avanzata. Pallone perso però da parte del Bologna. Riparte il Genoa, brutto lo stop di Carolina Tironi dopo la rimessa laterale, quindi ripartirà sempre Bologna con una rimessa laterale in favore di Veronica Benedetti, autrice del gol dell'1-0 al 12esimo minuto di gioco. Adesso è Arcangeli che entra in possesso di palla per un momento e gli viene strappato molto bene da Cinotti, che fa ripartire le sue compagne di squadra. È ancora Cinotti in possesso di palla, riceve dal numero 77 Cafferata, che allarga sulla destra per la numero 27 Monterubiano. Ancora Cinotti in possesso di palla, questa volta in posizione decisamente più centrale. Si torna da Arianna Cuti sulla fascia di sinistra, inserimento di Cuschieri, siamo sempre sulla fascia di sinistra. Ancora Cuschieri in possesso del pallone, c'è un buon inserimento da parte di Carolina Tironi, prova a limitarla e ce la fa in un primo momento. Conclusione in porta da parte della numero 19 Nichele, non causa problemi nei pressi della porta di Melania Pazar, però ecco, questa è una situazione da evitare. Era stata brava Veronica Benedetti a portare la pressione su Carolina Tironi, che si era centrata rispetto alla sua posizione di partenza. Prima ci vuole il rischio clamoroso da parte del Bologna, fase di costruzione. Cinotti che recupera alta il pallone, siamo dentro l'area di rigore del Bologna, proprio Cinotti che va sul fondo, mette in mezzo il pallone di destro, c'è un rischio clamoroso corso dal Bologna con Pazar che riesce a liberare l'area, aiutata anche da una sua compagna di squadra. Ancora il Genoa in possesso del pallone, fase complicata adesso per il Bologna. Carolina Tironi sulla fascia di sinistra dentro l'area di rigore, rimpallato il suo cross, rimessa laterale, ultimi minuti di pressione abbastanza elevata da parte della squadra avversaria, che sta sicuramente facendo di tutto per trovare il gol del pareggio. Non occasioni clamorose, ma sta mettendo grande pressione alla linea difensiva del Bologna, allenato da ovviamente Jacopo Leandri. Riparte qui il Bologna con un lancio in favore di Ferraresi, che non riesce però ad arrivare sul pallone di Criscio, che gioca con Cappelletti, gioco con i piedi di Cappelletti per rischio clamoroso corso da parte di Cafferata, e c'è un fischio forse dubbio da parte del direttore di gara per l'eccessiva veemenza di Arcangeli in questa situazione di pressione in avanti. Riparte il Genoa con un calcio di punizione, la numero 27 in possesso del pallone, Monterubiano, c'è a servire l'inserimento di Cinotti, troppo lungo il pallone, quindi ripartirà il Bologna con il possesso del pallone di Melania Pazar. 43esimo minuto di gioco in corso, 1-0 per il Bologna, 12esimo minuto. Melania Pazar prende il pallone con le mani dopo la pressione di Alice Sondergaard, e ancora Melania Pazar a cercare una giocatrice in avanti. Lo stacco di testa di Arcangeli non arriva sul pallone, forse c'è un fallo, un'entrata abbastanza scomposta di Monterubiano proprio sulla faccia di Caterina Fracaros, che ha già subito diversi colpi in questo primo tempo. C'è un colpo abbastanza duro, noi andiamo con un mini spot.
9: Ma Nettuno Bologna 1.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: 44esimo minuto di gioco in corso, riparte il gioco con un cross di Monterubiano verso l'interno dell'area di rigore, brava Benedetti a sbrogliare questa situazione non facile, si era avventata sul pallone dalla numero 8 Cuschieri, si è fatta pericolosa all'interno dell'area di rigore, brava Benedetti a liberare l'area, sempre il Genoa sulla fascia di sinistra con Acuti in possesso del pallone, prova a servire la numero 19 Nichele, bravo però il Bologna a recuperare il possesso del pallone sempre attraverso una rimessa laterale, si gioca molto sulle fasce sia a sinistra che a destra, discorso uguale per entrambe le squadre, rilancio adesso di Latemachi a cercare una compagna di squadra, non trova però appunto né Rognoni né Ferraresi, Latemachi, quindi riparte il Genoa con Cappelletti a cercare Di Criscio che porta sul pallone, lancio in avanti a cercare l'inserimento di Cinotti, è troppo basso il pallone quindi interviene bene il Bologna con Fracaros che in un secondo momento poi rilancia nuovamente il pallone in avanti a cercare un inserimento e recupera Acuti che lancia subito per Cafferata, brava qua a leggere la traiettoria del pallone proprio Fracaros in un secondo momento, anzi Arcangeli, ancora al Genoa con Cafferata che duetta con la numero 27 Monterubiano, cross messo in mezzo, deviato però da Arcangeli che poi libera anche il pallone, rimessa laterale in favore del Genoa, stiamo per entrare nei minuti di recupero, aspettiamo ovviamente la segnalazione tramite il tabellone, intanto riprende il gioco, saranno tre minuti di recupero fino quindi al 48esimo si giocherà questo primo tempo, Cuschieri adesso per rimettere in gioco il pallone, anzi sarà Cafferata con le mani sulla fascia di destra a cercare la numero 27 Monterubiano, inserimento della numero 19, non c'è calcio di rigore, l'arbitro fa pieni cenni, c'è una conclusione dalla distanza, può essere pericolosa, ma controlla bene Melania Pazar, dubbi forse per quanto riguarda la caduta della numero 19 del Genoa Nichele, anzi non si tratta della numero 19, bensì di... No, sì, è la 19 in realtà, è proprio la 19, quindi avevo visto bene Nichele che ha subito un colpo ma non è stato ravvisato nessun tipo di fallo, quindi niente calcio di rigore per il Genoa, riparte l'azione del Bologna con Rognoni adesso in possesso di palla, controllo con il tacco e Veronica di Alessia Rognoni subisce fallo, tra gli applausi qua, veramente giocata di pregevole fattura da parte del numero 10 del Bologna, una delle giocatrici ovviamente di punta della squadra di casa, ovviamente protagonista anche nella passata stagione con il Bologna, qua impegnata in una giocata veramente molto bella anche da vedere oltre che efficace, allarga il pallone Fusarpoli a cercare Fracaros che ha un buono stop con il petto, entra dentro il campo Fracaros in un primo momento pressata da Federica Cafferata, torna indietro Fracaros a cercare Peltonen, pressata da Monterubiano, pallone all'indietro a sua volta per il portiere Pazar che dà uno sguardo in avanti a vedere un movimento di qualche compagna di squadra,

0: ammunizione, ma è una buona potenziale occasione per il Bologna di Jacopo Leandri. Tra pochissimo finirà la prima frazione incaricata sul punto di battuta. Veronica Battelani, capitano in maglia numero 30 del Bologna, con il destro. Siamo circa ai 28-30 metri di distanza dalla porta. È Battelani che batte verso la porta e parata del portiere, parata di Cappelletti. Conclusione molto, molto scomoda da intercettare. Qua c'è un tacco che viene buono ancora per finire dalla Temmachi, che però è in posizione irregolare. Proprio su questo su questo fuorigioco finisce il primo tempo, 1-0 in favore del Bologna, segnato al 12° minuto la numero 58 Benedetti Veronica, che ha portato in vantaggio il Bologna. 1-0, un buon Bologna comunque solido. Adesso noi andiamo con lo spot, ci risentiamo ovviamente qui tra pochissimo dal Granarolo Youth Center di Crespellano.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: 1-0 per il Bologna Women, ha segnato la numero 58 del Bologna, Veronica Benedetti. Un buon Bologna, solido nella prima frazione, meritato il vantaggio della squadra di casa, della squadra di Jacopo Leandri. Per quanto riguarda il Genoa, qualche occasione, ma niente di troppo clamoroso, soprattutto sulle pressioni in avanti. Comunque un Bologna che si sta facendo anche vedere, soprattutto nell'ultima azione, nei pressi della porta, difesa da Cappelletti. Quindi un buon Bologna che finisce il primo tempo in vantaggio. Tra pochissimo ovviamente ci ritroveremo qua, ringraziando sempre Lavoro Più, che è nostro partner per le partite del Bologna Women, del Bologna Under 20, Bologna Under 18 per questa stagione, che potrete trovare su Nettuno Bologna 1. Adesso vi facciamo ascoltare la nostra intervista di giovedì, fatta proprio una delle calciatrici del Bologna, Giulia Ferrandi. Quindi Giulia Ferrandi, e poi rientriamo qui dal Granarolo.
4: Si tratta di Giulia Ferrandi, calciatrice del Bologna Women. Ciao Giulia, bentrovata, benvenuta a Nettuno Bologna 1.
5: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
4: Grazie a te ovviamente per la disponibilità. Io parto subito dalla tua estate, perché ti sei appena trasferita al Bologna, quindi ti chiedo un po' di impressioni e la tua voglia di misurarsi nel campionato di Serie B, perché ho letto un po' di virgolettati e c'è la voglia di tornare subito in Serie A. Ecco, forse è quella la cosa che ti ha spinto di più a venire qui a Bologna.
5: Sì, diciamo che Bologna è sempre stata un sogno per me negli ultimi anni, soprattutto quando c'è stata questa voglia del club di investire nel calcio femminile, e finalmente dopo 3 anni, come ho già detto, sono riuscita in questo sogno. E ovviamente con l'obiettivo così importante è stato un plus, perché competere per qualcosa di importante dà quella spinta in più. Poi la mia, vabbè, è una storia particolare, perché da un anno e mezzo quasi sono diventata mamma, e l'ultimo anno diciamo che mi sono un po' rimessa in gioco in categorie minori, e rientrare su palcoscenici diciamo importanti con obiettivi di salire appunto in Serie A era qualcosa di impensabile se torno indietro di qualche mese, ecco. Quindi c'è tutta la volontà di fare bene e di dimostrare che siamo sul pezzo.
4: Riguardo alle tue caratteristiche, poi dopo andiamo anche sulla tua storia personale, dato che hai citato questo passaggio, che non è un passaggio ovviamente, è una cosa molto bella, quindi leggendo i vari virgolettati poi ho visto che c'è stato proprio un cambio tuo di vedere la vita anche sul campo. Sulle tue caratteristiche tecniche invece cosa ci puoi raccontare? Sei centrocampista, mancina tra l'altro, quindi se ci vuoi dire un po' come interpreti il gioco, per poi andare sugli altri argomenti.

0: Sì, il mio gioco è un gioco semplice, cerco di innanzitutto rispondere a quello che il mister ci chiede, però se devo guardare un po' i miei punti di forza sono la lettura del gioco e la tecnica, quella diciamo che nonostante la gravidanza non l'ho persa.
1: Allora partiamo proprio da questa gravidanza che ti ha fatto stare un po' lontana dai campi per poi ritrovarti al Siena, no? Nell'ultima stagione. Ti chiedo com'è stato il processo, perché comunque è una cosa così importante sia a livello mentale che a livello anche fisico, che comunque ti condiziona. Ti chiedo come sono stati gli ultimi 2 anni in generale, oltre a livello professionale.
0: Allora non mento, sarò molto molto diretta e molto sincera. Sono stati 2 anni difficili, nonostante la nascita di un figlio sia la cosa più bella che qualcuno possa desiderare, provare, è una cosa incredibile, però a livello mentale, a livello fisico soprattutto, non è stato affatto semplice. Ci sono stati giorni molto difficili perché comunque il mio corpo voleva fare delle cose, cioè io volevo fare delle cose e il mio corpo voleva farne altre, quindi non eravamo molto in sintonia, però anche se ne ho poca c'è da avere pazienza tantissima, di lavorare, e diciamo che qui a Bologna ho trovato un ambiente sereno dove non ho messo alcun tipo di pressione, nonostante gli obiettivi importanti, però insomma voglio dimostrare che se si vuole si può raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo.
1: Parlando del campo invece, hai tante esperienze perché comunque sei andata a giocare in Inghilterra, quindi vanti comunque di un palmarès importante proprio in squadre in cui hai giocato. Hai giocato a calcio a 5, quindi vieni anche dal futsal, esperienza diversa ovviamente rispetto al calcio a 11. Ti chiedo un po' di raccontarci queste tue tante esperienze, perché ne hai veramente tante, e anche in Serie B, perché hai trascinato, ecco, sei una delle protagoniste con il Napoli, poi con la Lazio, di promozioni nel massimo campionato a livello femminile italiano.
0: Sì, non so se è fortuna, ma o bravura. Ho avuto questa opportunità di vivere gruppi importanti dove gli obiettivi, come a Bologna, erano molto chiari, erano di salire, di vincere la categoria, e ho sempre dato il massimo, quindi questo è quello che mi caratterizza. Per quanto riguarda le mie esperienze sia all'estero, che era un'esperienza che ho voluto fortemente, soprattutto per una questione di lingua anche, perché oggi mi ritrovo sia nel calcio che nella vita una cosa fondamentale sapere l'inglese, mentre per quanto riguarda il calcio a 5 io lo consiglierei a tutti, specialmente alle bambine e bambini che iniziano a giocare a calcio, perché secondo me è propedeutico poi all'attività di calcio a 11. Infatti basta pensare al Brasile e anche alla Spagna, all'inizio proprio iniziano con il calcio a 5.
1: Ebbene, il calcio a 5 ovviamente c'è uno sviluppo tecnico molto importante, perché si tratta di tanti tocchi molto ravvicinati, quindi un cambio di fronte continuo, quindi comunque ti sviluppa anche a livello fisico senza alcun dubbio. Quindi ecco, il calcio a 5 per svilupparsi tecnicamente, per la tecnica di base, sono con te quando dici che effettivamente può essere propedeutico proprio per chi si approccia al calcio, ovviamente sia maschile che femminile, come nel tuo caso. Riguardo a questa stagione invece, che tra l'altro sarà su Nettuno Bologna 1 con le radiocronache, si comincia sabato prossimo alle ore 15 contro il Genoa. Già test abbastanza importante, perché il Genoa viene dalla Serie A, quindi è una squadra difficile, sarà difficile come partita, però ecco, penso che abbiate voglia di partire già al massimo per far capire che volete arrivare in Serie A.
0: Sì, assolutamente una partita che ci fa partire secondo me con la testa, con lo spirito giusto nel farci capire anche come sarà il campionato. Ovvio che qualsiasi tipo sia risultato, bisogna continuare col lavoro che stiamo facendo. Io mi auguro, e ne approfitto per chiamare più tifosi possibili allo stadio sabato alle 15, perché ci serve ogni tipo di supporto, per quanto sia importante questa partita. Però ripeto, il campionato è lungo, non si vince alla prima, e poi vedremo. Io sono sono sicura ci toglieremo parecchie soddisfazioni, perché con tutto lo staff, il mister, le ragazze, vedo che stiamo migliorando giorno per giorno e siamo sulla strada giusta, ecco.
1: Ti faccio una domanda sul gruppo, perché sei arrivata quest'estate e sei una delle più esperte in squadra, sia per quello che hai fatto in carriera e soprattutto per quello che hai ottenuto all'interno della tua carriera. Che gruppo hai trovato? Cioè che ambiente, con che ambiente ti stai interfacciando, ti sei interfacciata comunque in questi mesi, in queste settimane, per poi approcciarvi al campionato?
0: Ho trovato un gruppo sano, un gruppo che sa dell'importanza di questa stagione, tante ragazze giovani. Poi comunque è stata fatta una, diciamo tra virgolette, rivoluzione, perché di ragazze dello scorso anno ne sono rimaste poche, però insomma gli innesti di quest'anno sono veramente importanti, e è un misto di esperienza, di giovani con un buon prospetto per il futuro. Io mi auguro di poter dare qualsiasi tipo di consiglio positivo anche alle giovani e far capire l'importanza di questo club, anche se ci sono appena arrivata, ma con gli anni ho sempre stimato Bologna, perché è una realtà importante, una realtà storica, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E nulla, quindi io rimango sempre a disposizione, qualsiasi cosa posso dare la do con tutta me stessa, ecco.
1: Ci puoi dare qualche anticipazione su come vede la squadra il mister Leandri per questa stagione o per la prossima partita, ecco, qualche indicazione riguardo a sabato?
0: Ma mister Leandri è una persona che ci trasmette tranquillità, quindi non riesco neanche a dire come vede la squadra, perché veramente ci tiene tutte sul pezzo. Siamo in 24-25, nessuna è riserva e nessuno è titolare, quindi così facendo siamo tutte pronte. Abbiamo lavorato in queste 4-5 settimane per appunto essere tutte pronte al nastro di partenza.
1: Tuo obiettivo personale, poi ti lasciamo libera, Giulia, per questa stagione?
0: Ma mi sembra abbastanza ovvio, ed è quello di vincere il campionato con il Bologna e portarlo dove merita.
1: Grazie mille, ricordando ovviamente a tutti gli amici che ci stanno ascoltando o che ci ascolteranno, anche perché il promo lo facciamo ascoltare spesso, che qui che il prossimo sabato, ovvero sabato 5, ci sarà l'esordio del Bologna Women in casa contro il Genoa a Crespellano alle ore 15, quindi se vuoi fare un'ultima chiamata al megafono per tutti gli amici a casa, ti lascio la parola. Poi
0: sì, rinnovo l'annuncio e spero veramente di vedervi in tanti, perché vi appassionerete tanto al nostro movimento se non lo conoscete, e poi quando si tifa Bologna in qualsiasi categoria, maschi e femmine che siano, quindi vi aspetto sabato alle ore 15.
1: Grazie mille, grazie anche per questo ultima chiamata. Grazie a Giulia Ferrandi, centrocampista del Bologna Women. Ciao Giulia, in bocca al lupo per la stagione.
0: Grazie mille, crepi il lupo, e alla prossima. Grazie a voi.
1: Queste erano le parole di Giulia Ferrandi ai propri nostri microfoni di Nettuno Bologna 1. Stanno rientrando le squadre in campo, quindi ultimo mini spot e poi il secondo tempo tra Bologna Women e Genoa Women.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: insieme qui al Granarolo Youth Center di Crespellano a seguire Bologna Women e Genoa Women. Tutto pronto per questo secondo tempo, un cambio in vista per il Genoa, e dovrebbe essere la numero 45 Massa ad entrare a prendere il posto di Alice Sondergaard, non positiva la sua prova, e sarà proprio Alice Massa a prendere il posto dell'ex giocatrice del Bologna, e quindi Alice Massa, vedremo se poi ci sarà un cambio anche magari tattico all'interno dello schieramento del Genoa, che sicuramente deve cambiare qualcosa perché si trovano in svantaggio. Bologna 1 Genoa 0, segnato al 12° minuto del primo tempo Veronica Benedetti. Riparte adesso la partita dopo il fischio del direttore di gara Luca Tuderti, riparte il Bologna adesso in possesso del pallone con Frida Latemmachi che allarga per Federica Rizza a cercare l'inserimento di Veronica Benedetti, non riesce a controllare il pallone la numero 17 Arianna Cuto, capitano del Genoa, rilancia in avanti e c'è il mantenimento del possesso da parte della numero 8 Cuschieri, ancora Arianna Cuti sulla fascia di sinistra, elude l'intervento di Benedetti, riesce però a recuperare Fusar Polli grazie al suo ottimo posizionamento. Latemmachi non gestisce bene il pallone, allarga male per Federica Rizza, quindi sarà rimessa laterale proprio sotto di noi e sotto la panchina del mister del Bologna Jacopo Leandri, e qua c'è proprio Federica Massa che può entrare all'interno dell'area di rigore, occasione pericolosa per il Genoa. Carolina Tironi ha un controllo non facile, mette dentro il pallone pericoloso per il numero 10 Cinotti, un dribbling all'interno dell'area di rigore deviato, traversa, rimane lì il pallone, controlla Melania Pasar, scampato pericolo per il Bologna in apertura di secondo tempo, occasione già clamorosa per il Genoa che si è fatta molto pericolosa nei pressi della porta di Melania Pasar. Bene in un primo momento la difesa del Bologna a leggere, ma subito ribaltamento di fronte per Ferraresi che entra in possesso del pallone. Ferraresi sul lato destro dell'area di rigore, riesce però a mantenere il possesso, esce dall'area con Federica Rizza che gioca il pallone per Fusar Polli, scodella in avanti a cercare l'inserimento di Ferraresi, e pallone che viene mantenuto però dal Bologna con il numero 16 Rizza che mantiene il possesso con la rimessa laterale a cercare Benedetti che grazie a un gioco di gambe si libera molto bene di Arianna Cuti, rimantiene il possesso di palla e ottiene un calcio di punizione a favore molto vicino alla linea laterale del campo, siamo sulla fascia di destra, verrà messo il pallone in mezzo attraverso un cross all'interno dell'area di rigore, sarà Caterina Fracaros l'incaricata a calciare questa punizione all'interno dell'area, distanza ovviamente per la barriera del Genoa composta dal numero 17 del Genoa, anzi sì, proprio la numero 17 Acuti insieme a Elena Nichele, rimane solamente Acuti, barriera composta solamente da una giocatrice, mette il pallone in mezzo Caterina Fracaros di sinistro, lo spivente a cercare questa traiettoria a rientrare all'interno dell'area di rigore, Fracaros in mezzo e libera la difesa del Genoa attraverso un colpo di testa, è stata proprio Massa a liberare il pallone, ancora Massa in possesso di palla, fa salire il Genoa con la numero 27 Monterubiano a cercare l'inserimento offensivo di Arianna Acuti, prova a servire Tironi, molto bene Peltonen a intercettare il passaggio, ancora Acuti però in possesso di palla, entra dentro l'area di rigore Acuti ancora, converge verso il destro, prova a cercare Carolina Tironi, viene buono però il pallone per Cinotti, una esecuzione che può carambolare effettivamente, sbatte sul corpo di Frida Latemmachi, mi pare sarà però attraverso un doppio rimpallo, rinvio dal fondo per il Bologna, Peltonen a rimettere in gioco il pallone per Melania Pasar, appressata in un primo momento da Carolina Tironi che adesso si dirige verso Peltonen che alza con una buona falcata in avanti il pallone per Federica Rizza a cercare l'inserimento di Alessia Rognoni, intercettato il passaggio da parte di Arianna Acuti, rimessa laterale per il Bologna sul lato destro del campo, Federica Rizza rimette in gioco il pallone la classe 97 a cercare Benedetti, che prova a fare gioco con il corpo spostando un'avversaria. Massa però subisce fallo commesso proprio da Benedetti, e ripartirà il Genoa con un calcio di punizione. 50esimo minuto, 1-0 per il Bologna, segnato Veronica Benedetti al 12esimo minuto di gioco. Buona qua l'intuizione di Latemachi per questa pressione in avanti, mette in difficoltà il Genoa che riesce a liberare però non bene, quindi ci si avventa il pallone sul il Bologna. Rognoni in avanti a cercare Ferraresi, posizione in un primo momento dubbia sempre per Ferraresi, che però rimane in possesso del pallone, scarica per Veronica Benedetti che va sul fondo e mette il cross deviato dal numero 17 del Genoa Cuti. Sarà calcio d'angolo in favore del Bologna e quindi rimetterà in gioco il pallone il Bologna con un corner affidato mi pare a Caterina Fracaros con il mancino da destra, traiettoria a rientrare quindi per la numero 12, una delle più positive del primo tempo del Bologna. Qualche chiarimento per le giocatrici da parte del direttore di gara che dà il via all'azione. Può ricominciare quindi il gioco con questo corner che seguiamo, con il pallone in mezzo giocato da Fracaros, è un po' storto il cross di Fracaros dove non ci sono giocatrici del Bologna neanche del Genoa. La palla scorre e attraversa tutta l'area e va dall'altra parte del campo, rimessa laterale in favore della squadra avversaria, quella in trasferta ovvero il Genoa. Rimette in gioco il pallone Federica Cafferata, gli sfugge dalle mani, quindi può avventarci sopra Arcangeli che va sulla sinistra, prova a scambiare con Ferraresi, intercetta il pallone il Genoa, rimessa laterale in favore del Bologna che quindi si mantiene alta in pressione sulla fascia di sinistra. In possesso del pallone sarà Fracaros probabilmente incaricata, ma c'è una giocatrice del Bologna a terra, mi sembra essere provo a capire di chi si tratta, non è Ferraresi, comunque andiamo con il mini spot.
4: Ferraresi nostra,
1: no, è del Genoa. Ah, no, perché vedevo del blu e
3: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Ancora fermo il gioco per l'intervento dello staff medico all'interno del campo. È Federica Cafferata, giocatrice del Genoa, laterale bassa laterale basso di destra, ad essere rimasta a terra, e ancora c'è l'intervento in corso da parte dello staff medico della squadra avversaria. Forse pronto un cambio proprio per Federica Cafferata, che pare essere molto molto dolorante, probabilmente uscirà proprio così. Esce Federica Cafferata, al suo posto entra la numero 20 Gilles, che quindi sostituirà il laterale basso che comunque ha fatto una buona prestazione, Federica Cafferata, che è tornata quest'anno a vestire la maglia del Genoa dopo aver fatto tutta la trafila a livello giovanile proprio nella squadra genovese. Entra quindi Gilles al posto di Federica Cafferata e esce anche Carolina Tironi, doppio cambio per il Genoa di Ilaria Leoni, perché esce Carolina Tironi, ex del Bologna, entra al suo posto la numero 22 Bargi, che è calciatrice molto molto pericolosa per quanto riguarda il Genoa. Per lei più di 100 gol segnati con la maglia genovese. Riparte il gioco quindi con il Bologna che mette in mezzo il pallone direttamente da rimessa laterale, mantiene il possesso Fusar Poli con il pallone che era uscito in un primo momento sulla sinistra, mette in mezzo il pallone Arcangeli, può essere molto pericoloso, attenzione all'interno dell'area di rigore, sbroglia la situazione Massa, che però è obbligata a concedere calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo in favore del Bologna, che può ripartire con il suo quarto corner della gara. Sembra essere sempre Fracaros a mettere in mezzo il pallone, sarà proprio lei a mettere in mezzo con il mancino da destra, traiettoria a rientrare, con ovviamente le tante torri che possono riempire l'area di rigore avversaria del Genoa. La Stemmachi, Peltonen, Fusarpoli, Benedetti a riempire l'area, forse scambio corto, non viene però vista la compagna di squadra, in realtà uno scarico fuori per Battelani che stira all'interno dell'area di rigore, occasione per il Bologna, intercetta bene il portiere del Genoa Cappelletti, questo tiro da fuori di Veronica Battelani che ha creato non pochi problemi a Cappelletti, che ha messo il pallone sempre in corner, quindi altro corner, quinto corner in favore del Bologna per Caterina Fracaros, che anzi è Battelani che mette in mezzo il pallone, pericolo all'interno dell'area di rigore del Genoa, qua c'è una calciatrice avversaria che ha avuto la peggio, probabilmente un colpo subito all'altezza del viso, e dovrebbe essere la numero 27 Valeria Monterubiano che viene in un primo momento aiutata dal portiere Cappelletti, vedremo se ci sarà bisogno anche in questo caso dell'intervento da parte dello staff medico, ma mi sembra di no, viene tirata su la calciatrice del Genoa Monterubiano proprio dal capitano del Bologna Veronica Battelani, si ripartirà quindi con un fallo in favore del Genoa, a favore del Genoa dal limite dell'area piccola con la numero 23 Angela Passeri, ex del Bologna, a rimettere in gioco il pallone per Cappelletti che ha un controllo molto sbadato ed è recupera pallone Rognoni segna il gol del 2-0 per il Bologna, segna Alessia Rognoni, papera di Cappelletti, mini spot.
2: Questo gol del Bologna vi è offerto da
5: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Alessia Rognoni!
1: Bologna 2, Genoa 0, ha segnato Alessia Rognoni al minuto numero 55 dopo un errore, un infortunio molto molto grosso, molto importante di Alessia Cappelletti, che prima ha sbagliato il controllo, se l'è portata avanti male, dopo non è riuscita più ad arrivare sul pallone sul quale si è avventato molto bene Alessia Rognoni, in pressione in avanti con proprio attraverso il contrasto è riuscita a segnare il gol del 2-0 in favore del Bologna. Bologna 2, Genoa 0, riparte la partita con la numero 58 Benedetti del Bologna che è in possesso di palla in questo momento, rilancia in avanti, la pressione alta del Genoa permette di recuperare subito il pallone con Massa che mette in mezzo, cross deviato due volte però perché devia la Temmachi, fa carambolare il pallone addosso a Massa e quindi si riparte con un rinvio dal fondo per il Bologna. In questo momento Pasar allarga per la Temmachi che non ha una pressione adesso sì da parte di Massa, sbaglia il passaggio in avanti la Temmachi, quindi recupera il Genoa con Michele che prova ad andare a sua volta di prima in avanti a cercare una compagna di squadra, qua c'è una buona lettura da parte di Di Criscio che riesce ad intercettare il lancio in avanti per l'attaccante del Bologna Ferraresi, riparte quindi il Genoa con la numero 23 in possesso del pallone Angela Passeri che va da Cappelletti che sicuramente starà pensando all'errore che ha commesso pochi secondi fa, un errore davvero molto molto grosso che ha permesso al Bologna di andare in vantaggio di due reti, 2-0 in favore del Bologna in questo secondo tempo contro il Genoa Women, anticipo di Di Criscio, non riesce però a tornare sul pallone proprio il Genoa, Bologna quindi che recupera la sfera con Fracaros, buono il gioco sulla sinistra, a liberarsi della marcatura in un primo momento di Monterubiano, va al centro a cercare Veronica Battelani che prova ad allargare il pallone, non lo fa in maniera precisa, quindi ripartirà il Genoa con una rimessa laterale, è la numero 20 Gilles incaricata a battere questa rimessa laterale, non è entrata Gilles in possesso di palla dopo lo scambio con Michele, Gilles per Cuschieri, ancora Michele che dà uno sguardo in avanti, vede il movimento di Cinotti che entra in possesso del pallone, bravissima Arcangeli a recuperare il pallone, qua c'è un fallo netto di Cinotti che ha il cartellino, che prende il cartellino giallo, fallo tattico netto del numero 10 del Genoa su Nicole Arcangeli, forse un po' di frustrazione per la numero 10 del Genoa Genoa che ha perso il possesso di palla e subito ha strattonato la maglietta della sua avversaria Arcangeli, bravissima comunque in fase di recupero palla attraverso una scivolata, ha recuperato e poi ha subito anche il fallo, da cui riparte adesso il Bologna con Fusarpoli che allarga il gioco per Latenmachi, pallone in avanti, giocato bene da Ferraresi per Rizza, pallone subito di Rizza in avanti a cercare di nuovo Ferraresi, deviato però dal numero 45 Massa. Riparte il Bologna con una rimessa laterale avanzata sulla fascia di destra, Rizza a cercare la testa di Benedetti per Ferraresi e brava qua Angela Passeri, ma c'era posizione precedente irregolare da parte di di Ferraresi a ricevere il pallone, quindi punizione per il Genoa all'interno della propria area di rigore, scambio rapido tra Passeri e Cappelletti, quello che ha portato proprio al gol del 2-0 del Bologna dopo l'errore molto molto importante del portiere avversario, e c'è questo sviluppo in avanti di Gilles che non viene letto in un primo momento, rimessa laterale in favore del Genoa, ma prima il gioco viene interrotto perché c'è un doppio cambio per il Bologna. Mini spot.
8: Il Bologna Women sostituisce la numero 23 Nicola Arcangeli con la numero 42 Arianna Marangoni.
1: Mini spot.
8: E la numero 12
9: Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Bologna in possesso di palla dopo questo doppio cambio per mister Jacopo Leandri, è uscita con la numero 12 Caterina Fracaros, al suo posto Chiara Vigliucci, al posto di Nicola Arcangeli con la maglietta numero 43 è entrata Arianna Marengoni in questo secondo tempo, prime due sostituzioni per mister Jacopo Leandri, che quindi ovviamente spera di ottenere un po' di freschezza da parte delle neo entrate rossoblù. Ancora in possesso del pallone il Bologna con la numero 43 neo entrata Marengoni, che gioca il pallone indietro, un po' pericoloso anche se avete sentito dalle reazioni del pubblico presente qui a Crespellano, azione complicata del Bologna, sbroglia tutto molto bene Latenmachi che allarga per Rizza a cercare subito una verticalizzazione per Ferraresi, anticipata però da Cinotti, e quindi il Genoa che può giocare il pallone sulla tre quarti offensiva con Massa che allarga per Gilles, chiusa da tre giocatrici del Bologna molto bene a leggere questa situazione, esce dalla propria difesa Peltonen che esita in un primo momento, decide di far respirare la manovra, palla per Veronica Battellani, capitano del Bologna, va all'indietro a cercare Latenmachi, alla destra per Rizza, lancio in avanti a cercare l'inserimento di Rognoni, può venire buono il pallone per Rognoni, esce, c'è un'indecisione da parte del portiere del Genoa Cappelletti, recupera però il pallone, mantiene il possesso il Genoa con Rognoni che adesso è pressata da con Passeri che è pressata da Rognoni, fallo di Alessia Rognoni, autrice del gol del 2-0 del Bologna, riparte il Genoa con un calcio di punizione a proprio favore, 62esimo minuto di gioco, 2-0 in favore del Bologna, mette giù il pallone il Genoa con la numero 22 Bargi che allarga verso la destra, siamo all'interno dell'area di rigore per Monterubiano, all'interno dell'area di rigore il controllo non buono del portiere che non riesce a mantenere il possesso della sfera, qua riesce a liberare incredibilmente Federica Rizza dopo che c'è stato qualche fraintendimento, non si sono capite all'interno dell'area di rigore le giocatrici del Bologna, è riuscita comunque Federica Rizza a spazzare il pallone purtroppo in calcio d'angolo, ma è sicuramente il male minore vista l'occasione abbastanza importante che poteva nascere dopo questa mischia all'interno dell'area di rigore, l'indecisione in un primo momento di Pasare, poi vado io vai tu tra le due difensori del Bologna e alla fine ci ha pensato Federica Rizza a mettere il pallone in calcio d'angolo quindi per il Genoa è Rachel Cuschieri sul punto di battuta, 63esimo minuto in corso, Cuschieri all'interno dell'area di rigore, esce bene Pasare che viene disturbata secondo me palesemente dalla numero 27 Monterubiano, non fischia l'arbitro, libera l'area comunque il Bologna da Acu. Cuti che va addirittura dal proprio portiere Cappelletti, decisamente fuori dai pali, non pressata però a questo momento dalle giocatrici del Bologna, sguardo in avanti a cercare un movimento e un lancio per Monterubiano, riesce a mantenere il pallone Monterubiano, fallo di Benedetti abbastanza evidente, fischia il direttore di gara Tuderti che fa ripartire l'azione con la numero 45 Massa che va verso l'interno del campo, siamo 10 metri lontani fuori dall'area di rigore, ancora Massa in possesso del pallone a giocare corto con Cuschieri, abbiamo ribaltato il fronte, siamo sul lato destro del campo con Di Criscio che mette di prima il pallone a cercare una compagna di squadra, legge bene Melania Pasar che blocca il pallone con le mani, fa ripartire subito l'azione Pasar con un rinvio lungo a cercare la testa di Ferraresi, il movimento di una delle sue compagne di squadra, recupera però il Genoa con Acuti in possesso del pallone in questo momento, fallo commesso dalla numero 43 Marengoni che in maniera abbastanza polemica va a ridare anche il pallone, un gesto di stizza da parte di Marengoni che comunque è entrata sicuramente con il piede giusto già all'interno della partita e negli schemi di Jacopo Leandri. Riparte il Genoa quando siamo appena entrati all'interno del 65esimo minuto di gioco, Bologna 2 Genoa 0, dopo il gol al 12esimo di Benedetti ha raddoppiato il Bologna al 55esimo con il gol di Alessia Rognoni. C'è azione adesso favorevole per il Genoa all'interno dell'area di rigore sbrogliata da Peltonen che sta facendo davvero un'ottima partita, adesso è in possesso di palla Gilles che va all'interno dell'area di rigore, brava questa volta la Temmachi a liberare la sfera, sempre però il Genoa adesso in un momento di pressione abbastanza elevata con Di Criscio che gioca il pallone per Massa che si è abbassata tra le linee in posizione centrale, siamo poco fuori l'area di rigore, fallo, contatto fischiato dal direttore di gara Tuderti commesso da Fusar Poli sulla numero 45 Massa, fallo che ci sta, siamo circa a 25 metri dalla porta difesa da Melania Pasar, quindi si andrà direi quasi certamente con una conclusione diretta verso la porta, sembra esserci solamente la numero 8 sul pallone ovvero Rachel Cuschieri intenzionata a calciare questa punizione, in realtà c'è anche una sua compagna di squadra sul pallone e tra pochissimo ovviamente il fischio dell'arbitro, ovviamente massima attenzione su questo calcio di punizione anche per Melania Pasar, sappiamo quanto può essere pericolosa Cuschieri da quella mattonella, si allontana Michele che quindi lascia l'incarico a Cuschieri che batte adesso Cuschieri, deviata dalla barriera la punizione, sicuramente doveva interrompere il gioco l'arbitro per questo colpo in faccia subito da mi sembra Benedetti, sì forse proprio lei che è rimasta colpita dopo il calcio di punizione che ha subito un colpo in faccia e fa entrare in un primo momento in gioco l'arbitro, in campo l'arbitro, lo staff medico, ma Benedetti si rialza, non c'è bisogno, quindi evita il Bologna di rimanere in 10 per un minuto di gioco, riprende Melania Pasar con un lancio in avanti a cercare buono, stop orientato in un primo momento sembrava buono ma forse un po' lungo di Marengoni, recupera il Genoa con il numero 8 Cuschieri che allarga il gioco verso destra per Monterubiano, una delle giocatrici più pericolose anche in questo secondo tempo, Monterubiano in mezzo a cercare l'inserimento di una compagna di squadra, Cinotti prova la conclusione alta ma c'era posizione irregolare mi pare della numero 22 Bargi entrata pochi minuti fa, quindi nulla da fare per il Genoa, la conclusione di Cinotti era terminata sopra la traversa di Melania Pasar ma c'era una posizione irregolare da parte di Bargi che quindi non era comunque riuscita ad intervenire sul pallone. Cooling break, siamo al 67esimo minuto di gioco, mini spot per noi.
10: Andiamo raga, dai!
9: Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
11: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi, ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli in avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
2: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
10: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
12: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2, a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: 69esimo minuto, gioco che sta per ricominciare dopo il cooling break voluto dall'arbitro, obbligato dall'arbitro, anche perché si gioca davvero in situazioni molto molto complicate, un caldo quasi insopportabile qui al Granarolo Youth Center di Crespellano. L'incaricata di mettere in gioco il pallone è Melania Pazar, con un rinvio dal fondo, anzi con una punizione, perché il gioco si era interrotto causa il fuorigioco di Alessandra Massa. Rilancio non preciso da parte di Pazar a cercare una compagna di squadra, recupera il Genoa in un primo momento, di nuovo poi il Bologna sulla seconda palla, controlla bene Ferraresi, peccato perché sarebbe stata un'ottima giocata da parte di Ferraresi, posizione irregolare, quindi ripartirà il Genoa con un calcio di punizione a proprio favore. 70esimo minuto in corso, Bologna 2 Genoa 0, hanno segnato per il Bologna Benedetti e Alessia Rognoni nel secondo tempo. Benedetti ha segnato al 12esimo minuto del primo tempo, un gol dopo una buona, buonissima azione risolta con una mischia proprio da Benedetti. Il secondo invece dipende prevalentemente dall'errore gravissimo da matita blu del portiere Cappelletti. Brava comunque Alessia Rognoni a mettere pressione, qua c'è un calcio di punizione in posizione abbastanza buona e invitata per il Genoa. Siamo ai 30-32 metri di distanza rispetto alla porta difesa da Melania Pazar, probabilmente Cuschieri che è l'incaricata a battere la punizione in mezzo, andrà con un cross all'interno dell'area di rigore, dato che la distanza è piuttosto importante. Melania Pazar piazza la barriera e tra pochissimo il fischio dell'arbitro per questo calcio di punizione che batterà il Genoa con Rachel Cuschieri. Fischio dell'arbitro, proprio Cuschieri che mette in mezzo il pallone a cercare un movimento all'interno dell'area, sbroglia in un attimo il Bologna. Cinotti in possesso di palla, ribattuta della Bologna con la Temmachi che rispedisce il pallone fuori dall'area di rigore. Ancora il Genoa con il possesso di palla, prova a mettere giù Cinotti sul lato destro dell'area di rigore. Nulla da fare per il Genoa, qua rischio però corso dal Bologna. Cinotti ha avuto la possibilità di battere a rete davvero quasi un rigore in movimento, è stata bravissima mi pare la Temmachi a intercettare la conclusione che forse poteva addirittura finire in rete, quindi non nulla da fare però per il Genoa. Rinvio dal fondo per il Bologna, si rimane sul 2-0 in favore della squadra di casa. Recupera il pallone il Genoa con Arianna Acuti che ha spostato la propria posizione, non è più terzino sinistro bensì terzino destro, al suo posto e c'è Heidi Gilles che è entrata al posto di Federica Cafferata che ha subito un colpo. La Temmachi recupera il pallone, pallone per adesso per Rognoni fuori dall'area di rigore, prova la conclusione dalla distanza da fermo, forse una decisione sbagliata da parte di Rognoni che fa ripartire il Genoa in un primo momento, però recupera subito il pallone il Bologna. Grande sforzo da parte delle giocatrici di mister Jacopo Leandre in questa situazione, apprezzato dai tanti tifosi arrivati qui a Crespellano a seguire la prima gara di questo campionato di Serie B femminile. In questo momento Melania Pazar appena fuori l'area di rigore in possesso del pallone, rilancia in avanti a cercare la testa di Marengoni, non riesce a prendere il pallone Marengoni ma rimane in possesso il Bologna con Peltone adesso che torna da Melania Pazar che è libera di giocare il pallone anche prendendo qualche metro a disposizione. Sempre qualche rischio per il Bologna in fase di costruzione, anche se attraverso una buona costruzione il Bologna riesce a deludere la prima pressione del Genoa. Riparte il Bologna sulla fascia di sinistra con il possesso per Vigliucci, palla adesso per Ferraresi che si abbassa con il tempo giusto e riceve, fa salire la propria squadra. Marengoni adesso duetta con Vigliucci, ancora Marengoni sulla fascia di sinistra a prendere un po' il tempo della difesa avversaria, scodellato il pallone per Federica Rizza sulla sinistra, ancora Vigliucci all'interno dell'area di rigore per Benedetti, un colpo di testa, niente da fare, pallone troppo lento per creare un pericolo ad Alessia Cappelletti che rimetterà il pallone in gioco con una rimessa dal fondo quando siamo al 73esimo minuto di gioco. gioco Bologna 2 Genoa 0 qui in diretta su Nettuno Bologna 1 a seguire il campionato di Serie B femminile del Bologna Women e anche delle giovanili Bologna Under 20 e Bologna Under 18 per il resto della stagione e le partite in casa, ringraziando ovviamente ancora il lavoro più che collabora con noi, errore clamoroso da parte del portiere Pasar, ma qua c'è un fuorigioco evidente da parte di Massa, di Alessandra Massa, che è in posizione irregolare dopo il recupero alto di Cinotti, rinvio sbilenco da parte di Melania Pasar. Non è il primo di questa partita, però tra i pali si è dimostrata abbastanza sicura, soprattutto nelle uscite alte a fare suo il pallone. Rilancia questa volta precisamente per Marengoni. Marengoni torna all'indietro a cercare il capitano Veronica Battelani, non molto presente in questa prima fase di costruzione. Battelani si allarga sulla destra per Latemachi, pressata da Massa che alza la pressione. Cinotti perde il pallone, Latemachi, Cinotti fuori l'area di rigore, Cinotti con la conclusione fuori dai pali, però quindi non ci sono pericoli all'interno della porta di Melania Pasar, ma questa è una situazione sicuramente da evitare, soprattutto se il Bologna è in vantaggio soprattutto di due reti. Bisogna evitare queste situazioni in fase di costruzione dal basso e ogni tanto anche liberare il pallone attraverso un invio lungo, come in questa situazione. Bologna continua comunque a perorare la causa con la costruzione dal basso, prendendosi qualche rischio di troppo in questa fase di azione. Perde il pallone quindi il Bologna con Vigliucci, che però torna in possesso di palla. Adesso palla per Peltonen, che va finalmente in avanti a cercare il pallone per Rognoni. Sponda sbagliata per l'inserimento di Benedetti, in un primo momento recupera il Genoa, ma di nuovo il Bologna confuso. Arpoli, che legge benissimo le situazioni senza palla della squadra avversaria, sa sempre dove mettersi. Fuso Arpoli, una delle giocatrici più esperte del Bologna, è la numero 10. Adesso Rognoni che recupera il pallone, ottiene fallo, quindi si ripartirà con una rimessa in gioco attraverso calcio di punizione del Bologna, battuto rapidamente da Fuso Arpoli a cercare l'inserimento di Ferraresi. Palla che sembra essere lunga, Ferraresi con un tiro che dà l'illusione del gol. Palla che finisce sul lato sinistro della rete, lato destro della porta, chiedo scusa, rimessa dal fondo per il Genoa con Cappelletti, che dà la palla ad Angela Passeri, ex giocatrice del Bologna. Di nuovo per Cappelletti, che rilancia questa volta in avanti a cercare la testa di Massa. Bene Fuso Arpoli a leggere l'ennesimo pallone in profondità, a far recuperare il Bologna la sfera, con adesso Peltonen che va da Melania Pasar. In un primo momento non c'è pressione, Pasar fa una suolata per raggiungere poi il pallone e rilanciarlo in avanti, non trova però una compagna di squadra e quindi ripartirà il Genoa sempre con Cappelletti, che allarga alla destra a cercare il capitano Acuti. Tacco volante di Cinotti che però non va a buon fine, buona lettura di Peltonen, recupera quindi il pallone il Bologna, che gioca adesso con Marengoni, è un controllo non facile, perde il pallone con Passeri adesso, che viene pressata molto bene dal numero 10 Rognoni, che può andare fuori dall'area di rigore. Ferraresi tu per tu col portiere, Ferraresi, Eleonora Ferraresi realizza per il Bologna 3-0, ha segnato al 76esimo minuto Eleonora Ferraresi, 3-0 per noi, ha segnato il Bologna. Mini spot.
2: Questo gol del Bologna vi è offerto da
5: Lavoro Più, Work as You Play, Play as You Work.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Il Bologna Women ha segnato la numero 7, Eleonora Ferraresi.
1: Ha segnato Eleonora Ferraresi il gol del 3-0 del Bologna Women qui al Granarolo Youth Center di Crespellano. Bologna 3 Genoa 0, ha segnato Eleonora Ferraresi dopo aver recuperato il pallone. Il pallone è tornato buono per Alessia Rognoni, che al limite dell'area ha preferito servire in profondità proprio il movimento di Eleonora Ferraresi, che a tu per tu col portiere non sbaglia, trafigge per la terza volta in questa partita Alessia Cappelletti, che non può niente sul primo palo, forse un errore di lettura. Intanto è ricominciato il gioco con confuso Arpoli che ci fa tutti tremare qui a Crespellano, ma realizza un'ottima giocata per liberarsi della marcatura. Federica Rizza adesso in possesso del pallone, recupera il pallone Massa, ma adesso le cose per il Genoa si fanno davvero molto molto ma molto complicate, perché il Bologna adesso sopra di ben tre reti apoteosi qui a Crespellano. Recupera pallone alto ancora Marengoni, che può andare all'interno dell'area di rigore. Una buona lettura solamente questa volta in realtà di Angela Passeri, perché era stata proprio Passeri a perdere il pallone sul gol del 3-0 del Bologna. Passeri che ha giocato qui nella passata stagione. Recupera il pallone il Genoa con la numero 19 Nichele, che allarga a sinistra per Alessandra Massa in una insolita posizione di esterno basso a sinistra, pressata ancora da Federica Rizza. Recupera il pallone alto adesso sulle ali dell'entusiasmo il Bologna, allarga sulla sinistra per Eleonora Ferraresi, punta Ferraresi, converge all'interno del campo, brutto però il suggerimento centrale di Ferraresi per Marengoni. Recupera il pallone il Genoa, che va dalla destra da Arianna Acuti, che si abbassa per ricevere e far salire la propria squadra. Converge dentro il campo Acuti, pressata dal numero 18 Vigliucci, e recupera il pallone di nuovo il Bologna, poi di nuovo il Genoa. Alla sinistra viene allargato il pallone per Monterubiano, che all'interno dell'area di rigore converge, prova la conclusione, palo di Monterubiano, errore clamoroso di Arianna Acuti, la ribattuta dopo il palo che aveva liberato appunto Acuti, da due passi non è riuscita a concludere in porta. Ma adesso c'è un cambio anche per il Bologna, quindi noi andiamo col mini sport.
9: Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore. O forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Riprendiamo ovviamente da dove ci eravamo lasciati, perché adesso il gioco si è interrotto per un problema, probabilmente per il portiere Melania Pasar del Bologna. Facciamo un passo, un salto indietro per raccontarvi quanto è successo pochi secondi fa, perché il Genoa ha avuto la sua più grossa occasione all'interno di questa partita con una conclusione all'interno dell'area di rigore a giro sul secondo palo di Valeria Monterubiano, che non è andata a buon fine, ha colpito appunto il palo e il pallone è tornato buonissimo per Arianna Acuti in posizione probabilmente regolare. Acuti a porta completamente sguarnita, veramente da due passi non è riuscita a correggere in rete il pallone e realizzare il gol personale, nonché 3-1 del Genoa, quindi errore clamoroso del Genoa. Si rimane sul 3-0 con il Bologna, che adesso ha effettuato una sostituzione, è entrata al posto di Alessia Rognoni con la maglia numero 11 Gianna Ferrario a sostituirla, quindi una delle autrici dei gol del Bologna. Adesso vediamo se ci saranno nuovi movimenti sulla panchina del Bologna. Vediamo la numero 99, ovvero il portiere del Bologna Tarozzi, che sta intensificando il proprio riscaldamento qua proprio sotto la nostra tribuna, perché sembra esserci un problema, forse anche non proprio banale, per il portiere Melania Pasar, che adesso è ovviamente aiutata, e c'è il cambio che viene chiamato dallo staff medico all'interno del campo proprio del portiere, quindi entrerà con la maglia numero 99 Francesca Tarozzi, classe 2007 del Bologna, quindi giovanissima Tarozzi, che entrerà in questi ultimi minuti di gioco. Siamo all'82esimo minuto di gioco e Melania Pasar è costretta a uscire dal campo, farà spazio a Francesca Tarozzi in maglia numero 99, ma c'è un doppio cambio che viene operato dal Bologna, perché entra anche Guglielmini
8: e la numero 58 Veronica Benedetti per la numero 81 Alessia Guglielmini.
1: Entra anche Guglielmini al posto di Veronica Benedetti, una sicuramente delle migliori del Bologna, autrice del gol che ha aperto le marcature appunto al posto di Veronica Benedetti, entrata con la maglia numero 81, Alessia Guglielmini, che sicuramente è chiamata a sostituire una delle migliori giocatrici di questa partita. Per quanto riguarda il Bologna, riprende il gioco con il rinvio dal fondo di Battelani a cercare un colpo di testa in avanti, ancora Battelani perché il pallone è tornato nei pressi del capitano. C'è un fallo segnalato dal direttore di gara Tuderti. Non mi trova d'accordo il direttore di gara, perché Battelani ha saltato in maniera abbastanza verticale senza andare con le ginocchia sulla schiena dell'attaccante in maglia numero 22 del Genoa, Bargi. Qua c'è un fallo in favore del Genoa, quindi si ripartirà con una punizione che verosimilmente verrà battuta direttamente all'interno dell'area di rigore del Bologna. Quando siamo all'83esimo minuto di gioco, pochi secondi, e entreremo appunto a commentare e commenteremo il calcio di punizione che viene verrà battuto dal numero 19 Michele. Attendiamo il fischio del direttore di gara Tuderti, ripeto, punizione che non mi trova particolarmente d'accordo. Michele adesso all'interno dell'area di rigore a cercare l'inserimento di una delle difensori centrali, forse la numero 20, anzi il terzino. Adesso in possesso di palla Gilles va all'indietro a cercare Cappelletti, che è decisamente fuori dai pali. Non c'è un accenno di pressione da parte delle giocatrici del Bologna e sembrerebbe strano ovviamente il contrario, considerando che ci troviamo in vantaggio di 3 gol quando siamo all'84esimo minuto di gioco. Adesso è la numero 43 Marengoni insieme a Ferraresi, che lottano sul pallone e mantengono il possesso di palla per il Bologna. E Battelani adesso in possesso di palla, il primo pallone giocato dal portiere in maglia numero 99 Francesca Tarozzi per la Frida Latemmachi, che rilancia il pallone in avanti a cercare la numero 11 neo entrata Ferrario, e sbroglia molto bene la situazione. Un buono controllo qua di Ferraresi, veramente un bellissimo gioco di prestigio di Ferraresi a liberarsi della marcatura delle proprie avversarie. Riparte il Bologna con Vigliucci in avanti a cercare il movimento della numero 81 Guglielmini. Ancora Vigliucci a dettare movimento in avanti, a mettere pressione al numero 20 del Genoa Gilles. Pallone troppo lungo, però riparte il Genoa con un rinvio dal fondo. Siamo al 85esimo minuto di gioco, 5 minuti poi ci sarà recupero per una partita che fino ad ora dal Bologna è stata interpretata veramente molto molto bene. Può essere soddisfatto mister Jacopo Leandri per questa prima uscita stagionale, almeno fino ad ora, ovviamente con l'augurio che la partita si concluda così, se non magari anche con un punteggio, con un risultato più largo. Ferraresi in possesso del pallone all'interno dell'area di rigore, prova il tunnel ai danni di Angela Passeri. Qua c'è un rischio corso all'ennesimo da parte della difesa del Genoa, con Cappelletti che è costretta a liberare il pallone, concedere rimessa laterale in favore del Bologna sulla fascia di destra questa volta. E c'è ancora la pressione del Bologna e la, ovviamente la sottolineiamo perché siamo sopra, il Bologna è sopra per 3-0 all'86esimo minuto e mantiene comunque questa pressione in avanti. Qua c'è un cambio fallo decretato dal direttore di gara Tuderti per una rimessa che forse non è stata effettuata a regola d'arte da parte di Federica Rizza. Quindi riparte il Genoa sempre dalla stessa posizione con una rimessa laterale, punizione, rimessa che viene battuta in questo momento. Bologna che però riesce sempre a chiudere, a raddoppiare, delle volte triplicare la marcatura, e questa volta Arianna Marengoni a ottenere calcio di punizione, mantenere il possesso per il Bologna, che adesso può gestire il possesso, può cercare di rallentare il ritmo soprattutto quando entra in possesso del pallone, perché manca veramente poco al recupero che verrà segnalato tra pochi minuti. Punizione in avanti a cercare l'inserimento di Ferraresi, buona la punizione di Fusarpoli, che si dimostra essere calciatrice dotata di grande piede anche in avanti, a cercare anche questa punizione. Questa volta Ferraresi, il pallone veramente stato dato al bacio, non ha letto molto bene la traiettoria Ferraresi probabilmente, ma comunque ci sarà calcio d'angolo in favore del Bologna, è il settimo in favore della formazione di Jacopo Leandri. L'incaricata a mettere in mezzo il pallone è la neo entrata Gianna Ferrario, che va adesso all'interno dell'area di rigore. Ferrario, colpo di testa del Bologna, pericolosa occasione del Bologna, poteva diventare buono il pallone per Guglielmini dopo la sponda centrale, mi pare, di Latemmachi. Nulla da fare, però si riparte con la rimessa dal fondo di Cappelletti. Si prendono continui rischi i difensori insieme al portiere del Genoa. È ancora alta la pressione del Bologna, davvero una cosa strabiliante. Ferraresi appena fuori l'area di rigore allunga il pallone sulla sinistra a cercare l'inserimento di Vigliucci, pallone troppo corto di Ferresi per la propria compagna di squadra. Riparte quindi il Genoa con Cuti e al movimento della numero 21 neo entrata Picchi a sostenere l'azione offensiva del Genoa. Recupera il pallone il Bologna, però deve concedere rimessa laterale. Ancora la numero 22 Bargi che sponda all'indietro per Acuti, non riesce però a tenere dentro il pallone Arianna Acuti, quindi sarà rimessa per il Bologna. Quando siamo entrati all'interno dell'ottantesimo minuto di gioco, pochi minuti poi si sarà recupero, 3-0 il punteggio in favore del Bologna. I gol sono stati di Benedetti, di Rognoni e di Ferraresi, arrivato pochi minuti fa grazie alla buona giocata a due tra lei e la compagna di squadra in maglia numero 10 Rognoni. Bologna in possesso del pallone, Fusar Poli ad amministrare bene sulla sinistra, subisce fallo anche dalla neo entrata del Genoa in maglia numero 30 Giacobbo per il Genoa, quindi fallo di punizione per il Bologna che ripartirà sempre con i sapienti piedi di Fusar Poli, che questa volta gioca corto per Peltonen, largare sulla sinistra per la numero 30 il capitano Veronica Battelani, brutto il pallone in avanti a cercare una compagna di squadra, però si avvienta subito molto bene Battelani sulla palla per cercare di recuperarlo e a rallentare la manovra avversaria. È Giacobbo adesso in possesso del pallone, viene allargato il pallone per Monterubiani, la Temmachi che prova a contenere l'azione del Genoa, Carossi in mezzo di massa, passa tutta l'area di rigore, il pallone si avventa sulla sfera, Arianna Acuti che è arrivata a sostenere l'azione offensiva del Genoa, riesce in un primo momento Vigliucci a mettere una pezza su questa azione offensiva, concede solamente una rimessa laterale in favore delle avversarie. Ancora ennesima lettura di Fusar Poli che si sta prendendo la scena in questi ultimi 30 minuti di partita, fa ripartire l'azione del Bologna con la numero 81 Guglielmini che può andare a cercare l'uno contro uno con l'avversario in maglia numero 15 di Criscio, va al centro a cercare a sinistra la numero 18, tu per tu col portiere, gol del Bologna, gol del Bologna, gol del Bologna, è apoteosi, azione manovrata da parte del Bologna, ha segnato il Bologna con la rete di Ferrario entrata pochi minuti fa a sostituire Rognoni.

E il contropiede del Bologna, poi concluso bene da Ferrario. 5 minuti di recupero, 4-0 per il Bologna. Gioco che è ripreso all'interno dell'area di rigore del Bologna. Prova a girarsi Monterubiano con il Bologna che riesce a uscire per l'ennesima volta dalla propria area di rigore. Adesso è Battelani che prova a condurre la transizione in avanti. Sbaglia il controllo, esce dalla propria difesa di Criscio che gioca a sinistra. Il pallone per Giacobbo, converge verso il centro del campo. Giacobbo, marcata da Rizza, prova ad andare sulla destra. Giacobbo torna sul pallone bene Rizza, ma riesce con un guizzo Giacobbo ad allargare per Arianna Cuti che finta il cross, va sul centro del campo e Giacobbo che mette in mezzo il pallone, blocca Francesca Tarozzi. Tra gli applausi dei tanti tifosi presenti qui al Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna 4 Genoa 0, davvero apoteosi qui a Crespellano per un Bologna Women che sta facendo e ha fatto una gran partita. Mancano pochissimi minuti, sono stati 5 minuti concessi dal direttore di gara Tuderti per concludere questa prima gara ufficiale di Serie B femminile, giocata davvero in maniera molto molto molto positiva e convincente dal Bologna, non solo per il risultato. Avanza di nuovo il Genoa per una delle proprie ultime possibilità di segnare almeno il gol della bandiera. Bologna che deve però mantenere la porta inviolata. Monterubiano all'interno dell'area di rigore, ancora Fusarpoli a mettere fastidio, a recuperare, ancora a toccare, sporcare l'ennesimo pallone della sua partita, evitare probabilmente una conclusione verso la porta di Massa che non è arrivata appunto per l'intervento di Giulia Fusarpoli. Massa quindi con una rimessa laterale a cercare Bargi, sponda sempre per Massa all'interno dell'area di rigore, va con un cross, pallone che viene liberato in un primo momento, viene buono però per il Genoa con la maglia numero 21, prova la conclusione Picchi, viene però rimpallato dal Bologna dall'interno della propria area di rigore, quindi si ripartirà dopo questa spazzata da parte della difesa del Bologna con una rimessa laterale in favore del Genoa che quindi è in cerca solamente del gol della bandiera, perché il risultato ovviamente è ampiamente compromesso. Qua c'è un fallo della numero 21, mi pare, Picchi sul capitano del Bologna, Veronica Battelani. Altra grande prova quella del capitano del Bologna, ma veramente c'è stata una grande partita da parte di tutte, grande aiuto da parte di tutte, soprattutto questa grande pressione dal primo al 90° minuto. Anche dopo il 3-0 Bologna ha mantenuto altissima la pressione sulle giocatrici avversarie per evitare qualsiasi tipo di discesa verso la propria porta. Qua c'è un fallo di Federica Rizza sul numero 30 neoentrata Giacobbo, che gioca velocemente il pallone verso Di Criscio, e proprio Di Criscio che adesso va a sinistra da Heidi Gil di prima a cercare Massa, non però preciso il pallone di Massa, è sempre casualmente, guarda un po' Fusarpoli ad intercettare il pallone della giocatrice avversaria, non riesce però a mantenere il pallone il Bologna, mischia all'interno poco fuori il cerchio di centrocampo, sbrogliata da Battelani, quindi ripartirà il Genoa con una rimessa laterale a proprio favore. Gil a cercare Fusarpoli con un colpo di testa, Fusarpoli non precisa questa volta in fase di ripiego, e adesso Arianna Cuti che va dentro l'area di rigore a cercare una compagna di squadra, libera la Temmachi per Vigliucci che spazza, trova l'intervento di Heidi Gil, pressata da una gigantesca Ferraresi che ha segnato il gol, ma è stata veramente precisa in tante situazioni all'interno di questa partita. Genoa fuori dall'area di rigore, ancora intercetto per Veronica Battelani, adesso c'è Gianna Ferrari a tu per tu contro Di Criscio, aspetta l'inserimento di una delle sue compagne di squadra, non c'è per il momento, quindi Ferrario sapientemente decide di allargare il gioco per Arianna Marengoni che subisce un evidente fallo segnalato adesso dal direttore di gara Tuderti. Ma siamo veramente le ultime battute di questa gara davvero favolosa da parte del Bologna Women, 4-0 in favore del Bologna contro il Genoa che è retrocessa l'anno scorso dalla Serie A e che punta sicuramente a tornare subito nella massima serie. Questo è veramente un ottimo messaggio lanciato dal Bologna Women di Jacopo Leandri verso il Genoa, verso tutte le altre contendenti in questo campionato di Serie B. Ovviamente ci siamo anche noi per tornare per arrivare in Serie A, ottenere la promozione. Si va sulla destra a cercare di perdere un po' di tempo con Federica Rizza e c'è il triplice fischio del direttore di gara che manda le squadre sotto la doccia. Il Bologna Women ha vinto 4-0 contro il Genoa, è stata una grande prova qui al Granarolo Youth Center di Crespellano. Bologna vincente in questa prima uscita stagionale. Pausa per noi.

0: in diretta su Nettuno Bologna 1 i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909 in collaborazione con Lavoro Più.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
0: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Berrandeschi può puntare a ritrovare Berrandeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
0: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: In diretta qui dal Granarolo Youth Center di Crespellano, ha vinto il Bologna Women 4-0 contro il Genoa. Hanno segnato Benedetti al 12esimo, Rognoni al 55esimo, Ferraresi al 77esimo e poi anche la firma di Gianna Ferrario al 90esimo minuto per suggellare una grande prestazione, una grande prova, un grande risultato per il Bologna Women di Jacopo Leandri, che sarà ai nostri microfoni davvero tra pochissimo. Le ragazze stanno uscendo adesso tra gli applausi meritatissimi dei tanti tifosi del Bologna che sono arrivati fin qui a vedere la partita. Davvero grande presenza da parte dei tanti tifosi, e per una partita che è stata veramente bellissima, giocata dal Bologna. È un Bologna che ha vinto, ha convinto e ha fatto veramente una grande partita. Ovviamente grande gioia da parte delle giocatrici della squadra rosso-blu, e adesso ovviamente siamo anche insieme al mister Jacopo Leandri, al quale facciamo tanti complimenti per questa prima uscita stagionale. Mister, lascio a lei il commento: una grande partita, vittoria, e avete anche convinto i tanti tifosi che sono arrivati qua a vedervi.
6: Sì, sono felice per le ragazze perché l'hanno interpretata benissimo. Non era facile, abbiamo avuto momenti difficili, abbiamo dovuto soffrire, però poi obiettivamente è venuta fuori tanta qualità, tanto cuore, quindi sono molto felice.
5: Quello che ha impressionato, almeno per me, oltre alle giocate tecniche comunque che ci sono state, è una grande compattezza da parte della tua squadra, è come anche sul 3-0 siete andati a pressare in avanti le giocatrici avversarie in una temperatura, in condizioni comunque meteorologiche molto difficoltose.
6: Sì, sono d'accordo. In queste 6 settimane, ormai 7 che siamo assieme, è passato il concetto. Secondo me c'è uno scopo solo, a giocare a pallone, che fare gol, e non ci sono altri scopi. Poi se non lo prendiamo meglio come oggi, però insomma le ragazze questa mentalità sta passando, e quindi sono molto fiero. Anche al 90esimo abbiamo pressato nella loro area.
5: Quattro marcatrici diverse, poi la cooperativa del gol penso che per il mister sia una delle cose migliori, no? Avere quattro giocatrici che vanno in rete è davvero molto, molto significativo di come lavora il tuo gruppo.
6: Sì, sicuramente sono molto orgoglioso. C'erano anche diverse 2007 in campo, purtroppo anche i crampi del primo portiere Pasara. Abbiamo fatto entrare Tarozzi 2007 come portiere, l'esordio non era facile, quindi sì, sono contento per le quattro marcature, ma obiettivamente insomma tutta la squadra merita un plauso.
5: E sull'obiettivo, mister, mi sente di poter dire qualcosa?
6: No, l'obiettivo è dichiarato dall'inizio. Io non sono molto scaramantico, forse a differenza di molti miei colleghi. L'obiettivo è chiaro: una città come Bologna non può che non puntare in alto, quindi l'obiettivo è abbastanza dichiarato. Poi il campo dirà se se saremo più bravi di altro oppure no.
5: La prossima col Catania, mister, poi dopo chiudiamo e la lascio libero. Un test complicato ovviamente, anche perché si va in trasferta.
6: Esatto, una trasferta un po' complicata. Il Catania è una squadra comunque neopromossa, ma si è rinforzata molto. Sarà sicuramente un bel banco di prova ulteriore nel nostro percorso. Lo affronteremo al massimo delle nostre possibilità.
5: Grazie mille, mister.
6: A voi, grazie.
5: Grazie, in bocca al lupo. Grazie al mister Jacopo Leandri per la sua disponibilità e ovviamente anche per averci fatto vedere un grande spettacolo nella partita di oggi. Tra pochissimo anche i nostri microfoni, prima di poi ripassare alla linea definitivamente a Bologna, una delle protagoniste di oggi, Leonora Ferraresi, che arriva proprio di fianco a noi, è una delle nuove giocatrici del Bologna di questo campionato. Eleonora, intanto complimenti, benvenuta a Nettuno Bologna 1, complimenti per il gol, per la vittoria e per la prestazione, perché avete fatto, compresa te ovviamente, una grande gara.
7: Vi volevo ringraziare io, ma io questa partita me l'aspettavo già da un po', perché da quando è iniziata la preparazione che ci hanno messo sotto, lo staff ci ha messo parecchio sotto, ci siamo allenate con tanta voglia e con un obiettivo ben preciso dall'inizio, e abbiamo un obiettivo comune, siamo una grande squadra e prospetto un grande anno per tutte.
5: Arrivi dalla Juventus, quindi ti trovi in una situazione nuova, però mi sembra che già all'interno del gruppo ci sia molto affiatamento. Che squadra hai trovato quando sei arrivata qua al Bologna?
7: Ho trovato delle ragazze molto grandi e delle ragazze molto giovani e inesperte, come anche un po' io, perché alla fine ho fatto solamente un anno di esperienza nel calcio delle grandi, però questo mix mi sta piacendo e siamo molto unite, e soprattutto come gruppo fuori dal campo, che questo vale tantissimo e non, si vede in campo.
5: Non posso non chiederti un tuo parere sulla pressione che fate in avanti, e anche perché il tuo gol nasce da una tua pressione su un'avversaria, hai recuperato palla e poi, se ce lo vuoi descrivere tu, perché te con Alessia Rognoni vi siete trovate molto bene durante la partita e anche nell'occasione del gol del 3-0.
7: Sì, questa pressione in avanti nasce tanto dall'idea del mister, che mi rispecchiano tantissimo come attaccante e credo che rispecchino tutti gli attaccanti, quindi mi trovo benissimo con le idee di mister Jacopo, e soprattutto per questa pressione alta in avanti, perché un attaccante l'unica cosa che vuole è fare gol, credo, e vincere con la squadra, e quindi pressione in avanti vuol dire voglia di recuperare la palla e voglia di fare gol, come appunto è nato il gol di Alessia e il gol mio. È solo tanta grinta e tanta determinazione e voglia di vincere,
5: che si percepisce anche dagli spalti con i tanti tifosi che sono arrivati oggi. Ti chiedo se vuoi dirci il tuo obiettivo personale, se ne hai uno per questa stagione.
7: Guarda, sinceramente obiettivo personale, ovviamente da attaccante non è segnare, però sicuramente io metterò sempre al primo posto la squadra, perché se oggi avessimo vinto 3-0 senza il gol mio, 4-0 senza il gol mio, io probabilmente ero ancora più contenta e soddisfatta della squadra che siamo, perché abbiamo dimostrato superiorità dentro al campo.
5: Grazie mille Eleonora, complimenti.
7: Grazie,
5: complimenti
7: mille.
5: Davvero in bocca al lupo per la stagione ad Eleonora Ferraresi e anche ovviamente a tutto il Bologna Women, che potrete tornare ad ascoltare quando giocherà in casa. Comunque rimanete ovviamente collegati con su Nettuno Bologna 1 per ascoltare tutte le dirette, e quindi mi raccomando, noi vi aspettiamo, perché sappiamo che vi piacciono molto vi piace molto seguire sia il calcio giovanile che le ragazze del Bologna Women, quindi noi vi aspetteremo anche per le prossime radiocronache, per le prossime partite. Ovviamente tutti i contributi potrete riascoltarli tra poco con gli highlights montati dal direttore Simone Barbuti, quindi mi raccomando, rimanete su Nettuno Bologna 1. Dal Bologna Youth Center, dal Granarolo, scusatemi, Youth Center di Crespellano, è tutto. Da Frank Loreti un ringraziamento e ci sentiamo alla prossima. Ciao!
0: Nettuno Bologna 1.
5: Si ripartirà adesso, questa volta con un tocco corto da parte di Peltonen per Melania Pasar, pressione alta questa volta da parte di Alice Sondergaard per mettere un po' di pressione al portiere, per farla sbagliare e causare un errore come è stato poco fa, ma esce bene dalla difesa il Bologna con Peltonen. Buono il tacco di Veronica Battelani, tutto di prima, il pallone a cercare Rognoni all'interno dell'area di rigore, scarico all'indietro a cercare sempre Veronica Battelani con una grande opportunità, tenta il gol del Bologna.
2: Bologna! Gol del Bologna dopo una mischia in area, è stata Veronica Benedetti a segnare l'1-0 per il Bologna Women. Bologna 1, Genoa 0.
8: Per il Bologna Women ha segnato la numero 58, Veronica Benedetti!
5: Come annuncia lo speaker, è stato il gol di Veronica Benedetti a portare in vantaggio il Bologna Women al minuto numero 12 di questo primo scontro ufficiale di questa stagione. Ricomincia la partita, Bologna 1, Genoa 0. Si ripartirà quindi con un fallo in favore del Genoa, a favore del Genoa dal limite dell'area piccola. Con la numero 23 Angela Passeri, ex del Bologna, a rimettere in gioco il pallone per Cappelletti, che ha un controllo molto sbadato ed è recupera pallone Rognoni, Alessia Rognoni segna il gol del 2-0 per il Bologna, segna Alessia Rognoni.
8: Alessia Rognoni!
5: Bologna 2, Genoa 0, ha segnato Alessia Rognoni al minuto numero 55 e quindi ripartirà il Genoa sempre con Cappelletti che allarga alla destra a cercare il capitano Acuti, tacco volante di Cinotti che però non va a buon fine, buona lettura di Peltonen, recupera quindi il pallone il Bologna che gioca adesso con Marengoni, è un controllo non facile, perde il pallone con Passeri adesso che viene pressata molto bene dal numero 10 Rognoni che può andare fuori dall'area di rigore, Ferraresi, tu per tu col portiere, Ferraresi, Eleonora Ferraresi realizza per il Bologna, 3-0, ha segnato al 76esimo minuto, Eleonora Ferraresi, 3-0 per noi, ha segnato il Bologna.
8: Il Bologna Women ha segnato la numero 7, Eleonora Ferraresi!
5: Ha segnato Eleonora Ferraresi il gol del 3-0 del Bologna Women qui al Granarolo Youth Center di Crespellano. Bologna 3, Genoa 0, concede solamente una rimessa laterale in favore delle avversarie. Ancora ennesima lettura di Fusarpoli che si sta prendendo la scena in questi ultimi 30 minuti di partita, fa ripartire l'azione del Bologna con la numero 81 Guglielmini che può andare a cercare l'uno contro uno con l'avversario in maglia numero 15 di Criscio, va al centro a cercare a sinistra la numero 18, tu per tu col portiere, gol del Bologna, è apoteosi, azione manovrata da parte del Bologna, ha segnato il Bologna con la rete di Ferrario, entrata pochi minuti fa a sostituire Rognoni. Ha segnato Gianna Ferrario per il Bologna il 4-0 dopo uno sviluppo, un'azione bellissima, davvero bellissima di Fusarpoli che ha preso in mano la squadra soprattutto nell'ultima mezz'ora, partita super composta la sua, senza troppi alti, comunque molto composta negli ultimi 30 minuti, veramente giocate di pregevole fattura, compresa l'ultima, recupero del pallone, gestione in avanti, ha liberato l'azione e il contropiede del Bologna, le ultime battute di questa gara davvero favolosa da parte del Bologna Women, 4-0 in favore del Bologna contro il Genoa che è retrocessa l'anno scorso dalla Serie A e che punta sicuramente a tornare subito in nella massima serie. Questo è veramente un ottimo messaggio lanciato dal Bologna Women di Jacopo Leandri verso il Genoa, verso tutte le altre contendenti in questo campionato di Serie B. Ovviamente ci siamo anche noi per tornare in per arrivare in Serie A, ottenere la promozione, si va sulla destra a cercare di perdere un po' di tempo con Federica Rizza e c'è il triplice fischio del direttore di gara che manda le squadre sotto la doccia. Il Bologna Women ha vinto 4-0 contro il Genoa, è stata una grande prova qui al Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna vincente in questa prima uscita stagionale.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.

0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
1: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondragon a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare addirittura, Berrandeschi c'è sul bacino ancora a portarseli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
0: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
2: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
3: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Si ripartirà adesso questa volta con un tocco corto da parte di Peltonen per Melania Pazar, pressione alta questa volta da parte di Alice Sondergaard per mettere un po' di pressione al portiere, per farla sbagliare e causare un errore come è stato poco fa, ma esce bene dalla difesa il Bologna con Peltonen. Buono il tacco di Veronica Battelani, tutto di prima, il pallone a cercare Rognoni all'interno dell'area di rigore, scarico all'indietro a cercare sempre Veronica Battelani con una grande opportunità, tesa il gol! Gol del Bologna! Gol del Bologna dopo una mischia in area, è stata Veronica Benedetti a segnare l'1-0 per il Bologna Women. Bologna 1, Genoa 0.
8: Per il Bologna Women ha segnato la numero 58, Veronica Benedetti.
7: Come annuncia lo speaker, è stato il gol di Veronica Benedetti a portare in vantaggio il Bologna Women al minuto numero 12 di questo primo scontro ufficiale di questa stagione. Ricomincia la partita, Bologna 1, Genoa 0. Si ripartirà quindi con un fallo in favore del Genoa, a favore del Genoa dal limite dell'area piccola. Con la numero 23 Angela Passeri, ex del Bologna, a rimettere in gioco il pallone per Cappelletti, che ha un controllo molto sbadato ed è recupera pallone Rognoni, Alessia Rognoni segna il gol del 2-0 per il Bologna, segna Alessia Rognoni.
8: Alessia Rognoni!
7: Bologna 2, Genoa 0, ha segnato Alessia Rognoni al minuto numero 55 e quindi ripartirà il Genoa sempre con Cappelletti che allarga alla destra a cercare il capitano Acuti, tacco volante di Cinotti che però non va a buon fine, buona lettura di Peltonen, recupera quindi il pallone il Bologna che gioca adesso con Marengoni, è un controllo non facile, perde il pallone con Passeri adesso che viene pressata molto bene dal numero 10 Rognoni che può andare fuori dall'area di rigore, Ferraresi, tu per tu col portiere, Ferraresi, Eleonora Ferraresi realizza per il Bologna 3-0, ha segnato al 76esimo minuto Eleonora Ferraresi, 3-0 per noi, ha segnato il Bologna.
8: Il Bologna Women ha segnato la numero 7, Eleonora Ferraresi.
7: Ha segnato Eleonora Ferraresi il gol del 3-0 del Bologna Women qui al Granarolo Youth Center di Crespellano. Bologna 3, Genoa 0, concede solamente una rimessa laterale in favore delle avversarie, ancora ennesima lettura di Fusarpoli che si sta prendendo la scena in questi ultimi 30 minuti di partita, fa ripartire l'azione del Bologna con la numero 81 Guglielmini che può andare a cercare l'uno contro uno con l'avversario in maglia numero 15 di Criscio, va al centro a cercare a sinistra la numero 18, tu per tu col portiere, gol del Bologna, è apoteosi, azione manovrata da parte del Bologna, ha segnato il Bologna con la rete di Ferrario, entrata pochi minuti fa a sostituire Rognoni. Ha segnato Gianna Ferrario per il Bologna il 4-0 dopo uno sviluppo, un'azione bellissima, davvero bellissima di Fusarpoli che ha preso in mano la squadra soprattutto nell'ultima mezz'ora, partita super composta la sua, senza troppi alti, comunque molto composta negli ultimi 30 minuti, veramente giocate di pregevole fattura, compresa l'ultima, recupero del pallone, gestione in avanti, ha liberato l'azione e il contropiede del Bologna, le ultime battute di questa gara davvero favolosa da parte del Bologna Women, 4-0 in favore del Bologna contro il Genoa che è retrocessa l'anno scorso dalla Serie A e che punta sicuramente a tornare subito in nella massima serie. Questo è veramente un ottimo messaggio lanciato dal Bologna Women di Jacopo Leandri verso il Genoa, verso tutte le altre contendenti in questo campionato di Serie B, ovviamente ci siamo anche noi per tornare in per arrivare in Serie A, ottenere la promozione, si va sulla destra a cercare di perdere un po' di tempo con Federica Rizza e c'è il triplice fischio del direttore di gara che manda le squadre sotto la doccia. Il Bologna Women ha vinto 4-0 contro il Genoa, è stata una grande prova qui al Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna vincente in questa prima uscita stagionale. E adesso ovviamente siamo anche insieme al mister Jacopo Leandri al quale facciamo tanti complimenti per questa prima uscita stagionale. Mister, lascio a lei il commento, una grande partita, vittoria e avete anche convinto i tanti tifosi che sono arrivati qua a vedervi.
9: Sì, sono molto felice, sono felice per le ragazze perché l'hanno interpretata benissimo, non era facile, abbiamo avuto momenti difficili, abbiamo dovuto soffrire, però poi obiettivamente è venuta fuori tanta qualità, tanto cuore, quindi sono molto felice.
7: Quello che ha impressionato almeno per me, oltre alle giocate tecniche comunque che ci sono state, è una grande compattezza da parte della tua squadra, è come anche sul 3-0 siete andati a pressare in avanti le giocatrici avversarie in una temperatura, in condizioni comunque meteorologiche molto difficoltose.
9: Sì, sono d'accordo, in queste 6 settimane ormai, 7 che siamo assieme, è passato il concetto, secondo me c'è uno scopo solo, a giocare a pallone che fare gol e non ci sono altri scopi, poi se non lo prendiamo meglio come oggi, però insomma le ragazze questa mentalità sta passando e quindi sono molto fiero, anche al 90esimo abbiamo pressato nella loro area.
7: 4 marcatrici diverse, poi la cooperativa del gol, penso che per il mister sia una delle cose migliori, no? Avere 4 giocatrici che vanno in rete è davvero molto, molto significativo di come lavora il tuo gruppo.
9: Sì, sicuramente sono molto orgoglioso, c'erano anche diverse 2007 in campo, purtroppo anche i crampi del primo portiere Pasara, abbiamo fatto entrare Tarozzi 2007 come portiere, l'esordio non era facile, quindi sì, sono contento per le 4 marcature, ma obiettivamente insomma tutta la squadra merita un plauso.
7: E sull'obiettivo, mister, mi sente di poter dire qualcosa?
9: No, l'obiettivo è dichiarato dall'inizio, io non sono molto scaramantico, forse a differenza di molti miei colleghi, l'obiettivo è chiaro, una società come Bologna non può che non puntare in alto, quindi l'obiettivo è abbastanza dichiarato, poi il campo dirà se... se saremo più bravi di altri oppure no.
7: La prossima col Catania, mister, poi dopo chiudiamo e la lascio libero. Un test complicato ovviamente, anche perché si va in trasferta.
9: Esatto, una trasferta un po' complicata. Il Catania è una squadra comunque neopromossa, ma si è rinforzata molto. Sarà sicuramente un bel banco di prova ulteriore nel nostro percorso. Lo affronteremo al massimo delle nostre possibilità.
7: Grazie mille, mister.
9: A voi,
7: grazie, in bocca al lupo. Grazie al mister Jacopo Leandri, una delle protagoniste di oggi, Leonora Ferraresi, che arriva proprio di fianco a noi, è una delle nuove giocatrici del Bologna di questo campionato. Eleonora, intanto complimenti, benvenuta a Nettuno Bologna 1, complimenti per il gol, per la vittoria e per la prestazione, perché avete fatto, compresa te ovviamente, una grande gara.
10: Vi volevo ringraziare io, ma io questa partita me l'aspettavo già da un po', perché da quando è iniziata la preparazione che ci hanno messo sotto, lo staff ci ha messo parecchio sotto, ci siamo allenate con tanta voglia e con un obiettivo ben preciso dall'inizio, e abbiamo un obiettivo comune, siamo una grande squadra e prospetto un grande anno per tutte.
7: Arrivi dalla Juventus, quindi ti trovi in una situazione nuova, però mi sembra che già all'interno del gruppo ci sia molto affiatamento. Che squadra hai trovato quando sei arrivata qua al Bologna?
10: Ho trovato delle ragazze molto grandi e delle ragazze molto giovani e inesperte, come anche un po' io, perché alla fine ho fatto solamente un anno di esperienza nel calcio delle grandi, però questo mix mi sta piacendo e siamo molto unite, e soprattutto come gruppo fuori dal campo, che questo vale tantissimo e si vede in campo.
7: Non posso non chiederti un tuo parere sulla pressione che fate in avanti, anche perché il tuo gol nasce da una tua pressione su un'avversaria, hai recuperato palla e poi, se ce lo vuoi descrivere tu, perché te con Alessia Rognoni vi siete trovate molto bene durante la partita e anche nell'occasione del gol del 3-0.
10: Sì, questa pressione in avanti nasce tanto dall'idea del mister, che sono mi rispecchiano tantissimo come attaccante e credo che rispecchino tutti gli attaccanti, quindi mi trovo benissimo con le idee di mister Jacopo, e soprattutto per questa pressione alta in avanti, perché un attaccante l'unica cosa che vuole è fare gol, credo, e vincere con la squadra, e quindi pressione in avanti vuol dire voglia di recuperare la palla e voglia di fare gol, come appunto è nato il gol di Alessia e il gol mio. È solo tanta grinta e tanta determinazione e voglia di vincere,
7: che si percepisce anche dagli spalti con i tanti tifosi che sono arrivati oggi. Ti chiedo se vuoi dirci il tuo obiettivo personale, se ne hai uno per questa stagione.
10: Guarda, sinceramente obiettivo personale, ovviamente da attaccante non posso, non è segnare, però sicuramente io metterò sempre al primo posto la squadra, perché se oggi avessimo vinto 3-0 senza il gol mio, 4-0 senza il gol mio, io probabilmente ero ancora più contenta e soddisfatta della squadra che siamo, perché abbiamo dimostrato superiorità dentro al campo.
7: Grazie mille Eleonora, complimenti.
10: Grazie,
7: complimenti davvero, in bocca al lupo.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
5: Imagine there's no heaven.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
7: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
8: Amore, ho una sorpresa.
9: Un viaggio?
8: No, ho chiamato Polisi.
9: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
8: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
9: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
8: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: Società da iscrivere?
13: Super Mega Trebo Club.
12: Avete le divise da gioco?
13: Certo, eccole.
12: E cosa volete giocare con quelle lì?
13: Ma che cos'è che hanno?
12: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
13: Ma sono nuove!
12: Ma volete giocare con quelle divise lì?
13: Sì, sì!
14: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: 21 Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare a rientrare, Berrandeschi ce l'ha sul bacino ancora, a portarseli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi!
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4K.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi,

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
4: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
5: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
4: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
5: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
4: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Torna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 21 Bologna 1.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
6: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
6: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
6: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
2: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
3: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
4: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da €259 al mese per 60 rate, anticipo €8.605, importo massimo finanziabile €17.000. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare. Bernardeschi ce l'ha sul bacino ancora. A portarseli avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo, presentato da...
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Ma che cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove.
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì.
9: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1 playlist 4 gradi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai!
12: A settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: In Brum Brum sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Brum Brum non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su brumbrum.it. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berardeschi può puntare a ritrovare Berardeschi. C'è sul bacino ancora a portarseli in avanti. Verna 0 mezzo, Verna col bacino, carne secchi.
2: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
4: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
5: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: In Vroom Vroom sappiamo che scegliere un'auto è una decisione importante. Ecco perché nella nostra factory di Reggio Emilia ricondizioniamo con cura ogni vettura, con un anno di garanzia incluso e il miglior prezzo di mercato garantito. Da Vroom Vroom non trovi solo un'auto, ma la serenità di aver fatto la scelta giusta. Ti aspettiamo in factory a Reggio Emilia o su vroomvroom.it. Vroom Vroom, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco su Nettuno Bologna 1. Chicago History. La storia del Chicago.
2: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Vision Funky Club.
8: Vision Funky Club.
9: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
10: Ciao, sei su Bologna 1, io sono DJ Victor e questo è il mio DJ set per Vision Funky Club.

su Bologna 1, la musica del Vision. Ogni martedì sera accade Mandorli.

Stai ascoltando Vision Funky Club su Nettuno Bologna 1. La musica del Vision, ogni martedì sera, accade Mandorli.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, c'è su Bologna 1. Io sono Fabrizio Fattori e questo è il mio DJ set per Vision Funky Club. Buon ascolto.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, sei su Bologna 1. Io sono DJ Victor e questo è il mio DJ set per Vision Funky Club.

Stai ascoltando Vision Funky Club su Nettuno Bologna 1. La musica del Vision ogni martedì sera accade Mandorli.

Stai ascoltando Vision Funky Club su Nettuno Bologna 1. La musica del Vision ogni martedì sera accade Mandorli.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.

Ciao, sei su Bologna 1, io sono TBC DJ e questo è il mio DJ set per Visio Funky Club.